La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Grazie alla nostra redazione, noi cominciamo una nuova settimana. Radio Kiss Kiss, una nuova settimana del Pippo Pelo Show. Buongiorno signora Petro.
1: Buongiorno, buongiorno signor Pelo, come va? Tutto bene? Buon lunedì e buon inizio settimana.
0: Tutto bene, mi vedi oggi? Domani sarò diverso.
1: Come sarai? Senza
0: perché
1: la barba?
0: Perché oggi toglierò la barba.
1: Ma perché?
0: Ho fatto un fioretto. Sto scherzando.
1: Ho passato tutto il weekend a rispondere alle tue corteggiatrici.
0: Sì, per la barba.
1: Le corteggiatrici della barba.
0: Le corteggiatrici della barba, ce ne sono tante.
1: Tantissime. È vero.

0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. E la barba la togli, la metti, eravamo rimasti
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, ma anche per questioni di caldo. A volte mi fa, diciamo, questa peluria sul volto mi fa calore. Me ne sono accorto in questi giorni di vacanza al sole.
0: E infatti sei molto bronzato.
1: Dove avvertivo, diciamo, un certo caldo al viso.
0: Okay.
1: Perché ho comprato i ventilatorini, quelli che si usano, sai che...
0: Ma non era proprio un weekend da ventilatorino.
1: In giro così. No, al sole c'erano tipo 32 gradi.
0: A weekend anche abbastanza freddino.
1: Eh sì. Allora Adriana, noi siamo vestiti così perché veniamo in TV.
0: Sì.
1: Quindi dobbiamo avere un certo contegno. Noi siamo molto, diciamo, casual come persone. Tu hai dei jeans, diciamo, per cui... che sono finiti in un incidente.
0: Ho dei jeans strappati
1: in lavatrice,
0: stamattina.
1: Sì,
0: le
1: sì,
0: sneakers,
1: sì.
0: Le t-shirt.
1: Sneakers, così.
0: Molto informale.
1: Noi scegliamo questo. Tokyo invita, diciamo, i giapponesi, ai dipendenti a lavorare, andare a lavorare
0: in pantaloncini
1: con
0: corti.
1: I pantaloncini corti per il risparmio energetico. Dobbiamo
0: sì,
1: risparmiare
0: sì.
1: Raffreddamenti eccessivi delle stanze in cui le persone lavorano, per cui andate in pantaloncini senza problemi, che lavoriate in banca, che siate dipendenti pubblici, lavorate, che ne so, in un ufficio postale o altro ancora, andateci con i pantaloncini. Tu che ne pensi? Ti piace l'idea?
0: Allora, sì, potrebbe essere un'idea giusta, anche
1: in
0: perché
1: in Italia lo sai che è vietato.
0: In
1: un
0: Italia
1: dipendente
0: è vietato.
1: Di una banca non si può presentare con
0: per
1: i
0: esempio
1: pantaloncini.
0: Vai in banca o anche, che ne so, a scuola è proprio difficile incontrare un prof con i pantaloncini corti.
1: Anche Pica, per esempio, a Pica è vietato vestirsi come si veste, ma niente da fare. Cioè ci vorrebbe
0: regole.
1: Un personal shopper, sai, quelli che ti accompagnano a comprare le cose. Prego, sentiamo qualcuno degli ascoltatori che stanno già dicendo.
2: Ciao Radio Kiss
0: Kiss. Ciao, buongiorno.
1: Cosa stava scrivendo?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ma è lunedì, i barbieri non sono chiusi. Pippo, devi rimandare a domani allora il taglio della barba.
1: Devo rimandare a domani.
2: A tutti, perché buona giornata.
0: Di
2: Paola
0: lunedì.
2: Da Padova.
0: Ciao Paola, grazie.
1: Paola, a Padova sono chiusi e anche il mio barbiere potrebbe essere chiuso, ma lo faccio aprire.
0: Apre apposta.
1: Io sono come Michael Jackson, Madonna, cioè sì, i negozi
0: sì,
1: aprono
0: sì,
1: per
0: sì.
1: me.
0: Aprono, anche se sono
1: siamo
0: chiusi.
1: Siamo io, Michael Jackson, Madonna, mi pare Bono. Chi è l'altro? Siamo in quattro. Sì,
0: in tutto
1: sì,
0: il mondo,
1: in tutto
0: attenzione.
1: Il mondo. Lady Gaga. Lady Gaga.
0: In tutto il mondo. Lady Gaga che
1: Lady Gaga, adesso poi lei sta soffrendo.
0: Sì, quando fa la barba Lady Gaga chiude il barbiere.
1: Facciamo una domanda semplice semplice agli italiani. Come siete vestiti stamattina? Come vi siete vestiti per andare a fare cosa? Cioè, tipo, lavoro a scuola, oggi ho un tailleur. Lavoro in banca, oggi ho dei pantaloni e una giacca. Qualsiasi
0: sono
1: cosa
0: tante,
1: abbia.
0: Sono tante, le persone che lavorano in divisa, per cui tolgono gli abiti normali, quelli soliti, e indossano una divisa o anche un camice nel caso degli operatori sanitari, i medici.
1: Intanto salutiamo un po' gli amici, qui ci sono tanti messaggi al 347 490 0042. Ci sono tante persone che stanno già dicendo la loro, non so di cosa stiano parlando, però noi li sentiamo subito. Prego, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
3: Sono Augusto Moschiano, chiamo da Castel San Giorgio e io tengo chi mi accompagna a comprare i vestiti.
1: Lui
0: ha
1: la
0: dolce
3: metà.
1: La sua dolce metà sceglie gli abiti per lui.
0: Abbiamo ancora questa figura molto diffusa che è per
1: anche
0: i mariti.
1: Molto discussa.
0: È per i mariti, che è la moglie o compra da sola per i mariti, per i compagni, oppure il marito non va senza la propria moglie.
1: Non va senza la propria
0: o
1: moglie.
0: La propria compagna a
1: che
0: comprare l'abbigliamento.
1: Che cosa deve mettersi.
0: Sì, sì.
1: Pinca avrebbe bisogno di una
4: buongiorno,
1: moglie.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Io da marzo che sto usando i pantaloncini, perché dove lavoro io in fabbrica fa caldo
1: ecco. Vedi, sentiamone altri perché ce ne sono tanti. Grazie.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io vestito rigorosamente di nero per il mio lavoro NCC.
1: NCC, okay. Vestito di nero.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ballerine, jeans, camicetta e giacchina. Ho dovuto portare mia figlia in aeroporto, partono in gita per Parigi.
1: Beh,
6: e adesso torno a casa, porto fuori il cane e vado a lavorare.
1: Sembra un abbigliamento buono
6: Monza.
1: Per chi accompagna la figlia.
0: Sì, sì.
1: Le ballerine. Tu le metti le ballerine?
0: Io non le amo le ballerine.
1: No, non le
0: ama, ma
1: perché mette
0: bene
1: sempre qualcosa di più alto, Adriana, perché
0: no, ma le ballerine
1: ruba 10 centimetri alla natura di solito.
0: No, non è, magari anche per un fatto di centimetri, ma le ballerine no.
1: Vai.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Oggi tenuta sportiva perché si cominciano le camminate a passo veloce.
0: Ok.
7: E sul lungomare. Buona giornata.
1: Buona giornata,
0: okay,
1: una
0: ciao,
1: tuta.
0: Ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Anna di Lodi, direzione Pioltello. Io lavoro in ditta, in fabbrica, e solo ho su jeans e una t-shirt a manica lunga. Ciao, buona jeans. Buon lunedì, dateci la giusta carica.
0: Però, grazie. Però, diteci anche come siete vestiti stamattina, ma per fare cosa?
1: L'ha detto, cioè, lavora in fabbrica.
0: Ah, lei anche lei lavora,
1: certo,
0: in fabbrica.
1: Sì, sì, okay. Come no. Vai.
8: Io sono un operatore sociosanitario, lavoro, okay, nel blocco operatorio di un ospedale qui in Piemonte a, okay, Savigliano. E mi cambio e metto una divisa monouso tutti i giorni. Uguale.
1: Divisa monouso.
8: Ciao, buon lunedì a tutti.
1: Anche Anna Chiara utilizza, ciao, una divisa monouso per venire qui. Infatti, questa maglietta non vorrei mica metterla anche domani, Anna Chiara. Grazie, sì, mille. Prego. E allora 347-490-0042. Come siete vestiti in questo momento? Per andare d'ore, dove fare cosa? Adriana è la nostra stylist di stamattina, giudica.
0: No.
1: E se non giudica in diretta, lo fa dietro le quinte. Mamma, come veste male quella.
0: Dai, vi aspettiamo al 347-490-0042. Andiamo sotto la doccia.
9: Le canzoni sotto la doccia.
10: Sembra un angelo
1: caduto dal cielo. Nada, con l'amore disperato, che bella!
0: Bello questo pezzo, quindi ringraziamo i nostri ascoltatori che utilizzano e canticchiano le loro canzoni preferite in questi due appuntamenti del programma. Dal 1983, Amore Disperato.

0: questo pezzo.
1: Allora, questo fu un momento di leggerezza che la signora Malanima, in arte solo Nada Malanima, si concesse nel 1983, facendo ballare tutta l'Italia con una copertina psichedelica, quindi finì, diciamo, nel calderone della musica leggera dell'epoca. Lei che più o meno, tranne in alcuni episodi, è stata sempre una cantante molto impegnata, uh-huh, e anche molto carina nell'epoca della gioventù, insomma, quando era ragazzina era bellissima. Lo è, però, tuttora, è una bella donna, però.
0: Bello, diciamo, riascoltare questo pezzo che, come abbiamo detto prima, è del 1983. Allora, vi abbiamo chiesto come siete vestiti oggi e siamo partiti dal fatto che c'è una nuova regola in Giappone, soprattutto a Tokyo, dove le temperature, specie d'estate, raggiungono dei picchi altissimi e...
1: hanno detto basta, sì, pantaloni lunghi, ste giacche, ste cravatte che vannodano il collo, andateci in pantaloncini.
0: Anche in canotta.
1: E anche in t-shirt, in canotta.
0: Sì, sì.
1: Ma tu andresti, cioè, se vai in banca, tipo, o vai in ospedale, trovi il primario che deve visitare con i pantaloncini, no, la canotta, no, e dei tatuaggi?
0: No, no.
1: Ti fideresti?
0: Ah, se io incontro... No, non...
1: E quindi
0: no,
1: l'abito fa il monaco per te.
0: L'abito fa il monaco.
1: L'abito fa il monaco.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo Sandro, buongiorno da Lecce, benvenuto.
0: Ciao Sandro.
2: Buongiorno. È un grandissimo onore sentire Pippo. Mi scuserà Adriana, ma lo seguo dai tempi di Candy.
0: Ma figurati.
1: Ma grazie Sandro. Grazie, grazie mille. È un onore anche per me.
0: Ed
1: e
0: è
1: per tutti
0: molto
1: noi.
0: Bello sapere che ci sono ascoltatori fedelissimi e che da quel momento non hanno mai più cambiato radio.
2: Esatto, e ogni volta che prendo l'auto a noleggio li lascio sempre Radio Kiss Kiss.
1: Li lasci, bravo, sempre Radio,
0: bravo,
1: Kiss Kiss.
0: Bravo.
1: Allora, tu sei un dirigente di pubblica amministrazione e sì, al lavoro ci vai in jeans che ti sono concessi nel caso di, proprio perché sei un dirigente, camicia, però la giacca c'è sempre, giusto?
2: Esatto, sempre la giacca, ma mai la cravatta, perché penso che con la cravatta non si lavori.
1: Con la cravatta non si può lavorare.
2: No, secondo me no.
1: Perché?
2: Stringe troppo.
1: Stringe troppo. Dipende dal collo che uno ha.
0: Scusa, anche, non si può lavorare, ma soltanto d'estate o d'inverno invece la utilizzi?
2: No, cravatta mai.
0: Mai, mai, mai. Invece i tuoi colleghi la utilizzano?
2: Sì, alcuni sì. Però, vabbè, a parte il direttore che è obbligato.
1: Ah, vedi?
2: Assolutamente no.
1: Assolutamente no.
0: Cosa non puoi mai indossare nel lavoro che fai? C'è qualcosa che un capo che è letteralmente vietato?
2: No, non diciamo che il fatto è che c'è comunque la cittadinanza, diciamo, gli utenti che vengono, è sempre un po' brutto arrivare in
1: bermuda, per esempio, anche in bermuda,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: Però il bermuda adesso con le sneakers, eccetera, eccetera, non è tanto, tra virgolette, esteticamente inaccettabile, però su certi lavori non lo si può usare, giusto? Tu non lo metteresti,
2: no,
1: mai.
2: Secondo me pubblica amministrazione,
0: no,
2: altro no.
0: Però se finiremo come Tokyo,
1: però a Tokyo hanno detto sì, fatelo, indossateli, per esempio.
2: Ma a Tokyo mettono anche le ciabattine con il calzino.
1: Ma loro, tant'è vero che le infradito, quelle che noi chiamiamo infradito, le hanno inventate loro, si chiamavano giapponesi quando noi eravamo piccini, si chiamavano giapponesi perché i giapponesi li portavano prima di tutti noi.
0: E sempre, in qualsiasi
1: quando
0: occasione.
1: Quando noi portavamo ancora la ciabatta, quella intrecciata, che infilavi il piede dentro.
2: Ed erano in legno, se ricordi.
1: Anche.
0: I zoccoli, quelli sono i zoccoli.
2: La trottola e altro.
1: Esattamente. Loro portavano le infradito, già, esatto, le pantofole infradito. Diciamo.
0: Sandro, grazie mille, stai sempre in nostra compagnia e Kiss Kiss a te.
2: Grazie a voi, una buona giornata.
1: Grazie
2: buona
1: Sandro,
2: settimana.
1: Ciao, Kiss Kiss a te. Da Sandro a Silvia, buongiorno, da Milano.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Silvia.
1: Allora, Silvia stamattina è vestita in pantaloni marroni, camicia bianca, giacca a quadri e sneakers.
3: Esatto, ecco. Rigorosamente sneakers.
1: Sì, tu sei, ti occupi di risorse umane per un'azienda, giusto?
3: Esatto, sì,
1: sì. L'abbigliamento che indossi è dettato dalle regole aziendali o potresti usare quello che vuoi?
3: Esatto, sì, potrei mettere anche i jeans, tante volte mi capita di indossare jeans e magliettina, non c'è una regola aziendale.
0: Ma tu fai, fai anche colloqui di lavoro?
3: Sì, io mi occupo proprio di selezione, quindi colloqui.
0: E allora ne vedrai, che ne vedrai. Come si presentano? Ovviamente anche il primo colloquio di lavoro esige un abbigliamento particolare, cioè, o almeno un po' più studiato, è vero?
3: Esatto,
0: c'è chi non lo fa?
3: Sì, c'è chi si presenta in tuta con le scarpe da ginnastica, dipende tanto anche dal ruolo, però.
1: Quanto influenza la decisione finale sull'assunzione o meno di una persona il proprio abbigliamento, l'immagine, il look? Sinceramente, Silvia.
3: Sinceramente
1: la percentuale di influenza,
3: no,
1: che
3: non tanto, però un 15-20%
1: lo fa.
3: Sì,
1: 15%, sì, vedi.
3: È anche una questione di rispetto comunque nel presentarsi a colloquio e porsi in un determinato modo, ecco.
1: Quindi, cioè, se venissi io, che ne so, con una tuta e dell'infradito, eccetera, cioè, mi diresti, faremo sapere.
3: No, te ti assumerei in ogni caso.
1: Oh, grazie Silvia. No, però diresti, le faremo sapere.
3: Diciamo che io non la dico mai questa frase, le faremo sapere.
1: Perché tutti sanno già che è una bocciatura mediamente, vero?
3: Dipende. Però tendenzialmente si dice grazie, insomma, adesso raccogliamo un po' le idee e poi le daremo un feedback in caso sia positivo che negativo.
1: Ah, e questa vale per tutti quelli che ti hanno colpito sia positivamente che negativamente,
3: sì,
1: questa frase?
3: Sì.
1: Quindi avete trovato un modo per non far capire a nessuno se sì o no.
3: Esatto.
1: Però
0: ci piace l'idea anche del feedback negativo, cioè nel senso la persona non è lì in attesa, ma sarà contattata anche nel caso di esito negativo.
3: Esatto.
1: Silvia,
0: bene.
1: Grazie mille.
3: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche
3: grazie.
1: Per noi, ciao, ascoltaci sempre. Kiss a te, baci.
0: Kiss a te,
1: grazie, ciao.
0: Grande.
1: Kiss a te, buona giornata. 347-490-0042. Come siete vestiti in questo momento? Che dovete fare? Che lavoro fate? Dove dovete andare? E perché siete vestiti così? Se volete, ce lo spiegate al telefono, via WhatsApp, audio. Grazie.
0: Intanto, Lady Gaga insieme a Dolci, questa è Runaway.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

la musica più bella suona solo su Radio 3. In quelle nottate di vita, la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E la attenzione, perché dopo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar arrivano i nostri amici ascoltatori che inviano messaggi al 347 490 0042. Il primo è Claudio, è un manager del napoletano. Buongiorno.
1: Ciao, Claudio. Allora, lo stiamo recuperando.
0: Un attimo solo che recuperiamo Claudio.
1: Ancora non ho passato, non ho superato il provino con Anna Chiara.
0: Sì, perché Anna Chiara fa il primo abbigliamento, se possono parlare con noi o meno. Vai.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buona settimana. Io sto andando a scuola e stamattina indosso un tailleur molto casual.
0: Che peperino, ma che peperino questa ascoltatrice, secondo io già l'ho immaginata.
1: Peperina, no, peperino.
0: È un peperino lei.
1: Ah, tu dici peperino?
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Alessia da Catania. Oggi per andare a scuola ho messo dei bermuda grigi, una maglietta bianca e una felpa nera.
0: Molto bene, sei vestito benissimo.
1: Anche per i bambini il bermuda non deve essere, diciamo, deve essere corto almeno però sotto le ginocchia, non sopra.
0: Sopra,
1: no. Le regole pure per i bambini che vanno alla scuola, diciamo, primaria, alla scuola elementare.
0: Claudio, ci sei? Buongiorno.
4: Ci sono, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Claudio.
0: Claudio, sei un manager di cosa intanto?
4: Allora, io sono un manager nel settore delle rinnovabili.
0: Delle rinnovabili.
4: Mi occupo di energie fotovoltaiche. E generalmente il mio outfit è giacca, cravatta, eccetera, eccetera. E stamattina ho chiamato perché non sono nel mio outfit solito, anzi sono in pantaloncino, maglietta e felpa. Sto andando a casa a cambiarmi perché...
0: Senti, come mai stamattina sei vestito una merda e in genere invece sei...
4: esatto, perché ieri sono andato ho raggiunto la mia compagna,
0: okay,
4: per un tuffetto a mare, solo che poi, insomma, sapete com'è, ci siamo trattenuti e...
0: sapete com'è? Ma che vuoi dire?
1: Aspetta,
0: sapete com'è?
1: No,
4: nel senso c'era traffico dietro, eccetera, ho detto vabbè. Allora, insomma,
0: Hai dormito lì.
1: Lei vive...
4: E adesso sto andando. No, lei era a casa dei genitori.
0: Dove?
1: In che città?
4: A Mondragone.
0: Quindi tu hai dormito a Mondragone, stamattina vestito ancora come per il mare, stai tornando a casa.
4: Esattamente.
0: E vai a mettere giacca e cravatta.
4: Esatto.
0: Vedi.
1: Scusami Claudio, tu che sei manager, anche d'estate, già

0: qualche cravatta, cioè tassativamente, oppure c'è un po' più di flessibilità per quanto riguarda l'abbigliamento?
1: No, c'è flessibilità, abbiamo una polo aziendale, insomma, aziendale, mezza maniche, carina, per insomma quando siamo più
0: quando le temperature sono alte, altissime.
1: Poi, visto che lavoriamo tanto in smart working, generalmente un altro outfit che uso molto è giacca, cravatta, costume infradito,
0: Che
1: poi
0: certo,
1: finisco e mi tuffo.
2: Subito ti tuffi, subito dopo, va bene. Allora, grazie Claudio e in bocca al lupo, buon rientro a casa. Kiss kiss a te, buona giornata.
0: Ciao ciao.
2: E da Napoli andiamo a Roma, dove c'è Marco che è un insegnante. Buongiorno Marco, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. Marco, tu sei un insegnante di educazione motoria.
3: Educazione motoria, sì, con i bambini dell'infanzia.
2: Quella che un tempo chiamavamo educazione fisica, giusto?
3: Più educazione motoria, diciamo.
2: Più motoria che fisica.
0: No, però noi, cioè, un tempo si chiamava educazione fisica, adesso invece è educazione motoria.
2: Motoria,
3: sì, esatto. Perché i bambini piccolini tocca comunque insegnare a fare le cose più basilari.
2: Più basilari e attenzione, tu sei nella categoria degli insegnanti uno fortunato, perché puoi andare a scuola in tuta, giusto?
3: Esatto.
2: Ah, vedi, fortunato perché è smart e comoda, anche se a me non piace per esempio uscire con la tuta.
0: Poi
2: non
0: dipende,
2: la metto
0: ci
2: mai.
0: Sono persone a cui sta bene, vero? È persona a cui non sta bene, sembrano degli scappati di casa con la tuta.
2: Beh, a me la tuta fa molto scappato di casa, sempre, qualsiasi tipo di tuta. Cioè, se vedo uno vestito in tuta, già non gli darei un centesimo.
0: Però sono state sdoganate le tute.
2: Un
0: anche
2: saluto
0: da
2: a tutti quelli che ieri di domenica hanno messo la tuta.
0: Erano tutti
2: che sono tanti, anche i miei amici più cari mettono la tuta. Io li prendo sempre
0: bene
2: in giro. Esatto.
0: Marco, tu ogni tanto ti pesa però indossare la tuta. Di la verità, ti piacerebbe indossare qualche altra cosa?
3: No. Diciamo che anche sto a casa sempre la tuta.
0: Sempre la tuta, tu vivi in tuta. Però diciamo
3: ormai
0: che non è una regola indossare la tuta a scuola. Cioè potresti andare anche vestito diversamente. Tanto non è che devi fare tutto questi esercizi.
3: Beh, a parte la comodità, no. Noi del Dipartimento dell'Educazione Fisica, Educazione Motoria, dobbiamo andare per forza in tuta.
2: Dovete andare per forza in tuta,
0: sì?
2: Quindi avete proprio l'obbligo di indossarla. Hai sentito dei giapponesi che vorrebbero, insomma, hanno proposto, ma è diventata credo quasi legge già,
0: sì, sì,
2: di indossare anche d'estate pantaloni corti d'estate, soprattutto per evitare in qualsiasi tipo di attività un consumo eccessivo di energia per il raffreddamento. Nel tuo caso ti piacerebbe andarci con dei pantaloncini al lavoro?
3: E io l'estate ci vado col pantaloncino.
2: Ah, vedi?
0: Si può?
2: Tutta pantaloncino, tutta pantaloncino.
3: Sì, sì.
2: Vedi, c'è anche la tuta.
3: Tra un paio di settimane già inizia a mettermele, che
2: inizia a mettersi perché fa caldo. Va bene. Allora, grazie Marco, grazie mille.
3: Ciao,
2: un abbraccio,
3: chissà
2: a te, buona giornata. Grazie mille per essere stato con noi. 347-490-0042 per WhatsApp. Abbiamo tanti amici che ci dicono come sono vestiti, ma attenzione, voi continuate a mandarci messaggi. Come siete vestiti, che lavoro fate e di dove siete? Perché tra poco faremo un gioco. Noi faremo sentire agli italiani come siete vestiti. Gli italiani dovranno indovinare che lavoro fate.
0: In base solo all'abbigliamento,
2: vabbè,
0: cioè
2: vai,
0: alla descrizione dell'outfit.
4: Buon lunedì, Pippo ed Adriana.
0: Buongiorno.
4: Per andare a scuola, jeans,
2: ciao Viviana,
4: scuro, camicia bianca e giacca sopra.
2: Wow.
0: Jeans scuro, camicia bianca e giacca.
2: Che chic, la sorella di
5: buongiorno
2: Torino.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Sergio da Salerno. Io come tutti i giorni mi recherò in caserma alle guide di Salerno con la mia bellissima mimetica e i miei bellissimi anfibi quattro stagioni.
2: Mamma mia, in quegli anfibi ricordiamo sono nati dei funghi rarissimi da trovare perché sono quattro stagioni, ce n'è una in cui sono pericolosissimi.
0: Mamma, che poverino, però poi c'è gente che soffre davvero tanto con le alte temperature per via dell'abbigliamento che è tassativo. Continuate a scriverci, a mandarci vocali, intanto c'è Roger Sanchez, Another Chance.

0: hers. My Vivian Westwood, what I feel I deserve.
1: Attenzione amici, che ora tocca a voi, eh? Voi che state ascoltando la radio, tocca per voi. Carmen, buongiorno.
2: Ciao Carmen.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, Adriana.
1: Allora, Carmen, l'indizio è il tuo abbigliamento. Gli ascoltatori dovranno indovinare, senza vincere alcunché, che cosa fai nella vita. Come sei vestita stamattina, Carmen?
3: Allora, passo dal basso. Indosso décolleté.
2: Décolleté.
1: Quindi scarpa col tacco?
3: Sì, però non troppo alto il tacco.
1: Tacco quanto alto?
3: Credo 7
1: centimetri. Centimetri. Ok. Sì, vabbè, misura, quindi, nota, pica. Poi, prego, vai avanti.
2: Poi
3: jeans abbastanza larghi. Ok. Poi un top sotto giacca e una giacca.
2: E una giacca. Che allora, colore è la giacca?
3: Legata. Non ho capito.
2: Che colore è la giacca?
3: Bordeaux. Anche décolleté, sono Bordeaux.
1: E anche allora décolleté scarpa. Bordeaux con jeans largo, top bianco, di che colore hai detto?
3: No, sempre Bordeaux.
1: Sempre
3: top,
1: tutta Bordeaux.
3: Bordeaux e sì. Anche gli orecchini.
1: Anche gli orecchini.
2: Ok. Allora, al 347 490 0042, adesso in tempo reale attraverso note vocali dovete indovinare il
1: lavoro
2: di Carmen.
1: Fa? Secondo voi una che va vestita così? Una che va vestita così sembra una brutta frase. Però una persona che stamattina si è vestita così,
2: allora, diciamo
1: che lavoro
2: che...
1: fa? 347 490 0042. Mandate i vocali adesso che li sentiamo in tempo
2: è
1: reale.
2: È sicuramente un look curato, studiato. L'hai pensato ieri sera, vero?
3: Sì, sempre la sera prima.
2: La sera lei sceglie il look per il giorno dopo, perché evidentemente deve fare bella figura, perché
3: incontri... devo lavorare presto, devo iniziare presto a quest'ora.
1: Allora, inizia a quest'ora a lavorare.
2: Potete fare anche delle domande a Carmen per cercare di capire qual è il suo lavoro. Tu incontri persone tutti i giorni, vero?
3: Sì, tante,
1: sì. Se
3: do quest'altro indizio si capisce.
1: No, non lo dare, basta.
2: Incontri persone.
1: Andiamo avanti,
4: lavori
1: sentiamo.
4: In uno studio notarile?
1: Uno studio notarile? No, mi dispiace, vai.
2: Andare allo studio notarile.
1: Vai, le domande te le facciamo noi, non
5: buongiorno,
1: gli ascoltatori.
5: Buongiorno, okay, secondo me la nostra ascoltatrice fa la commessa in un centro commerciale.
1: Bene, no, grazie mille per aver risposto. 347-490-0042.
2: Rispondi
6: buongiorno,
2: tu, Carmen.
6: Ragazzi, secondo me fa l'agente immobiliare.
2: Agente immobiliare?
1: No,
2: non è l'agente. Poteva essere l'agente immobiliare. È vero.
1: Sì, poteva essere.
7: Outfit che a Carmen, per me, fa quelle che piangono ai matrimoni.
1: La cagnazzara. Carmen, rispondi subito no, che andiamo avanti, vai.
3: No,
1: vai.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
2: Buongiorno.
8: Secondo me fa la comparsa nella casa di carta.
1: Per tutto Bordeaux.
3: No.
2: No, Bordeaux poi è un bel colore, il colore è stato il colore di questo inverno.
1: Che adesso si chiama Borgogna.
2: Burgundi.
3: Borgogna.
1: Borgogna. Borgogna. Sì, no, sì. Borgogna è un altro.
2: Bordeaux è un po' vintage.
9: Lavora in banca?
1: Lavora in banca?
3: No. No.
1: Ma tu non li senti? Li senti gli ascoltatori al telefono?
3: Sì, io li sento, sì. Vai, anche se sto per strada li sento.
1: Vai.
2: Ok, non lavora in banca.
10: Ciao, buongiorno, sono Gianni della provincia di Lecce. Secondo me è una segretaria.
3: No.
2: Non è una segretaria. No.
1: Vai.
11: Buongiorno ragazzi, lavora in aeroporto.
1: Allora, no. Ricordiamo, décolleté
2: Bordeaux.
1: Jeans blu scuro o chiaro?
3: Sì, blu scuro.
1: Blu scuro.
2: Larghi.
1: Poi top Bordeaux e giacca Bordeaux e orecchini Bordeaux. Questa è tutta parata, diciamo. Allora, lei ogni mattina cambia, immagino, giusto?
3: Sì, però più o meno...
2: Questo
3: stile
2: è lo
3: questo.
2: Stile.
1: No. Questo,
2: ok.
1: Esatto. Sì. Che lavoro fa?
2: Carmen, porti oltre alla borsa con i tuoi effetti personali, hai anche una borsa aggiuntiva che ti serve per il lavoro?
3: Sì, okay. Una borsa aggiuntiva per il PC.
2: Borsa aggiuntiva per il PC, va bene?
1: Dai.
2: Sentiamo ancora.
12: Buongiorno Radio Kiski, sono Gennaro da Napoli e secondo me la radioascoltatrice fa la rappresentante.
1: La rappresentante?
2: No. Sì, poteva essere, ma no, non fa la rappresentante.
3: Essere,
2: sì,
3: no.
2: Sì.
1: In realtà potresti essere tutto quasi.
2: Tutto.
1: Anche una dottoressa.
13: Fa la segretaria in qualche ufficio comunale.
2: Allora,
3: no,
1: niente, Carmen.
2: Allora, diciamo che la segretaria non la fa. Quindi basta note sulla segretaria.
1: Vai.
2: Non fa la segretaria.
14: Lavoro in posta.
2: Lavoro in posta?
3: No.
1: Va bene, vai, andiamo avanti.
15: Buongiorno, operatore di sportello.
2: Addirittura, no. Sei operatore di sportello? No. Ok.
1: No.
4: No. Buongiorno ragazzi, chi schizza tutti? La signora è un avvocato?
14: No.
1: Ragazzi, ma poi fa un lavoro facile, che insomma. Allora, è frequentato da mattina questo lavoro anche.
14: Di mattina,
1: sì. Mi ha dato un bel aiuto. Vabbè.
16: Buongiorno, Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
16: Carmen fa o l'hostess.
1: Una domanda, una risposta. L'hostess, fai l'hostess delle ferrovie?
14: No, sarebbe piaciuto, ma no.
2: Vabbè. Allora, proviamo a dare qualche altro indizio.
1: Vabbè, l'abbiamo dato uno forte. Ciao, adesso, vedi come si stanno scatenando.
4: Secondo me lei fa il medico di base.
1: Il medico di base?
2: No.
14: Dobbiamo dare qualche altro indizio.
1: Aspetta, stanno arrivando. Scusa, ho detto si fa tutta
17: ragazzi,
1: la mattina.
17: Buongiorno. Fa il capostazione? Buona giornata, chi a tutti.
2: Bordeaux, chi schissa te, no,
1: perché
2: no.
1: C'è un treno che è Bordeaux, lo ricordiamo.
2: Carmen, si
14: adesso
2: stanno
14: tutti
2: scatenando
14: Bordeaux.
2: Sì, si stanno scatenando, abbiamo centinaia di messaggi.
4: Buongiorno, chi schissa, secondo me fa l'informatrice Donatella.
2: Donatella, no, fai l'informatrice Carmen, no. Ok.
1: Ragazzi, ma
4: buongiorno, chi schissa, secondo me la signora fa la bancaria.
14: No.
18: Ciao Kiss Kiss, secondo me l'ascoltatrice fa la stilista.
14: No.
2: Oh, che
14: no.
2: Complimento, sei vestito così bene.
1: Sì, fai la stilista. Va bene.
19: Ancora i matrimoni.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Per me è un insegnante, sto andando a scuola. Magari anche una professoressa.
1: È una professoressa in cosa?
14: Di italiano, storia e geografia,
1: scuola media.
18: Sono Giulia. Secondo me la signora è un insegnante.
2: Oh,
4: secondo me l'ascoltatrice fa la professoressa.
2: I ragazzi ti hanno riconosciuta.
16: La signora è un insegnante. Buongiorno, secondo me fa l'insegnante.
1: Ma sì, che fa l'insegnante.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me fa la professoressa di scuola.
1: La professoressa, okay. Ricordo un film di Edwige Fenech, la professoressa alle grandi manovre. Adriana.
2: Vabbè, sì, quella è un'altra roba.
1: Era un film.
2: L'avevamo già pronta.
1: Va bene, comunque, Carmen, grazie per esserti prestata al gioco. Immagino che tu adesso debba entrare a scuola, giusto?
14: Sì, devo entrare, sì, grazie mille. Grazie.
1: Spero ti sia divertita
14: a tutti,
1: stare un po' con noi. Grazie, Carmen. Ciao, chi schissa a te, buona giornata.
2: Ciao. Un bacio.
1: Grazie,
2: allora,
1: Carmen.
2: Dopo Pippo ci riproviamo ancora. Seconda ora del programma ci riproviamo ancora. E gli ascoltatori devono indovinare il lavoro di un altro, di un'altra persona al telefono con noi.
1: Bene, andiamo al 1994, quando Laura Pausini si presentò a Sanremo con una canzone che poi diventò un grandissimo successo. Si intitolava Strani Amori.
2: Ed è questo il pezzo che abbiamo scelto per tornare indietro nel tempo, grazie ai nostri History Kiss, che sono dei pezzi meravigliosi della storia della musica, in questo caso della musica italiana.

0: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti, buon lunedì mattina, inizia la
1: come
0: nostra...
1: Come stai Adriana?
0: Bene, bene.
1: Io sto bene.
0: Stai bene?
1: Molto bene.
0: Allora Pippo, se volessimo giudicare invece il tuo di abbigliamento, anche in questo caso non sapremmo dire che lavoro fai.
1: Che lavoro fai, è vero, no? Perché un po'...
0: Sicuramente non in banca.
1: Non in banca.
0: Non in posta.
1: No, perché in banca non puoi andarci con la camicia aperta,
0: no,
1: la t-shirt.
0: No, hai la camicia aperta, la t-shirt bianca e dei pantaloni...
1: È vero.
0: Sono skinny questi pantaloni?
1: No, che skinny, sono
0: no, larghi.
1: Ma quali skinny? Ce l'hanno due Pippo pelo dentro.
0: Era solo per dire skinny. Mi piaceva dire skinny. Allora, sappiamo che da Tokyo arriva una nuova regola ed è quella che anche negli uffici, anche nei luoghi in cui ci si veste molto formali, potrebbe arrivare la nuova regola dei pantaloncini. Cioè anche gli uomini possono finalmente abbandonare la cravatta e i pantaloni lunghi, vestirsi con i pantaloncini viste le alte temperature, ma soprattutto per il risparmio energetico. E poi d'altra parte abbiamo un'altra notizia che ce lo conferma ovviamente la scienza. Vestirsi colorati aiuterebbe ad affrontare meglio le giornate e aiuta il buon umore.
1: Assolutamente sì, ti mette di buon umore quando ti vesti diciamo di un certo colore, cara Adriana. Noi adesso al 347 490 0042 ascoltiamo i messaggi di chi ci dice come vestito per andare a fare cosa e chiediamo agli altri che non hanno ancora inviato un WhatsApp audio di farlo adesso. Diteci come siete vestiti in questo momento mentre state ascoltando la radio per andare a fare cosa, che tipo di lavoro, che tipo di attività. Prego.
2: Ciao, Kiss. Sono Chiara da Ravenna.
1: Ciao,
2: io
1: Chiara.
2: Lavoro in un'azienda di confezionamento carni e anche se oggi c'è la bellezza di 17 gradi già da questa mattina, là dentro ce ne saranno 7-8 e quindi sarà tutto il giorno con il pile. Anzi, a volte me ne metto anche due perché è veramente freddo dove lavoro io.
1: Ah,
2: un bacione a tutti.
1: Oh, ciao, grazie Kiss a te, buona giornata. Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Sono Antonio da Agrigento, sono un agente immobiliare e ormai da 15 anni vado tutti i giorni in giacca e cravatta aziendale.
1: Ah bene, bene, grazie, grazie mille.
4: Io vado al lavoro vestita come voglio.
1: Come voglio.
4: Poi allora, quando arrivo là mi cambio e mi metto la divisa. Sono poliziotta. Buona giornata a tutti.
0: Ok, ok. È una
1: poliziotta.
0: Poliziotta
1: che indossa la divisa. A proposito di pantaloni skinny, adesso le forze dell'ordine, credo solo la Guardia di Finanza, no? Anche loro indossano pantaloni skinny, sia
0: sì,
1: la polizia che i carabinieri.
0: Sì.
1: Non so se magari anche molto comodo per il lavoro che fanno, se devono correre, devono fare.
0: E poi si mette all'interno degli stivali, degli anfibi.
1: Stivali, esattamente.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno
5: Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Torino.
1: Ciao Sara.
5: Sto andando a lavorare in un ufficio. È il mio primo giorno di lavoro in questo nuovo lavoro.
0: Okay.
5: Sono vestita con un jeans blu scuro e mi sono messa una t-shirt nuova comprata apposta come portafortuna.
0: Certo.
1: Oh,
0: certo.
1: Bello!
0: È il suo primo giorno di lavoro, l'impatto visivo secondo me è
1: fondamentale, è certo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
6: Proprio adesso mi sto recando al lavoro e come di consueto quando al lavoro in abbiamento casual con felpa e jeans e per via di questo fastidiosissimo mal di gola ho usufruito della sciarpa della mia lei in modo che anche tramite quella sciarpa nei momenti più non ottimali della giornata mi serve da ricarica.
1: Amici,
6: il mio modo di fare.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Grazie. Grazie.
7: Buongiorno
1: per avercelo raccontato.
7: Ciao a tutti, Radio Kiss Kiss. Sono Mirella, sto andando al lavoro, sono vestita con un pantalone beige, una maglietta rossa, sneakers, però poi ho la mia seconda divisa, il mio secondo cambio, divisa verde e camice bianco. Sono un tecnico di laboratorio.
0: Tecnico di laboratorio.
1: In realtà anche Pino da me è vestito, diciamo, in questo modo, è molto semplice. È Pino D'Amelia.
0: Ah sì, sì.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Oggi devo andare a fare un concorso di musica con la chitarra e sono vestita con leggings nero e maglia bianca.
1: Bene, grazie.
0: Leggings, vabbè, anche per gli studenti, inutile sottolinearlo, ci sono delle regole precise. Non pantaloncini troppo corti e gonne troppo corte per le ragazze, insomma, qualsiasi livello di scuola. E anche per i maschietti.
1: Tuo figlio mette la gonna corta o lunga?
0: No.
1: Mette i pantaloni.
0: No, adesso ha cominciato la stagione dei pantaloncini corti.
1: Ah, vedi?
0: Però non devono essere troppo corti, devono essere almeno
1: sotto
0: le
1: ginocchia.
9: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
9: Felice.
0: Ciao,
9: io
0: felice.
9: Ho appena finito la notte.
1: Solo di nome.
9: Di notte adesso indosso una tuta grigia e nera.
0: La tuta grigia
9: amo
0: e nera.
1: Ama le tute.
0: Ah, okay.
1: Vedi? Prego, ciao.
10: Ciao. Io sono Lucia e oggi per andare a scuola sono andata, ho messo la maglietta dell'Inter.
1: Bene.
0: Ah, ok, vedi.
1: L'Inter campione d'Italia. Facciamo un saluto ai tifosi dell'Inter che forse si stanno svegliando adesso perché hanno fatto festa tutta notte. A Milano c'è stato il delirio questa notte anche in Piazza Duomo, grande festa per i tifosi dell'Inter, che è una squadra che, diciamo, come 3-4 squadre italiane raccoglie tifosi in tutto il paese,
0: da un po' di tempo
1: non solo nella
0: parte
1: città di Milano, ma ci sono tifosi dell'Inter in ogni dove.
0: Ma
1: lo
0: sono
1: ricordiamo.
0: Aumentati i tifosi dell'Inter.
1: Certo, perché vince tanto negli ultimi anni, come quelli del Napoli, che sono aumentati a dismisura. Quindi attenzione, 347 490 0042, come siete vestiti? Tra poco faremo un gioco per diciamo riprendere quello che abbiamo fatto prima, però questa volta regaleremo i gadget, va bene? Facciamo così.
0: Quindi, attenzione. Sì.
1: A chi indovinerà dove deve andare la persona che appunto ci chiamerà e ci dirà come è vestita. Prego, Pita.
0: Intanto andiamo sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia.
12: You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know, can't fight the moonlight.
1: Bellissima!
0: Brava, ci ha dato anche il titolo e questo è un pezzo bellissimo. Torniamo negli anni 2000 con Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes.

0: Allora Adriana, voglio salutare Arisa che ieri è stata ospite qui in Fuori Tutto e ricordare ai nostri ascoltatori che su YouTube trovate l'intera intervista sul canale YouTube di Radio Kiss Kiss e sui social di Radio Kiss Kiss, quindi TikTok, Instagram, Facebook, trovate vari contenuti che già sono apparsi insieme alla nostra Arisa che ieri ci ha regalato una chicca bellissima, ha cantato Alleria di Pino Daniele.
1: È stato un momento molto emozionante.
0: È la sua canzone preferita italiana di sempre.
1: Esatto,
0: che...
1: con la sua voce poi.
0: E devo dire che ci ha preso benissimo perché è anche tra le mie preferite in assoluto, quella canzone è stupenda.
1: Quindi se volete riascoltare, rivedere o vedere per la prima volta l'intervista di Arisa che è stata ospite di Pippo ieri in Fuori Tutto, andate su kisskiss.it o su YouTube.
0: Dove trovate su YouTube tutti i contenuti, tutte le interviste di Fuori Tutto, c'è anche Dito nella Piaga
1: anche
0: con
1: Dito
0: te,
1: nella Piaga,
0: c'è Eddie Brock con Stefano Piccirillo, Filippucci con Mark Raff, Serena Rossi ancora con me, insomma andate su YouTube sul canale di Radio Kiss Kiss, grazie mille.
1: Allora, come ti vesti, come sei vestito? Questa è la domanda di questa mattina e prima abbiamo giocato anche con un'ascoltatrice, lei ci ha descritto l'outfit e voi avete provato ad indovinare quale fosse il suo lavoro, qual era il suo lavoro. Intanto tra poco abbiamo qualcun altro, ma subito c'è Giuliano d'Arezzo. Ciao Giuliano.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Possiamo
2: buongiorno.
1: Dirlo che lavoro fai tu adesso?
2: Lo
1: puoi dire?
2: Che la...
1: sì, sei commesso in una boutique.
2: Faccio il commesso in una boutique sartoriale da uomo.
0: Boutique sartoriale da uomo.
1: Quindi devi vestire sempre in un certo modo, è vero?
2: Purtroppo sì, la giornata richiede un outfit qua sempre impeccabile, insomma, sempre formale, elegante, sì.
1: Ah, allora, vedi. Vediamo come sei vestito stamattina.
2: Allora, stamattina ho una giacca a doppio petto blu.
1: Madonna
0: bellissima,
1: mia! Elegante!
0: Che eleganza! Giacca a doppio petto blu. Pantalone bianco, leggo.
2: Pantalone bianco, scarpa a testa di moro con camicia a righe bianche e blu, bianca e azzurra.
0: Un applauso a quest'uomo chicchissimo, elegante. Che stamattina deve mollare questo look a dei clienti che ovviamente andranno e chiederanno di una bella giacca a doppio petto come la indossa lui, giusto?
2: Allora, in genere l'idea è quella, se quel che proponi è quel che tu induci a comprare.
0: Cioè
2: poi,
0: il commesso in un negozio importante deve essere anche un po' manichino, vero? Indossare.
2: È
0: cioè
2: vero,
0: quello...
2: è vero. Un manichino in movimento.
0: Manichino in movimento, perché tu entri... va di lui e dici però sta bene vestito così con questo abbinamento. Poi la gente spesso fa fatica, soprattutto noi uomini, molti uomini fanno fatica a scegliere gli abbinamenti dei colori,
2: a trovare delle idee
0: per cui tu glieli dai già diciamo addosso al commesso e poi glieli dai anche con suggerimenti.
1: Ma tu li scegli quanto tempo prima gli outfit da indossare durante la settimana?
2: No, io è giornaliera.
1: Al momento.
2: A volte anche due ore prima, un'ora prima, la sera prima, massimo. Ma,
0: senti, ma ti pesa questo abbigliamento? Vorresti andare in infradito e bermuda? No, secondo me tu sei il tipo che veste proprio così.
2: No. Allora, non mi pesa, però riconosco a me stesso che comunque quando non lavoro sono molto comodo e anche molto sportivo perché faccio anche un po' di abbastanza sport e quindi preferisco stare in quella tenuta un po' più comoda, diciamo così, quando non lavoro.
0: Adesso sei già in boutique?
2: No, adesso ci arrivo tra un'oretta circa in boutique.
0: Bene, perfetto. Aprite alle 10. Aprite alle 10.
2: 9 e mezzo.
0: Sì, perfetto.
2: Sì.
1: Ok, Giuliano, grazie mille. E
2: grazie
1: un bacio
2: a voi.
1: Grande.
2: Un saluto grande, vi ascolto tutte le mattine. Siete una gioia mentre vado al lavoro.
0: Grazie, Giuliano. L'abito secondo te fa il monaco o no?
2: No.
0: Non lo fa, va bene, grazie mille. Kiss a te.
1: Ciao,
0: un
1: ciao.
0: Abbraccio, ciao.
1: Andiamo a Palermo dove invece c'è Claudia. Buongiorno, Claudia.
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao Claudia, benvenuta su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Grazie per essere con noi.
3: Sono felicissima, vi ascolto ogni mattina.
0: Ma quanto sei bella.
3: Un'emozione, veramente.
0: È un'emozione che cresce in te.
1: Allora, cara Claudia, tu questa mattina sei vestita in maniera molto colorata. Infatti abbiamo detto prima che secondo la scienza chi veste colorato oppure proprio chi lo fa apposta potrebbe stare bene tutta la giornata o anche per l'intera settimana, cioè il colore ti mette di buon umore. Tu lo fai per questo?
3: Soprattutto per questo.
1: Vedi?
3: Guarda, io da un lato mi reputo anche un po' maniacale da questo punto di vista, perché io sono una di quelle persone a cui piace vestirsi abbinata anche in casa, anche per stare comoda in casa.
0: Ah, vedi?
3: Perché mi mette allegria. Sì.
0: Ci sono persone che in casa fanno di tutto per essere inguardabili, la verità. È vero, no, sono persone che tu li vedi affacciati ai balconi, li vedi quando vai, ma
1: cioè, le cose rotte con i buchi, cioè di tutto
0: no,
1: di più.
0: No, ma a parte questo, ma anche gli abbinamenti a cazzo, sì, cioè, sì, è tutto sì, così, sì, vabbè.
1: Però succede a tutti, dai. A Claudia forse no, ma a me succede.
0: Claudia invece è sempre in tinta, anche a casa, giusto?
3: Mi piace, sì, tantissimo. Sì.
0: Allora, stamattina indossi, hai detto...
3: Allora, io indosso dei pantaloni gintati, larghi, molto comodi. Poi sopra sono abbinata col verde salvia. Ho una bella giacca vellutata in verde salvia, abbinata a una maglietta con una farfalla.
0: Una maglietta con una farfalla.
1: E la farfalla è colorata?
3: Sì, pure verde, sì, sì.
0: Dove ce l'hai la farfalla? Peppino ce l'ha qua, per esempio, ognuno poi la mette in un posto. Tu dove ce l'hai?
3: Io ce l'ho davanti, si vede molto
0: davanti
3: bene,
0: c'è la farfalla.
1: Una bella farfalla verde. E poi che scarpe hai? Di che colore?
3: Poi ho delle scarpe che sono, diciamo, bianche, con un qualcosa in nero e un po' di velluto beige. Quindi vado un po' a spezzare, sai?
0: Vai un po' a spezzare. Va bene. Allora, comunque, scarpe da tennis. Tu lavori nella cantina vinicola. Pensi che in un lavoro, per un lavoro come tuo, diciamo, un look abbastanza elegantino ci sta?
3: Sì, ma io infatti ogni tanto, come si dice, un po' switcho, no? Il modo di vestire. Anche questo modo in cui sono vestita oggi mi rende sia comoda, sia sportiva, ma allo stesso punto piacevole da vedere, nel senso che giustamente devo essere accogliente. Però,
1: giusto.
0: Tanto poi uno dopo
3: poi dopo un po' si
0: ubriaca e non capisce più niente della cantina. Non puoi vestire come vuoi. Va bene.
3: Esatto.
1: Ciao Claudia, kiss kiss a te, resta sempre con noi.
0: Ciao, grazie, kiss kiss a te e buona giornata, Claudia. Le sorelle di Torino, adesso c'è Ilenia.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Nel mio ufficio bisogna vestirsi rigorosamente eleganti, tendenzialmente con i tacchi. Quello da cui io differisco è che mi vesto appunto colorata, mentre diciamo che il 99,9% di colleghe e colleghi vestono o beige o nero o blu.
1: Beh, fanno bene i colleghi, lei che fa? Carnevale?
0: Lei si veste colorata e fa benissimo, perché è una donna di vita che regala vita ai nostri ascoltatori e pertanto la vita la indossa.
5: Bravissima Ilenia! Ragione!
1: Chissà cosa pensano di lei i colleghi in beige e bianco.
0: Grazie
1: Ilenia,
0: grazie mille. Vabbè. Andiamo avanti, va.
1: Allora, Samurai Jay. Yeah.

Chissà te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chissà te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo Sergio al telefono con noi. Sergio, ciao.
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto.
1: Piacere parlare con te, Pippo. Finalmente, dopo 20 anni, riesco a parlare con voi.
2: Grande, e Sergio, là, grazie mille. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Allora, Sergio, partiamo subito col come sei vestito. Vai, gli ascoltatori possono vincere i gadget se indovinano i gadget di Radio Kiss Kiss, se indovinano in base al tuo abbigliamento che lavoro fai e anche in base a quello che non puoi mettere. Poi ti chiediamo anche cos'è che non puoi mai indossare. Vai.
0: Allora, vai, descrizione cosa dell'abbigliamento di oggi.
1: Pantalone grigio.
0: Sì.
1: Mocassino neutro, camicia blu e maglioncino blu sulle spalle, tutto correlato dall'orologio, perché l'orologio per me è fondamentale su un uomo.
2: Allora, l'orologio per te su un uomo è fondamentale, quindi hai pantalone grigio scuro?
1: No, grigio chiaro.
2: Grigio chiaro, camicia blu, mocassino diciamo tortora.
1: Esatto.
2: Poi maglioncino blu sulle spalle.
1: Sulle spalle.
0: Molto chic e non impegna. Ci piace molto. Allora, che lavoro fa Sergio? Al 347-490-0042 in tempo reale mandateci note vocali.
2: Chi vuole vincere Sergio i nostri gadget? Oggi non c'è la lavagnetta, Adriana, ma c'è il gioco con Sergio. Quindi Sergio, hai questo compito durissimo per regalare i nostri gadget ai nostri ascoltatori. Mandate i messaggi vocali adesso al 347-490-0042. Mentre ne arrivano tanti, chiedo a Sergio: Sergio, cos'è che invece non puoi mai indossare perché non sarebbe corretto nel tuo lavoro?
1: Ma diciamo che non ho niente di particolare che non posso indossare.
0: Non hai un vento vero e proprio?
2: Vabbè, potresti andare al lavoro in infradito?
1: No, beh, in infradito no.
0: Pantaloncini? Pantaloncini?
1: Non ho nessun problema. Qui neanche.
0: T-shirt? Vedi?
1: Però non devo per forza di cosa andare in giacca e cravatta, ecco.
2: Ok, okay, però devi avere un abbigliamento, diciamo,
1: sì,
2: consono.
0: Decoroso.
2: Decoroso. Allora 347 490 0042, no, perché qui c'è gente di fronte a me, vedo per esempio Arduino in questo momento che è indecoroso, quindi se bisogna avere un abbigliamento decoroso bisogna fare un determinato tipo di lavoro.
0: Però aveva il maglioncino sulle spalle,
2: ma comunque resta indecoroso.
0: Come te, Sergio.
2: Okay. Allora, sentiamo i primi ascoltatori cosa dicono. Vai.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, l'ascoltatore è un venditore di auto.
2: Un venditore di auto?
1: No.
0: Non è un venditore di auto, quindi escludiamo già questa categoria. Sentiamo.
4: Antonello da Polla, lavori in una gioielleria?
1: Assolutamente no.
0: No,
1: assolutamente
0: per via dell'orologio, no. Perché qualcuno ha pensato, anzi molti, hanno scritto gioielleria.
2: Che l'uomo deve avere l'orologio.
0: Sì, vai.
5: Buongiorno, sono Magda da provincia di Pavia. Sergio fa l'assicuratore.
1: No. No.
0: Non fa l'assicuratore.
2: Non fa l'assicuratore.
0: Non fa il gioielliere.
2: Ti assicuriamo che non fa l'assicuratore.
0: E non vende
5: Ciao,
0: auto.
5: Ciao, Sergio fa l'agente immobiliare.
1: No.
0: Non è agente immobiliare. Andiamo avanti.
6: Ciao, Kiss Kiss, secondo me lavora in banca. Ciao, Fina da Scalea.
1: Assolutamente no.
2: Assolutamente. Sergio, ti posso fare una domanda, un indizio?
1: Dimmi.
2: Sei dipendente o indipendente nel tuo lavoro?
1: Sono indipendente.
2: Sei indipendente.
0: Ok, libero professionista.
2: Libero professionista. 347 490 0042, così togliamo segretario, che ne so.
0: Quindi non, esatto, non lavora.

0: per qualcuno o per un'azienda, ok?
1: Buongiorno e kiss a tutti, Emanuele da Roma. Sergio secondo me è un macchinista di treno.
2: Non è un macchinista
0: No.
2: Vai.
0: Poi allora, sentiamo.
3: Controllore di autobus o di treno?
4: Per l'amor di Dio.
2: Come per l'amor di Dio?
0: Perché mai?
4: Soffro il mal d'aria, il mal d'auto.
0: Ok, per questo
4: devo
0: motivo.
4: Io, quindi il treno non è una cosa che mi... Che
2: perfetto.
0: Mi ok, andiamo avanti.
5: Per me Sergio è geometra.
4: Assolutamente no.
2: Vedi?
0: Vedi come è categorico lui, assolutamente no.
2: Absolutely not.
0: Vai, poi.
6: Buongiorno, secondo me Sergio è un ingegnere.
4: No.
0: Non sei ingegnere.
4: Anche se avrei voluto farlo l'ingegnere.
0: Allora, vediamo un po' invece.
2: Che orari di lavoro hai in genere?
4: Non ho orari, perché diciamo che il mio lavoro lo gestisco io, in base poi a anche a degli altri impegni, però no, lo gestisco io, non ho un orario.
2: Non è un orario preciso. Vai.
5: Buongiorno, Kiss, Rosita da Messina, secondo me fa il commercialista.
4: No.
0: Non è commercialista.
2: Ricordiamo come sei vestito, Sergio. Pantalone grigio,
4: pantalone grigio chiaro, mocassino tortora, camicia blu e maglioncino blu.
2: E maglioncino
4: sulle
2: blu
4: spalle.
2: Sulle spalle.
0: E l'orologio al polso, sempre. Un orologio importante, Sergio?
4: Sì, è abbastanza importante.
2: Camicia
4: abbastanza
2: un po' così importante. Con le maniche rivoltate?
4: Camicia, maniche rivoltate, okay. Perché piuttosto mettere una camicia con le maniche corte mi taglio le braccia.
2: No, no, e vedi, non metterebbe mai una camicia
0: come categorico.
7: Ciao, per me lavora nel settore ferrovie, sono Nicoletta da Sasso Marconi.
0: No, no, lo possiamo Nicoletta, escludere il settore ferrovie,
4: sì,
0: Sergio?
4: Escludiamo.
0: Ok, no, non ferrovia.
5: Chissà tutti, Sergio è informatore scientifico.
4: Assolutamente no.
0: Assolutamente no.
2: Ragazzi.
8: Buongiorno,
2: Kiss,
8: Leonardo da Bari. Secondo me è un noleggiatore di auto.
4: No.
0: No, no, nemmeno le auto.
4: Le auto, ma non sono un noleggiatore di auto.
0: Ok, per il lavoro che fai è importante l'auto? Cioè giri parecchio in auto?
4: Importantissimo, sì, perché riesco a fare anche 300-400 km.
2: Ed è anche uno status symbol per te l'auto? Per il lavoro
4: per
2: che fai?
4: Diciamo sotto alcuni aspetti sì.
2: Sì.
4: Oltre allo status symbol deve essere anche comoda per viaggiare.
2: Beh, però lo status che tu hai prevede che tu abbia anche una bella auto, no?
0: L'auto?
4: Diciamo che mi sono sempre piaciuto le auto, sì.
0: Ok. Okay. E fai molti chilometri al giorno. Sentiamo.
4: Faccio di media.
5: È insegnante?
0: Sei un insegnante?
4: No.
0: Non è un insegnante, è libero professionista.
9: Ciao, sono Renato da Borgo San Giovanni. Per me fa il decoratore pubblicitario in un'agenzia pubblicitaria.
4: No.
0: Allora proviamo a dare qualche altro indizio, anche perché stiamo ricevendo un sacco di messaggi. Abbiamo detto,
2: diciamo,
0: libero professionista, fa tanti chilometri in auto, orologio importante, abbigliamento che deve per forza escludere infradito, t-shirt e pantaloncini corti, è vero?
4: Sì,
0: ci puoi dire almeno il settore?
4: Ma diciamo il settore è un settore che va tantissimo in questo momento, visto la crisi energetica che c'è.
2: È un settore che va.
0: Allora, ci ha dato un aiuto.
2: Il nome del lavoro che lui fa è un inglesismo, va bene? Quindi non è un nome italiano, giusto? È vero?
4: Esatto, bravo,
2: ma è
4: bravo,
2: un inglesismo. Quindi 347 490 0042, ragazzi, di questo vi dobbiamo
10: buongiorno,
2: dire.
10: Sono poi un inglesismo da comunissimo parlato. Sembra che faccia l'avvocato.
4: No,
0: non è un avvocato, no.
4: Anche se sono sicuro che ci sarei riuscito bene a farlo l'avvocato, perché non mi manca la parlantina.
0: Va bene.
5: Fa il rappresentante di orologi, probabilmente di marchi importanti.
4: No,
0: non è questo, no. Non è questo.
4: Bravo.
5: Broker finanziario. Ciao, Santina da Roma.
2: Broker,
5: a tutti.
2: La parola diciamo si avvicina un po',
4: Ci stanno andando vicino, ma
2: ci
4: non
2: stanno
4: sono
2: andando vicini. 347 490 0042. Sto vedendo dai messaggi di testo che qualcuno ha quasi indovinato, ma ho aggiunto una parola prima.
11: Buongiorno.
2: Che non fosse
11: buongiorno, secondo me fa l'investigatore privato.
0: No. Qualcuno già indovinato, però.
4: Di solito investigano su me.
2: Investigano su lui per vedere se paga le tasse.
4: No, per altre cose.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me è un idraulico.
0: L'inglesismo.
4: Molti andrebbe alla grande l'idraulico. Ma non lo so.
2: L'inglesismo,
0: no. Vabbè, cioè,
2: ma sì, ma non li scrivete di testo, li state scrivendo di testo, però non li possiamo
13: Buongiorno.
2: Sentire.
13: Buongiorno. Sergio è un autista NCC?
2: No.
14: Dovrebbe essere consulente energetico.
2: No, è un inglesismo il lavoro che fa, è un nome.
15: Buongiorno, secondo me fa l'advisor.
2: Non fa l'advisor,
0: no, finisce
2: fa
0: con la R però.
2: Finisce con la
0: R. Come broker, come
2: l'abbiamo
0: advisor.
2: Abbiamo sentito una persona elegante che porta l'orologio, che veste quei pantaloni grigio chiaro.
16: Buongiorno, sono Mauro da Melfi. Secondo me è un project manager nel settore rinnovabili.
0: È questo, Sergio?
15: Diciamo, non sono un project, però sono manager del settore rinnovabili.
2: Finalmente,
15: mamma mia, ragazzi!
2: È dura.
0: È
2: un manager
0: sì.
2: Nel settore
15: fotovoltaico.
2: Quindi rinnovabili, giusto?
15: Le energie rinnovabili.
2: Perfetto.
0: Ok.
2: Visto, ce l'abbiamo fatta. Manager, volevamo sentire la parola manager che nessuno diceva. Tutti pensavano a tutto tranne che al manager. Va bene.
0: Tu fai tanti
15: chilometri.
0: Ragazzi,
15: posso dirvi che siete dei grandi. Guardate,
0: grazie.
15: Siete stati gli unici dopo 30 anni che ascoltavo solo una radio.
2: Sì.
15: Sono 5 anni che ascolto solo voi.
2: Ma grande! Grazie.
15: Veramente.
2: Grazie.
15: Da buon napoletano che vive al nord, comunque non posso dimenticare le mie origini.
2: Grazie.
0: Va
2: Sergio,
0: bene,
2: grazie,
0: Sergio,
2: mille,
0: grazie,
2: grazie
0: a te.
2: Ciao, chi schissa a te, buona giornata.
15: E continuate così, grazie.
2: Ciao, grazie, grazie, chi schissa a te, grazie.
0: Chi schissa a te. Ovviamente chi ha indovinato sarà rintracciato per ricevere i gadget di Radio Kiss Kiss. Intanto, come sempre, la musica più bella con Neffa, la mia signorina.

0: Coco Chanel, con la sua regola del too much, diceva sempre: prima di uscire guardati allo specchio e togliti un accessorio.
1: È vero, okay? È vero.
0: La semplicità vince sempre sul rumore visivo.
1: Il famosissimo less is more.
0: Ecco, tu stamattina per esempio potevi togliere quell'orologio.
1: No,
0: come
1: no,
0: accessorio.
1: Ho già tolto tutto.
0: Potevi togliere gli orecchini,
1: ho
0: sei messo la collana.
1: Non ho
0: sennò sembri un po' la Madonna, diciamo.
1: No,
0: della
1: ma non ho bracciali. Sai che ultimamente non gradisco molto tutti quei bracciali uno dietro l'altro sui polsi?
0: Ok.
1: Vedi, less is more, bisogna
0: less
1: togliere
0: more,
1: qualcosa.
0: Sì.
1: Vediamo Laura, si ha tolto qualcosa o l'ha messa qualcosa,
2: ah,
1: qualche
2: buongiorno,
1: oggetto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Laura.
2: No, io non posso indossare nient'altro che un orologio perché non è previsto.
1: Non è previsto.
0: Però
1: per il lavoro che fai.
0: Scusa, ma io non ho capito una cosa.
2: Molti accessori sono fastidiosi e
1: è vero.
2: Non permettono neanche tanta mobilità, quindi li evito proprio per stare comoda.
0: Laura, tu sei di Brescia, giusto?
2: Sì, in realtà sono siciliana, però
0: sei siciliana e vivi a Brescia e lavori in ospedale in amministrazione?
2: Sì, esatto.
0: Ok, perfetto. E in amministrazione non si possono usare manco in amministrazione?
2: Diciamo che più gingilli hai e più scomodo sei e quindi dai anche... sei anche un po' fastidioso, un po' tutti i rumori che si sentono.
0: Tutti i rumori che si sentono mentre batti la tastiera del PC, per esempio.
1: Esatto, rumore.
2: Come anche le unghie molto lunghe, cioè queste cose sono veramente antipatiche.
1: Quindi sono cose fastidiose per il tuo lavoro, ma non sono bandite. Nessuno ti dice di non utilizzarle, gli oggetti.
2: Non è. Non ci sono,
0: si chiama contegno, si chiama contegno,
2: sì,
0: cioè lei decide di si contiene,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì,
1: allora,
2: esatto.
1: Oggi come sei vestita? Pantaloni verdi?
2: Sì, ho un pantalone verde elegantino, una camicetta a fiori e una giacca nera sopra con le sneakers.
0: Io quando ho letto pantaloni verdi ho detto: ah, pure in amministrazione, in ospedale fanno mettere i pantaloni quelli che
1: quelli che poi utilizzano invece
0: dei pantaloni eleganti che hai scelto stamattina, così, no?
1: I pantaloni verdi li utilizzano in sala operatoria, vero?
2: No, non ho una divisa,
1: No. Dicevo, i pantaloni verdi li utilizzano in sala operatoria oppure gli infermieri?
2: Sì, li usano lì,
1: E li usano lì?
2: In realtà dipende, i colori dipendono da dall'ospedale, invece.
1: Okay, perfetto. Va bene, Laura, grazie mille, da quanto tempo ci ascolti?
2: Tantissimo tempo in realtà, e questa è la prima volta che mi sento,
0: che
2: infatti
0: bello.
2: Quando sono stata contattata ho fermato il mondo,
0: quindi ci ascoltavi già da te.
2: Sono impegnata.
0: Senti, prima di salutarti volevo sapere del tuo hobby. Tu fai la DJ, è vero?
2: Ma io in realtà sì, mi piace cantare un po' in giro e sì, più che DJ, non faccio il DJ, non muovo strumentazione, però canto.
0: Canti, perfetto,
2: esatto.
0: Grazie mille.
1: Va bene, ciao.
0: Grazie
1: Laura,
0: ciao. Andiamo a Novara dove c'è Vincenzo che invece fa il DJ come
1: lui
0: hobby.
1: Fa il DJ.
0: Perché non avevo proprio visto, pensavo facessimo solo Laura.
1: È stata carina.
0: Vai.
1: Laura, dire non proprio la DJ ma la cantante.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno.
3: buongiorno a tutti.
1: Allora Vincenzo, tu sei di Novara, controllo qualità per elicotteri, e questo è il tuo lavoro?
3: Esattamente.
1: Cavoli,
3: esattamente.
1: Impegnativo e di grande responsabilità, o no?
3: Sicuro, certo, certamente.
0: E come si fa la qualità degli elicotteri? Come la controlli? Quando volano già?
3: No, allora, noi quando sono a terra c'è praticamente la trasmissione dell'elicottero.
1: Mm-hmm.
3: Noi controlliamo tutti i componenti della trasmissione, che sono, diciamo, i pignoni, le corone, tutti i componenti meccanici che...
0: Quindi hai una grossa responsabilità, no?
3: È una grossa responsabilità.
0: Enorme responsabilità.
3: Perché controlliamo tutti, diciamo, i fresatori, gli operai, diciamo... i tornitori che facciano, diciamo, il proprio lavoro, nel senso che le loro tolleranze, i diametri piuttosto che delle altezze, così, mm-hmm, se non corrispondono a disegno, noi controlliamo.
0: Senti, io ogni anno, o quasi ogni anno, vado in Val di Fassa, dove diciamo tutti gli ospiti di questa struttura che ci ospita vengono portati a fare un giro sulle Dolomiti con l'elicottero. E fanno sto giro, rasentano le montagne, poi riscende, eccetera, eccetera. Io sono l'unico che non ci va mai perché mi cago addosso. Mm-hmm. Secondo te faccio bene a non andare o dovrei andarci?
3: No, secondo me dovresti andarci perché è un'emozione veramente indescrivibile, quindi...
0: Sì, infatti i miei amici che sono andati dicono che è bellissimo, ma io ho troppa paura, ho un'ansia spaventosa.
1: No, ma poi tra l'altro, Vincenzo, scusa, esiste un po' in tutte le città, anche se vai a New York puoi fare il giro dell'elicottero e vedere tutta la città dall'alto, se vai in Brasile, ovunque.
3: Certo,
1: e costa
3: certo.
1: Anche tanto fare un giro in elicottero.
3: Certo, quello è vero. Quindi se hai la possibilità di farlo gratis.
0: Noi capito? Ce lo fanno fare gratis. Siamo.
1: Costa tantissimo.
0: Sì, lo so, è vero. Però forse mi hai convinto. Dai, se detto da te, forse ci andrò.
1: C'è lui che fa il controllo qualità. Allora,
3: si compie, anche perché l'elicottero è un mezzo, diciamo, che è sicurissimo, uno dei più sicuri, diciamo, al mondo, perché comunque sia deve essere tutto assemblato nel minimo dettaglio. Per far sì che non succeda niente. Poi sai, le cose possono succedere in qualsiasi, diciamo, campo, però secondo me è uno dei mezzi più sicuri.
0: È un mezzo più sicuro, un mezzo molto sicuro. Va bene
1: per l'abbigliamento, jeans e polo blu, ma puoi vestirti tranquillamente come ti pare, nessuno ti controlla.
3: No, nessuno mi controlla, sì, magari preferiscono avere magari una magliettina con il logo dell'azienda e tutto, però nel nostro reparto possiamo vestirci un po'
1: come vi va, come siete più comodi. Allora, certo. Grazie Vincenzo, kiss a te e resta sempre con noi.
3: Kiss a tutti.
0: Buona giornata, ciao. Vincenzo, ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io oggi sono vestito con la tuta dell'Inter e la maglia dell'Inter. E oggi non ci sono versi.
0: Senti una voce, l'abbiamo detto ieri che oggi quelli tifosi dell'Inter a quest'ora saranno appena risvegliati e sono ancora un po' intontiti.
1: Rendono omaggio alla squadra,
0: alla propria squadra.
1: Grande vittoria, va bene.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Sara da Sarno. L'outfit lo scelgo in base a come sto, solitamente è colorato perché sono una persona molto spizza
0: colorata.
5: Energia, mettiamola così.
0: Ah, vedi, spizza energia da tutti i pori.
1: E infatti poi ti va di vestirti, insomma, in maniera più colorata anche quando ti senti di buon umore.
0: Assolutamente sì.
1: E poi è un go-to-desk, perché sei di buon umore vesti colorato, ma il colore ti dà dopamina, ti dà ovviamente... Sì, ti colora le giornate.
6: Con i dalla provincia di Como sto andando 2 giorni a festeggiare il nostro anniversario di matrimonio con mio marito al mare.
1: Okay.
6: In viaggio vestita con un taglior nero, giacca e pantaloni, t-shirt bianca e sneakers bianche.
0: Brava, grazie.
1: Che bello.
7: Buongiorno Antonio da Voghera.
0: Antonio.
7: Io sono in pigiama che ho accompagnato mia figlia a scuola e ora si torna a casa a dormire ancora un po'.
0: Stai dormendo ancora già, cioè ancora già sta dormendo.
1: Va bene, grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi, per aver iniziato questa nuova settimana insieme, l'avete fatto con noi. Vi diamo appuntamento domattina dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss e in diretta su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale.
0: Come sempre la nostra ora finisce con una canzone di grandissimo successo, questa si intitola As, è del 1998, la cantavano insieme due grandissimi della musica mondiale, ovvero George Michael e Mary J. Blige, su Radio Kiss Kiss, per i saluti del Pippo per lo show. A domani alle 7.
1: Kiss Kiss a tutti!

0: coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Pronti ad iniziare tra poco con tutta l'attualità, le prime pagine, poi ci aspettiamo da subito i vostri saluti. Allora, per darci il vostro buongiorno da tutta Italia ed oltre, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Momento della nostra sigletta, dai.

0: insieme a noi. Primo, primo.
1: Hola. Buongiorno ragazzi, dai, facciamoci sentire, fatemi vivi, di più, di più. Dai, che qua a Roma diluvia, non so da voi. Restare tra le coperte, ma perché le rate sono le rate sono scoperte. Con sto tempaccio, perlomeno da queste parti, c'entra molto, dai. Buongiorno. Dai, partiamo.

0: Forza ragazzi, non siete soli, siamo in tanti, ci ritroviamo la mattina qui su Radio Kischi tra le 5 e le 7, noi e voi, noi quelli che ci alziamo presto, quelli reduci del turno di notte, siamo qui, ditelo da tutti, a tutti, in certo. Tutta Italia, ai colleghi, oh, ragazzi mettete su Kischi che ci ritroviamo, che raccontiamo la storia, la vita da mattinieri, chi fa tanti sacrifici, chi si alza la mattina presto, chi fa i turni di notte, lo dicevo prima, vabbè sono un po' sentimentale stamattina.
1: È un pochino, un po' troppo, però dai.
0: Sì, sì, lo sono perché ogni tanto c'è
1: le date scoperte.
0: Sì, a parte le date scoperte come tutti noi, insomma come molti, nel senso che devo correre dietro le scadenze, lavoriamo e quindi altrimenti ci sveglieremo con più calma, più certo. Comodi, non faremo i turni di notte, quindi siamo tra amici, tra noi e condividiamo un po' i nostri pensieri, questo è un po' lo spirito dei mattinieri, siamo il social del mattino radiofonico, no? E allora vorremmo sentirvi da subito con un vocale, per esempio voi che ancora non vi siete fatti vivi in questo periodo con Kiss, perché non memorizzate sto numero sullo smartphone, così siete certo. Nostri opinionisti ogni mattina, ci dite quello che volete o semplicemente ci date il buongiorno qui.
1: 347 490 0042.
0: Vado sul sentimentale stamattina, dai, aiutiamoci reciprocamente, sarà che quando poi viene il brutto tempo, sta piovendo qui a Roma dove vi parlo, certo, cioè non... È vero che Roma caput mundi, come si dice, ma non è che no, magari infatti, altrove va meglio la situazione meteo, però ti viene un po' di magone dopo tanti giorni bel tempo quando piove, no?
1: No, insomma, a me viene solo voglia di rimanere nel letto.
0: Appunto, sotto le coperte, va bene. Allora, poi se leggi quello che scrivono i giornali, dici ma forse era meglio che stavo appunto tra le lenzuola, battaglia navale a Hormuz che continua, è quello che scrive il Corriere della Sera. Gli Stati Uniti ha aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati attaccano un nostro sito petrolifero e Meloni dice non condividerei un disimpegno degli Stati Uniti e venerdì vedrà Rubio a Roma, sembra che Rubio venga anche per ricucire col Vaticano dopo l'attacco al Papa, sai che hanno insegnato Trump e J.D. Vance il catechismo al Papa, gli hanno spiegato come si faceva certo. La chiesa, la religione, poi avranno capito che hanno pestato, così dice, ne hanno pestato una grossa e adesso corrono ai ripari, anche perché sono calati dei sondaggi, ovviamente perché dopo quello che è accaduto, diciamo tutta la parte conservatrice e credente degli Stati Uniti li ha mollati e quindi adesso cercano di correre i ripari, secondo i sondaggi sono in crollo verticale e negli Stati Uniti a novembre hanno le elezioni di medio termine. Sulla Repubblica, la battaglia di Hormuz, gli Stati Uniti distruggono 6 imbarcazioni dopo che Pasdaran avevano lanciato missili e droni e colpito sito petrolifero negli Emirati, Trump se Teheran attacca sparirà dalla terra, e tornano sulle prime pagine le gemelle K, chi sì. Di voi non le ricorda, sì. Le gemelle cugine di Chiara Poggi,
1: di Chiara.
0: Si parla
1: sì.
0: Ancora del delitto di Garlasco, che sapete sta vivendo appunto un nuovo processo e adesso sono state chiamate oggi a testimoniare insieme anche al fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi. E poi andiamo sulla prima de Il Messaggero di Roma, Hormuz tornano i missili, in Medio Oriente gli Stati Uniti annunciano è stato riaperto lo stretto ma la tregua è a rischio, elicotteri americani fermano la marina iraniana, Trump se toccano le nostre navi li spazzo via, minaccia il presidente americano. E anche qua si scrive Garlasco il giorno delle K dai PM, anche il fratello di Chiara. La Stampa di Torino, Trump l'accusa di Meloni, la presidente del Consiglio dice non capisco gli Stati Uniti, l'Italia ha rispettato i patti ma vedremo. Comunque Rubio, fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti, battaglie nel canale di Hormuz, colpiti 2 mercantili, Trump dice affonderemo i motoscafi iraniani. Poi c'è una notizia, lunga vita ai cani, sulla prima della Stampa di Torino, negli Stati Uniti una pillola per la longevità degli animali che sì. Invecchiano come gli umani.
1: Bah, sì, lo so, stanno creando questa cosa, sì.
0: Il giornale, rivoluzione a casa, sgomberi più veloci, la sfida all'illegalità, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Andiamo sulla prima di Libero, report, che figuraccia, c'era una volta la TV di Stato, Ranucci costretta ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. Minetti, le foto di una vita normale, giri al parco con il bimbo come una mamma qualsiasi e in Uruguay nessuna follia. questo insomma sempre per la vicenda Minetti, di cui si stanno aspettando appunto notizie dalle procure. L'arresto del Carlino, Hormuz, battaglia navale, Trump dice vi spaziamo via, e anche qui Garlasco, l'ora dei testimoni, oggi le gemelle K dai PM. Il Sole 24 Ore si scrive della transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie, e poi c'è questa notizia: avete un monopattino, scatta il targhino entro il 16 maggio, bisogna adeguarsi la targa, dunque il targhino sul monopattino. Chiudiamo con la prima del Mattino di Napoli: Stati Uniti Iran, duello nello stretto, poi Meloni vedrò Rubio a Roma, patti rispettati, non condivido il disimpegno statunitense, se confermato. La Presidente del Consiglio dall'Azerbaigian si dissocia dal ritiro delle truppe americane. Queste notizie principali, tra poco lo sport e poi tutte le vostre storie. Dai, sì. Vita e storie da mattinieri. Fatevi vivi con un vocale. Chi siete? Mattinieri perché? Cioè di cosa vi occupate? Questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Ascoltiamo i Keen e poi tutto lo sport.

0: Cristobal I Keen. A me piace tanto questa band, lo sai, I Keen, mi piacciono tanto, anche se diciamo preferisco Everybody's Changing come canzone che è il mio inno, sì. Tutto può cambiare. Buongiorno mattinieri, buongiorno Aleti e animo dai
1: sempre.
0: Che ce la possiamo
1: sì.
0: fare. Allora, vuoi fare un po' di raccomandazioni che tra poco c'è la raffica dei saluti?
1: Allora, intanto possono salvare tutti i nostri ascoltatori questo numero 347 490 0042, poi prepararsi a mandare un bel messaggio vocale o di testo. Per quanto riguarda il messaggio vocale, massimo 15 secondi, però una volta mandato, cari ascoltatori, riascoltatelo, perché magari se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Tutto altro?
1: Altro, che altro devo dire? Queste sono le raccomandazioni. Mi ha chiesto questo.
0: Tutti stanno giusto? Cambiando, mia cara. Everybody's changing, vedi. Allora,
1: che stai dicendo?
0: No, pensavo al titolo che a cui facevo riferimento prima. Buongiorno mattinieri, allora tra poco vi sentiamo. La Leti ha detto tutto. Quando
1: sì.
0: È lei che ci indica la strada, noi
1: Vero.
0: Voi lo sapete, il nostro faro, la Leti. Stamattina
1: sono trasformata in un faro.
0: Allora, lo sport, diamo un'occhiata a quello
1: sì.
0: che scrivono i giornali. Prima volevo fare una sintesi, se ci riesco, perché stamattina cerco di fare le cose, mi si bloccano, però ce la facciamo. Allora, ieri ci sono stati due posticipi, ieri sera, della 35esima giornata di A, Cremonese 1, Lazio 2, e ieri sera la Roma ha battuto la Fiorentina 4-0, il che si fa riaprire completamente la zona Champions per le quattro che devono accedervi. Chiaramente l'Inter, che ha vinto lo scudetto, già c'è ampiamente, è anche testa di serie al prossimo sorteggio. Il Napoli anche sembra avere lì il suo posto assicurato, e insomma restano due posti per quattro squadre che sono lì e lottano. Anche il Como ci metto, quindi Milan, Juventus, la Roma un punto dalla Juventus vincendo 4-0, vicinissima, e il Como distante poco, insomma due punti, sono tutte lì e mancano tre giornate. E anche nella zona retrocessione, la Cremonese perdendo, insomma, è a rischio, potrebbe essere la terz'ultima che va in B. Insomma, è un campionato che può riservare ancora un sacco di sorprese. Cosa scrivono i quotidiani sportivi? Partiamo dalla prima della Gazzetta dello Sport. Vi giocate le stelle, Milan e Juve rischio Champions, non a caso la Gazzetta, la Rosa, proprio con questo tema. Il diavolo senza coppa, dubbio Allegri, addio Modric, la signora può perdere il Diz e come lì non è più al sicuro. Arriva la Roma, quarto posto a meno uno. Sulla prima del Corriere dello Sport si apre con l'Inter, Kibu si cambia, nuova Inter dal 21esimo scudetto, le mosse di mercato, più potere a Cristian, ne rinnovo fino al 2028, assalto a Nico Paz con e palestra, Moratti, Nico e meraviglioso. Nico Paz si intende, calciatore che adesso è al Como, ma che è del Real Madrid. Poker Roma, Gasperini a meno 1 dalla Juve, 4-0 alla Viola, Lazio infinita, magia di Noslin, 2-1 a Cremona. E in taglio basso l'inchiesta di Milano sugli arbitri, gli addetti all'arbitro convocati in procura e molti saranno sentiti dal PM Ascione. Marocchi poteva parlare con tutti secondo il codice di giustizia sportivo. Sulla prima di Tutto Sport, Spalletti striglia la squadra e detta le priorità per il mercato in casa Juve. Juve basta, questo è il titolo, ora Silva e Alisson, anche perché diciamo tra i peggiori ancora una volta in casa bianconera, col clamoroso pareggio con Verona già retrocesso, c'è il portiere indeciso e la difesa che ha commesso un errore incredibile nell'unica azione che ha fatto il Verona, che ha portato al vantaggio degli scaligeri a Torino contro la Juve 1-0, insomma, e la Juve si gioca la Champions. Sono agitati dalle parti di Torino. Poi l'Inter scudetto a pazzi in canna, la Roma broma boom, rieccola a meno 1 al quarto posto con 4 gol. E poi c'è il ricordo di Superga, il toro Superga, rabbia e orgoglio, Caira assente, contestati tutti ma la fede resiste. Queste le prime pagine di oggi, non vediamo l'ora di sentire le vostre storie. Allora, storie da mattinieri, tocca a voi, vai di vocali ragazzi, vai.
1: Questo numero 347-490-0042.
0: Credo piena di rinnovato entusiasmo
1: sì,
0: stamattina.
1: Sì.
0: Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: tutti. Animali, ragazzi. Lady Gaga, Docci, Runaway. Finisce così, capito?
1: Sì.
0: Colonna sonora, abbiamo detto, del Diavolo Veste Prada 2. Se riuscite a vederlo, è già al cinema sto film?
1: Ancora non l'ho visto io, però. Sto aspettando.
0: Vabbè, facciamo una bella tornata al cinema, anche perché voglio andare a vedere invece la biopicture su Michael Jackson.
1: Ma è bella anche quella.
0: Però tu vai in una sala, io nell'altra, capito? Tu ti vedi Runway, io vedo.
1: Sì, sì, Runway.
0: No, com'è che si chiama?
1: Il Diavolo Veste Prada.
0: Quello.
1: No, va bene.
0: Allora, buongiorno mattinieri, tocca a voi, non vi togliamo tempo. Storie, vita da mattinieri, buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao. Buongiorno, sono Mayra. Vi parlo dall'alta quota della provincia di Torino.
0: Come va?
2: Un po' assonnata perché mi sono svegliata alle 4:15.
0: Dai.
2: E non per andare a lavorare, ma neanche per viaggiare.
0: E per cosa?
2: Però per fare una cosa molto bella.
0: Racconta.
1: Quale?
2: Qua fa freddissimo,
1: sì.
2: 5 gradi, tantissima pioggia. Però si va avanti lo stesso. Kiss a tutti.
0: Però adesso c'è incuriositi. Cioè, qual è questa bellissima cosa da fare di primo mattino? Prendi un aereo, vai, che ne so.
1: A trovare un
0: posto tropicale. Che ne so. Maria Rosaria, buongiorno, tu che
3: buongiorno,
0: fai?
3: Buongiorno mattinieri, sono Maria Rosaria da Cicciano. Sono
0: in
3: macchina, farò adesso i miei 20 minuti di guida per raggiungere la stazione. Fare un'ora di treno, raggiungere la scuola perché faccio la collaboratrice scolastica. Ho lasciato i miei due angioletti piccolini a casa ancora dormendo. Spero di che questa giornata passi quanto prima. Animo!
0: Ci ha messo molto animo, spero che siamo passati dalle Alpi piemontesi a torinesi. Dove fa freddo, alla provincia di Napoli. Adesso dove andiamo? Piossasco. Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Stefano dalla provincia di Torino, Piossasco.
0: Torniamo a Torino, vedi?
4: Avevamo sentito un paio di settimane fa, il mio titolare mi doveva parlare, non dormivo la notte.
0: Beh, è andata bene, no?
4: Mi ha parlato poi una decina di giorni fa. Adesso mi straderanno per una formazione, passerò da operaio impiegato.
0: No, è giusto la formazione, dai.
4: Quindi belle notizie.
0: Dai, bocca al lupo ad Maiora.
1: Bocca al lupo.
0: Come dicevano i latini.
1: Animo.
0: Anna, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Laleti e buongiorno a tutti i mattinieri. Sono Anna, in provincia di Bologna e sono un OSS. Infatti mi sto dirigendo in ospedale per iniziare il turno. Io faccio tutte mattine e quindi vi ascolto ogni giorno.
0: Grazie
5: mille per la carica e per la compagnia. Un kiss a tutti e una buona giornata. Animo!
0: Kiss a te, andiamo dove? Da Francesco.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro. Io tutte le mattine mi alzo prestissimo, però devo dire che da quando ho trovato voi e è un piacere.
0: Oh, grazie.
6: Venire a lavorare e ascoltarvi. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Sai che facciamo un mese quest'estate da quelle parti, quindi non vedo l'ora, onestamente, che mi piace molto la Calabria, quindi saremo un mesetto a Corigliano Rossano, te lo dico. Leti,
1: Bello, lo sapevo.
0: Con la radio. Volevo dirti questa cosa, va bene. Buongiorno Flavia.
7: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara. Qui promette pioggia, ogni tanto sgocciolina e prendiamo quello che viene, volente o nolente, è così.
0: Sgocciolina mi piace.
7: Oggi andiamo a recuperare il tempo perduto nei giorni indietro, tra una cosa e l'altra, tra la stanchezza, impegni, giri e chi più ne ha più ne mette, sono rimasta molto indietro.
0: Dai.
7: Quindi le luci sono già accese e animo!
0: Forza,
7: buon martedì a tutti.
0: Dai, tra poco le notizie di secondo piano con Max e Laleti e tutti voi, i mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: la riconoscete? Dai.
1: Eccomi!
0: Fatemi sentire di più! E la Leti! Buongiorno! Allora c'è Luca, chi è Luca vi pare che scrive: ragazzi, ma la Leti quando ti rivediamo in TV? Ti abbiamo visto giovedì scorso, eri bellissima.
1: Non lo so, vediamo, non
0: era
1: lo so.
0: Giovedì era bella, oggi un po' meno, no?
1: Lo so, infatti.
0: Oggi come sei? Come sei messa?
1: Posso dirlo? Sì. Un cesso.
2: Scusa, ma è stato fatto?
0: Questa ragazza è come quelle persone che aprono l'armadio e hanno la rinascente di fronte e dicono che non hanno nulla da mettersi. Cioè, come
1: ma questo
0: fai
1: è un altro discorso.
0: A definirti brutta, diciamo così.
1: Ma cioè, no, non mi sono definita brutta. Io non mi sono definita brutta. Però ci sono quelle mattine o quelle giornate che non stai in piena forma.
0: Non ci piace. Ciao,
1: bravo.
0: Allora, cosa hai trovato per noi stamattina?
1: Due notizie. Nonostante la pioggia, mi è mandato a trovare sempre le notizie. Io non lo so.
0: Allora, parliamo di tecnologia. Perché in Cina stanno progettando un treno sotto il mare che corre, cioè, ma già c'è anche qui alla Manica, no? Quello tra Francia e Regno Unito. Ne stanno progettando uno clamoroso.
1: Sì.
0: Che fra l'altro correrà a 250 km orari. Sembra fantascienza, invece, un progetto reale della Cina. L'idea è collegare, cioè, hai detto?
1: Qualcosa. Sì, no, stavo pensando la cosa sotto il mare.
0: E fra l'altro vogliono fare le gallerie tipo di vetro nella parte meno profonda. Sto vedendo il progetto.
1: È quello che mi turba.
0: L'idea è collegare le due città di Dalian e Yantai con un tunnel sottomarino sotto il mare di Bohai. Ci vogliono 6 ore ora in auto a fare questo tratto, 8 in traghetto. E domani potrebbero bastare invece appena 40 minuti. Si tratta di un'opera gigantesca da oltre 30 miliardi di euro, con 3 gallerie, 2 per i treni e 1 per la centrale di sicurezza ed emergenza. La sfida più grande è tenere tutto impermeabile, ventilato e sicuro in un'area anche sismica.
1: Ma dovrei mettere il giubbetto quello per il mare?
0: No,
1: quello?
0: No, Lettino, perché
1: ho capito, se succede qualcosa che fai? Stai, almeno hai il giubbino.
0: Ma non ti fa nulla il giubbino, perché stai a chilometri sotto l'acqua. Che cosa
1: ma
0: fai?
1: Ma io non ce
0: giubino?
1: La farei una cosa del genere.
0: Vabbè,
1: non lo so, ho paura.
0: Detto questo, ma allora se prendi il treno e la Manica, che fai?
1: Però sei sempre sopra.
0: No, sei sotto, nella Manica.
1: Pure lì me lo prendo,
0: Vabbè,
1: bocciato anche quello.
0: No, questo per dire che, vedi, in Cina si danno a fare delle grandi opere e noi qui abbiamo timore anche a solo pensare al punto sullo stretto. Però ti fa capire che, insomma, vedi, le grandi opere vanno fatte. Anche su questo devo dire la Cina che avanza, non si ferma mai. 40 minuti sotto l'acqua. Pensavo che mia madre già si preoccupa se non rispondo dopo 4 minuti. 40 minuti appunto. Che non prende il telefono lassù, che fai? No, in realtà poi verrà anche coperto il tutto. Allora, poi si parla di passaporti. Leggevo che il passaporto oggi averlo è un po' come avere un superpotere. Si scherza chiaramente, ma nel 2026 è stata fatta la classifica del Lansley Passport Index, cioè è stato stabilito qual è il passaporto più potente al mondo, ed è ancora quello di Singapore, perché permette di viaggiare senza visto in ben 192 paesi. Subito dietro c'è il Giappone, Corea del Sud e Emirati Arabi. Anche l'Italia è messa bene, resta tra i passaporti il nostro tra i più forti al mondo, con circa 185 destinazioni accessibili, in linea, diciamo, con i migliori paesi europei. Chi cala invece calano gli Stati Uniti, si fermano a 179 mete. Poi ovviamente c'è il divario tra i paesi più forti e quelli più deboli, dove il passaporto, diciamo, conta di meno, ma non dipende tanto a questo punto dall'abilità dei paesi, ma un po' da dove nasci, no? Perché chiaramente nei paesi dove ci sono conflitti o c'è alto rischio terrorismo, chiaramente questi passaporti hanno bisogno di un visto, e come non hanno questo lascia passare così sciolto, diciamo disinvolto, mettiamola così. Comunque, dai, una volta tanto l'Italia è in testa alla classifica e questo ci fa piacere
1: molto.
0: Tra i passaporti vengono definiti più potenti al mondo, viene proprio definito, usato questo termine,
1: potenti,
0: va bene. Canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Yes, yes. Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Yes, yes.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Mike Smith, Nadia Lauren, Control Safe su Radio Kiss Kiss. Mattinieri, buongiorno e animo. Buona mattinata, buon inizio di giornata. Sì. Martedì 5 maggio dovevamo iniziare con Eifu, siccome immobile, dato il mortal tuo sospiro, stette la spoglia in memoria orba di tanto spiro. Te lo ricordi?
1: Sì, me la ricordo.
0: 5 maggio.
1: Ma tu ricordi sempre solo le prime 4 strofe?
0: Sono scuole che ho dovuto imparare prima che mi interrogassero.
1: Avanti, no, non ricordi nulla.
0: Vuoi che ti dica la donzelletta vien dalla campagna?
1: No, voglio che prosegui questa.
0: Dopo cerco,
1: non ti volevo mettere un po' in difficoltà.
0: Ma figurati. Allora, volevo salutare un ascoltatore che, a proposito, abbiamo parlato di questo nuovo progetto incredibile in Cina. Vogliono costruire questa galleria chilometrica dove ci saranno i treni che viaggeranno sotto i tubi subacquei. Sulla Cina, vai.
2: Ciao Max, buongiorno. Ciao. Ma in Cina devono velocizzare tutto.
0: Corrono.
2: Loro devono, non devono far perdere tempo.
0: Noi invece no.
2: Perché devono lavorare, devono produrre.
0: Noi
2: produrre.
0: No.
2: Quindi, se da tot a tot, da 6 possono passare a 3, vuol dire che loro recuperano 3 ore.
0: Certo.
1: Noi.
2: E questo ovviamente ne giova la tecnologia. E quando vai in quei posti, wow, mamma mia, qui sono 100 anni avanti.
0: Capito?
2: Però perché lo fanno? Domanda. Parlo da versi.
0: Domanda. No, bella domanda. Ti poni sta domanda, ma dacci pure la tua possibile risposta.
1: Certo,
0: mi interessa
1: il tuo
0: molto.
1: Pensiero.
0: No, è bello quando ragioniamo su questi temi d'attualità. Va bene, quindi noi invece non abbiamo bisogno di correre, per carità, siamo contro la vita frenetica, però dico, nel senso, dobbiamo produrre più lentamente, dobbiamo subire gli altri. Mattinieri pronti, tra poco scopriamo cosa ci ricorda questa data e quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.

0: Berlino di Evian e mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: È il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.
2: Certo.
0: Il nostro oroscopo prevede il podio, i primi tre in classifica.
2: Sì.
0: Partiamo dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno dei pesci. Sensibilità e intuizioni vi guideranno verso incontri positivi e momenti emotivamente appaganti. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto speciale.
0: Bene, in seconda posizione quale segno c'è?
2: Il segno dello Scorpione. La fortuna vi seguirà nelle decisioni rapide, soprattutto sul lavoro o negli studi. Cari scorpioncini, fidatevi del vostro istinto e cogliete l'occasione senza esitare.
0: E al primo posto trionfa
2: il segno della Bilancia. Energia al massimo e carisma irresistibile vi apriranno porte inaspettate. Una buona notizia arriverà proprio quando meno ve lo aspettavate.
0: E ve lo aspetterete magari. Va bene, allora
2: sì, no, io avevo scritto tutto. Aspetterete, però mi piaceva entrambi.
0: Va bene, basta, fai tu, declina i verbi come vuoi, assolutamente.
2: Vero.
0: Sono d'accordo. E allora riepilogo: i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Allora, la data,
2: sì.
0: Martedì, oggi è 5 di maggio, cosa si celebra, cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Gottardo, Sant'Angelo da Gerusalemme,
0: sì.
2: Sant'Irene e Santa Tosca.
0: Bene.
2: Bella
0: bene,
2: Tosca, mi piace il nome Tosca.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1821 muore Napoleone Bonaparte. Sull'isola di Sant'Elena, una delle figure più influenti della storia europea, si spegne in esilio.
0: Sì, aveva un tumore allo stomaco, se ricordo bene, insomma. E da qui è nato il 5 maggio,
2: sì.
0: No? Vedi? E quindi il 5 maggio la poesia, appunto,
2: certo.
0: Ricordando.
2: Sì,
0: morte,
2: l'hai ricordata anche prima, le prime quattro.
0: Sì, sì, sì. Beh, poi
2: era il 5 maggio del 1862 quando fu istituito il primo servizio postale nazionale.
0: Sai che ricordo, l'ho studiato perché c'era già in Sardegna e chiesero appunto a chi gestiva il servizio postale in Sardegna di estenderlo a livello nazionale. Cioè, mi ricordo che l'ho studiata sta cosa qui. Poi
2: 80 anni fa veniva giocata la prima schedina Sisal, poi diventata Toto Calcio, una colonna da indovinare al costo di 30 lire.
0: 30 lire, una sola colonna,
2: lire.
0: Era vero, vero. Poi
2: passiamo ai nati del giorno.
0: Non c'ero ancora, perché insomma, no. Veramente tanti anni fa, però era che hanno detto 80 anni fa, mamma.
2: 80 anni fa, sì.
0: Vabbè, sono vecchio, ma non così tanto. Cioè,
2: Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno ad Adele, una delle voci più potenti della musica contemporanea. La cantante compie oggi 38 anni.
0: Auguri Adele. Poi
2: auguri a Emanuele Giaccherini, l'ex calciatore e centrocampista della nazionale, compie oggi 41 anni.
0: Grande Giac.
2: Poi compie oggi 68 anni Serze Cosmi, allenatore di calcio oggi alla Salernitana.
0: Sì, dai, grande Serze, vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. Nel maggio del 1984 Madonna conquista le classifiche, segnando una rivoluzione pop e d'immagine. La canzone che conquista il mondo è Like a Virgin.
0: Anche il film, no?

0: grazie Aleti.
1: Grazie a te Max.
0: Dal 1984 la canzone appena ascoltata di Madonna, Madonna, Like Madonna. A Virgin. Andiamo un anno più avanti, al 1985. Io poi ricordo con molta piacere quella metà degli anni 80, che insomma ero un giovane tredicenne più o meno, sì, e quindi apprezzavo le prime canzoni, non solo quella di Madonna, Like a Virgin, ma mi iniziò a piacere anche Morten Harket e i suoi, vale a dire gli AA, che ricorderete sicuramente nella canzone che stiamo per proporvi. E fra l'altro era bellissimo anche il video fumetto, no? Si intitola Take On Me.

0: buongiorno.
1: Saluto e ringraziamento al nostro regista.
0: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
1: Super Andrew, un saluto a te, buongiorno a voi tutti, grazie per esserci ricordate. Questo è Kiss Kiss, noi e voi ci ritroviamo di mattino presto e leggiamo un po' dell'attualità, vediamo tra poco tutti gli aggiornamenti con le ultime notizie, giusto restare informati per quello ci pensiamo noi, poi ci piace conoscere però anche della vostra attualità. E allora, tocca a voi, salutate la vostra categoria d'appartenenza, che mattinieri siete, qual è la vostra categoria, vocali a questo numero
0: 347 490 0042.
1: Dai che tra poco vi sentiamo a raffica con i vostri saluti, intanto ripartiamo dalla musica più bella, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio

0: la Leti. Forza, forza. Guaglio. Facciamo l'applauso a ste ragazze.
1: Grazie. Ah, pensavo a me.
0: No, le ragazze che hanno cantato quando torno al mio paese.
1: Io pensavo a me, invece a loro. Va bene anche a loro, dai.
0: In più ragazzi, bravi, la Leti, la riconoscete lei?
1: Sì. Allora,
0: prima dell'agenda dei mattinieri abbiamo parlato di Madonna che ha lanciato appunto l'84 Into the Groove. Ho detto erroneamente, mi fa notare il nostro ascoltatore Tommy, che saluto e ringrazio, è vero, che la canzone era legata a Cercasi Susan disperatamente. In realtà qual era? Into the Groove di Madonna, non la canzone Like a Virgin. È vero, è vero, ha ragione, ogni tanto confondo gli anni, insomma. Grazie, siete sempre pronti a darci una mano e siete per questo preziosi. Tra poco non vediamo l'ora di sentirvi. Storie e vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto ripartiamo dai fatti d'attualità. Oggi martedì 5 maggio continua la tensione nello stretto di Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom. Dice Trump, per ripristinare la libertà di navigazione, gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce, annuncia di aver anche sparato missili contro unità americane, ma insomma questo continua a comportare problemi all'economia mondiale quando blocchi uno stretto così importante, dove non solo transitano merci ma transita il greggio, gran parte del greggio che è destinato in particolar modo all'Occidente, quindi tutto diventa più caro. Sul fronte Russia e Ucraina, Mosca ha annunciato una tregua tra l'8 e il 9 maggio in concomitanza con l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, mentre Kiev replica il nostro cessate il fuoco sarà il 5-6 maggio. Veniamo alla missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio, missione che si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì. Rubio, sapete, segretario di Stato americano, che vedrà dunque Papa Prevost e poi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Meloni, e vedrà anche, credo, il ministro degli esteri italiani. Confermata l'udienza intanto giovedì dal Papa, il segretario di Stato americano, questo è il nome corretto del ministro degli esteri appunto statunitense, segretario di Stato, proverà a ricucire i rapporti con l'Italia dopo gli attacchi di Trump non solo all'Italia ma poi in particolar modo al Vaticano, cosa che ha portato un calo netto di popolarità negli Stati Uniti a Trump, visto che ci sono le elezioni di medio termine a novembre. Proveranno a correre ripari perché, diciamo, la base più conservatrice dell'elettorato di Trump non ha gradito questo attacco appunto al pontefice di qualche giorno fa. Poi davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, perché oggi è il giorno dell'interrogatorio anche delle sorelle K. Stefania K ha fatto sapere che si presenterà con la gemella Paola, convocate per oggi, e è stato convocato dal PM anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Veramente una storia che non finisce mai, quella sul delitto, la povera Chiara Poggi, delitto di Garlasco. Poi attese migliaia di persone oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova, perché ci sono i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi, i tifosi del campione che ha segnato e insegnato a tutti a non mollare mai, e ha segnato un'intera generazione di piloti prima appunto di Formula 1, poi è stato un campione paralimpico, insomma grande Zanardi, di insegnamento per tutti. Quindi oggi, questa mattina, i funerali a Padova. Il calcio, ieri sera si è chiusa la 35esima giornata di Serie A, Cremonese 1 Lazio 2. La Cremonese adesso rischia tantissimo, a 4 punti dalla salvezza, e quindi deve lottare ancora, mentre la Roma si avvicina alla zona Champions, ha battuto 4-0 ieri sera all'Olimpico la Fiorentina e insidia il quarto posto a solo un punto di distanza occupato dalla Juventus. Queste le notizie principali, ma non vediamo l'ora di sentire le vostre.
1: Sì.
0: E allora, da tutta Italia cosa devono fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
0: Dai, vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: esclusivamente vocali adesso al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Scusa, non ho capito se puoi dirlo più lentamente.
1: 347 490 0042.
2: No Max, no, non mi sta bene.
0: Vabbè raga, polemiche su tutto stamattina. Cos'è? Dai, nello stile mattinieri. Subito in onda, siete. Buongiorno Elena, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Sotto un diluvio di pioggia battente sto andando al lavoro. Sono Elena, chiamo da Pisa.
0: Elena.
3: E la mattina lavoro in un agriturismo e vado a fare le colazioni.
0: Dai.
3: Stamattina sta diluviando, ma va bene perché essendo una famiglia di allergici, con tutto il polline di questi giorni, un po' di pioggia ci voleva.
0: Dai.
3: Quindi animo.
0: Mi piace che ritrovi, c'è sempre il risvolto positivo. Bello. Quello che accade in tutto il centro nord, ma il tempo rifuso, coperto sul resto d'Italia. Come va lì a Corigliano?
4: Buongiorno mattinieri, ho appena sentito che farete un mese a Corigliano Rossano, sicuramente direzione Odissea 2000. Sì, vi aspettiamo, ciao.
0: Grazie, già ci prepariamo per l'estate visto il brutto tempo, capito?
5: Buongiorno Kiss, tornando a casa dopo il turno di lavoro, per fortuna la strada è breve, peccato piove. Però tanto
0: dove siamo?
5: Si
0: Marina.
5: Riposa, si dorme. Kiss a tutti.
0: Marina leggo, pronto, buongiorno Mario.
6: Buongiorno Mario da Cassino. Ciao. Rientrati ieri sera da Sharm e oggi direzione Pesaro per lavoro come tutte le settimane. Oggi è dura, lasciare
0: forza.
6: Il caldo, il mare e riprendere la routine quotidiana.
0: Dai, forza.
6: Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: A Sharm el Sheikh te credo, vai pronto, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno a tutti i mattinieri.
1: Ciao.
7: Giulio da Melfi, saluto la categoria degli autotrasportatori.
0: Vai Giulio.
7: Animo.
1: Animo.
0: Animo, animo. Mi sembrava Morina di Francesco, che era un fantastico attore.
1: Sì.
0: Aspetto qualche tempo.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
8: Raffaele d'Altamura, il vostro mugnaio di fiducia.
0: Oh, che dici Raffaele?
8: Il mio primo pensiero del giorno questa mattina va al mio amico Caffeina.
0: Oh, perché?
1: Caffeina.
8: Che da un po' di tempo a questa parte gli sembra tutto rivoltarsi contro. Un po' di sfortuna gli sta capitando a raffica.
1: Potrà
8: e per
1: caffeina.
8: Questo vorrei che noi mattinieri gli dessimo un bel animo.
0: Oh, animo, animo. Diciamo l'animo. Ma... lì ti puoi lanciare anche il bacio portafortuna. Grazie.
1: Sì.
0: Vai.
1: Mua. Magari però un consiglio.
0: Sì,
1: passare al decaffeinato, no? Magari, sai, un po' troppa caffeina. Un
0: andiamo
1: po' troppo
0: a Viterbo, vai. Buongiorno.
9: Buongiorno mattinieri. Buongiorno
1: ciao.
9: Radio Kiss Kiss. Sono Pietro da Viterbo.
0: Ciao Pietro.
9: Sto andando a lavorare, faccio cameriere dentro un albergo.
1: Sì.
9: E volevo che le fate una dedica alla mia migliore amica Carmen.
0: Vai Carmen, la prossima è per te.
10: Ciao Max, buona giornata. Salvatore da Masate in Bianchino direzione Milano.
0: Dai e salva. Vai.
11: Buongiorno mattinieri, sono Antonella da Venafro e sto andando ad aprire il mio bar.
0: Forza Antonella, metti Kiss Kiss lì, mi raccomando, pronto, vai.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mattinieri, animo. Lorenzo da Alatri Frosinone.
0: Che dici
12: Lorenzo? Voi andate al lavoro e vi svegliate, io invece vi do la buonanotte perché stacco dalla notte, dal turno notturno.
0: Bravo,
12: e mi vado a addormentare ragazzi, animo.
0: Vai.
13: Ciao mattinieri, buongiorno. Sono Vittoria, sono un OS e sto andando a lavorare.
0: Dai,
13: e non smetterò di ascoltarvi.
0: Ma
13: perché
0: grazie.
13: Continuerò sulla vostra meravigliosa app Kiss Kiss.
1: Magari.
13: Che mi accompagna ad ogni turno. E oggi è una giornata speciale perché finalmente ritorna il mio compagno dopo una settimana di assenza. Baci, ciao!
1: Bacio.
0: Alle volte si sta meglio soli, altre volte no, vedi? Lei mancava qualcuno.
1: Certo, ma è normale.
0: No, ogni tanto ti manca il tuo compagno?
1: No.
0: Quasi mai.
1: Mai.
0: Allora è quello che dicevo la rete, dai. Ancora storia da mattina.
1: Sempre
0: tra poco.
1: Non manca mai.
0: Hai capito, vabbè, dai, non troppo me ne vado, dai, tranquillo. Non so io, il tuo compagno non so.

0: Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico, scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Delle cose semplici, delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.

0: sentite come spinge sta canzone. Buongiorno ragazzi, forza! Magnetic, The Pausa, che tu conosci molto bene, no, Aliti?
1: Sì, conosco.
0: Buongiorno, buongiorno, sono Max Poli, scusa, tu sai.
1: Io sono
0: sapere.
1: L'Aliti.
0: L'Aliti diceva, ogni tanto ce l'hai un momento romantico, ti lamenti sempre questo partner, l'Aliti, sì.
1: Ma.
0: Ciao, l'Aliti.
1: Ciao, Max.
0: Vogliamo vivere un momento romantico insieme?
1: Ma per quale motivo?
0: Che ne so, no, ti sto facendo, faccio finire di essere il tuo partner, capito? Perché sei una persona gelida, dicono due ascoltatrici. Angela, che ti suggerisce di essere più gentile, parli sempre male questo compagno, e anche, devo dire, Roberto, dice stai sempre a lamentarti.
1: No, ma chi si lamenta?
0: Delle persone al tuo fianco.
1: Io lo ignoro direttamente.
0: Grazie, molto bene, vabbè, cambiamo argomento, che meglio.
1: Ecco.
0: Anche perché c'è una storia interessante che volevo leggere ai nostri ascoltatori, sapete che la nostra missione è l'attualità, informarvi su tutto ciò che riguarda questa storia interessante che volevo leggere ai nostri ascoltatori. Sapete che la nostra missione è l'attualità, informarvi su tutto ciò che riguarda la stretta attualità, ma anche gli studi, le cose che ci fanno

0: fare la spazzatura. Ah, no, no! Faccio dopo!
1: Capito? Questo devo dire, sono un professionista, lo faccio dopo. Per esempio, già la Letti, prima che lei mi fa una cortesia, porta al centro commerciale. Dopo. È tu pale. Perché poi c'è questa cosa che uno deve sempre impegnare l'altro. Ma perché mi devi impegnare? Ma fattele tu ste cose. No, vabbè, comunque rimandiamo sempre. Non è che non vogliamo fare le cose, è che ci blocchiamo perché quella cosa, nei casi diversi, non quando ce lo chiedono gli altri, ma quando interessa a noi, è una cosa che conta davvero. E allora rimandiamo, per esempio, una telefonata, rimandiamo una visita importante, rimandiamo un cambiamento che può servirci. E intanto quella cosa, diciamoci la verità, ragazzi, occupa un po' di spazio nella nostra testa, no? E allora, ragazzi, la verità è che spesso non è grande come sembra la cosa. Gli esperti dicono che il trucco è partire da una microazione. Non risolvo tutto, ma inizio. Tipo, non cambio lavoro, ma inizio a aggiornare il CV, come dicono quelli bravi, il curriculum, per intenderci.
2: Sì.
1: Oppure non mi rimetto in forma, ma faccio 10 minuti oggi di passeggiata, che ne so. Non chiarisco tutto, ma mando quel messaggio che inizia a spianarmi la strada. E allora, perché poi dicono gli esperti, leggevo ancora, il cervello ama le cose iniziate più di quelle perfette, capito? Iniziamo a fare questo passo che ci possa spingere a fare quel cambiamento che noi stessi vogliamo, ma che non abbiamo il coraggio di affrontare. E allora, qual è la cosa che state rimandando da tempo? Ce lo dite, la raccontate al volo, messaggi di testo vocali al nostro numero, grazie.
2: 347 490 0042.
1: Insomma, qual è quella cosa che rimandate veramente da tanto e che oggi magari potreste sbloccare con un piccolo passo? Cioè, non la faccio totalmente, ma mi avvicino a quella cosa che sto rimandando. Vedi, in tempo reale, ragazzi, è da 8 mesi che devo chiamare il dentista, oggi lo faccio, giuro. Simona,
2: sì,
1: ma lo devi chiamare solo. Lo chiamo, devo chiedere un aumento. Ogni giorno dico lo faccio domani, ma poi non ho il coraggio. Luca, ciao, c'ho il capo cattivo, dice. Vabbè, dai.
2: Sì.
1: La cosa che state rimandando da tempo, messaggi vocali a questo numero:
2: 347 490 0042.
1: Dai, pensateci, registrate e vi ascoltiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Prima donna, la canzone di Clara nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Se non sbaglio, ho letto da qualche parte che è stata definita la Brooke Shield italiana. Cioè, mi ricorda un po' Brooke Shield lei.
1: È vero, è vero.
0: Mi piace un sacco.
1: Molto bella.
0: Va bene, allora, buongiorno mattinieri. Qual è la cosa che state rimandando da un po'? Pensateci un attimo. Cavolo, ho rimandato, che ne so, sistemare l'auto, l'assicurazione. Ho rimandato, che ne so, rimettere a posto tutto il garage, la sala hobby. Ho rimandato ancora una volta, scrive Angela, in tempo reale vi leggiamo, il cambio di stagione. Forse hai fatto bene, sai, perché qua piove in tutto il centro-nord Italia, maltempo e cielo coperto anche al sud, insomma. E c'è stato un colpo di coda del freddo, no? Che vedo che insomma qua in tanti ci scrivono piove, fa freddo, ciao ragazzi. Fabio, tu cosa hai rimandato? Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Fabio da Nembro.
1: Ciao.
2: Io da tempo sto rimandando il rientro al lavoro, visto che sono stato operato alla spalla 2-3 mesetti fa.
0: Quando torni? Già stamattina.
2: Sto rimandando il rientro, però purtroppo oggi è il giorno del rientro. Non ho più potuto rimandare perché magari il dottore mi ha detto basta malattia, bisogna rientrare.
0: Voglio dire, da quanto
2: Kiss Kiss a tutti, aiuto.
0: Oh, ogni tanto bisogna lavorare, è previsto, è previsto. Sì. Insomma, vabbè, poverino, è stato operato alla spalla. Dai, che hai fatto tanta convalescenza, magari. Siamo con te. Messaggi di testo.
1: Ho rimandato il controllo dal dentista fin troppo. Credo sia arrivato il momento di smettere di scappare. Davide da Bologna.
0: Ha ragione. Il trapano.
1: Mamma mia, poi devo rimandare, devo sistemare il garage da mesi, ogni weekend trovo una scusa diversa, ma il caos ormai mi guarda male. Luca da Milano.
0: Vai che ce ne sono tanti, guarda quanti di testo, vai vai Laleti, vai vai.
1: Allora, è da settimane che rimando di iscrivermi in palestra, oggi però giuro che passo davanti e almeno entro a chiedere. Marco da
0: Devo restituire dei soldi ad un amico che me li ha prestati, scrive Luca. Ce li ho, ma non ho mai il coraggio di chiamarlo perché non voglio privarmene. Vabbè, ragazzi, non li vado restituiti, però. Vai, poi.
1: Rimandato di chiamare un vecchio amico troppo a lungo, quasi quasi oggi gli rompo il ghiaccio. Oggi rompo il ghiaccio, Giorgio da Bari.
0: Sì, dai, dai, gli amici vanno coltivati, vanno unti in qualche modo. Nel senso, dai,
1: poi è da un anno che rimando di, rimando di leggere quel libro sul comodino, mi guarda ogni sera con disapprovazione. Fabio da Cagliari.
0: Chiuderei per ora con Diletta. Devo chiudere una situazione che non mi fa stare bene, ma rimando sempre. Eh no, le situazioni tossiche affrontate, forza. Poi, come dicevano gli esperti poco fa, leggevamo di questa ricerca, basta fare un primo passo in quella direzione, magari dire guarda dobbiamo parlare, già è un primo passo.
1: Vero, ma non è facile.
0: Non togliere le cuffie, non lo togli. Avery, Lie to Me, disco nuovo.

0: White to me, Harry, su Radio Kiss Kiss, il nostro New Kiss. Buongiorno dai mattinieri, Max Poli.
1: La Lady.
0: Ogni giorno dalle 5 alle 7, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Sì. Ci troviamo sul social della radio ogni mattina presto insieme e raccontiamo un po' la nostra vita da mattinieri, da chi magari sta terminando un turno di notte e chi sta iniziando questa giornata di buon mattino. Già tangenziali bloccate, poi maltempo diffuso sul centro-nord. Anche qui a Roma, da dove vi parliamo, sta venendo giù un po' di pioggia, però vedo il cielo coperto anche in tutto il sud. Non con precipitazioni per ora, però grazie anche per gli aggiornamenti che ci date. Allora ragazzi, cos'è che rimandate da tempo? Gli esperti, gli psicologi ci dicono che sarebbe importante iniziare con un piccolo passo in direzione di quella cosa che rimandiamo. Però sorrido perché stiamo rimandando le cose anche assurde, no?
1: È vero.
0: Vuoi leggere?
1: Certo, eccomi, insomma.
0: Ma qua.
1: Allora, ho rimandato il matrimonio per il per 23 anni e dopo tre figli mi sa tanto che è arrivata l'ora. Claudio.
0: Sì. Vai Claudio.
1: Poi io sono
0: in fuga dal matrimonio praticamente.
1: Sì, io sono di Narcao, sud Sardegna. Sono partito per il nord nel lontano 97 e voglio tornare nella amata terra Sardegna. Sempre avuto paura, tutti mi dicevano che era un rischio per il lavoro. Ho sempre rimandato. Oggi sono 2 anni che sono tornato, felicissimo.
0: Dai.
1: Non fare quello che non puoi fare oggi. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Ci vedo male. Ci vedo veramente male.
0: Ma non ti preoccupare, è tutto normale. Dai,
1: vero?
0: Le vostre storie, le cose che avete rimandato, confidatele a noi e poi approfondiamo anche con dei temi che ci danno, insomma, degli esperti che ci danno i suggerimenti su come non procrastinare più. Mettiamola così, tra poco, leggiamo e ascoltiamo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Kiss, kiss.
6: La notte insonne col ventilatore?
7: Ha un climatizzatore da sogno.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.
8: In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro.
7: A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Yes, yes. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: C'è il finale, ragazzi, vai Samurai, vai! Sono maledetto fini. Bene, molto bene, molto bene, Aleti, molto bene.
1: Cosa c'è? Ma che vuoi?
0: Fate un applauso alla Leti, che bella sveglia stamattina, ragazzi, grazie. Un applauso finto, sia chiaro, ma è sentito, molto sentito, devo dire. Buongiorno, noi in voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss, quelli che si alzano la mattina presto, quelli che iniziano a produrre per il paese e che magari rimandano delle cose importanti, perché secondo diversi studi europei oltre il 60% delle persone rimanda decisioni importanti, un po' per pigrizia ma anche per paura di scegliere male, o si chiama procrastinazione funzionale. Ora che sia funzionale o no non lo so, però... E avete rimandato qualcosa? Io sto ridendo perché ci mandate messaggi. Vabbè, sì. A parte la classica dieta, senti, certo. Senti.
2: Ciao Max, ciao Leti, Riccardo da Catania.
3: Ciao.
2: Io sto rimandando da troppo tempo la dieta.
0: Quanto
2: dieta pensi? Parliamo di, insomma, sono sovrappeso, non è una dieta di quelle per mantenersi in linea, dovrei perdere almeno 20 kg.
0: Ah, sovrappeso, cioè.
2: Vediamo se oggi comincio con la frutta. Schissa a tutti.
0: No, non vorrei farti preoccupare, ma è come quando io sono andato dal dietologo anche di recente, sì. Mi ha detto: vabbè, io adesso sono un po' sovrappeso. No, no, questa è obesità. Grazie,
3: dai,
0: gentilissimo.
3: Ma io
0: detto,
3: non ci credo.
0: Veramente, mi ha detto così: sei alla soglia dell'obesità. Molto gentile, grazie. Anch'io, vabbè, sono un po' sovrappeso.
4: Buongiorno, sono Tox. Io da tempo rimando di comprare la moto nuova.
0: Nel senso che.
4: Schissa a tutti.
3: Schissa a te.
0: Secondo me lui è come il nostro amico Gian. Gian è ex Kiss, tra l'altro. Lui non compra mai l'auto fin quando quella che ha non è completamente distrutta. È proprio quando muore e lo lascia a piedi, anche se deve fare, che so, Roma-Milano in auto, lui la prende, dice: vabbè, va lasciato a piedi. Ma... avevi una macchina di 40 anni, non gli facevi mai il tagliando.
3: Ma non era lui che c'aveva la Twingo sfasciata,
0: sì, aveva...
3: una volta, che erano anni che aveva, che erano rotti anche i sedili, o sbaglio.
0: Ma lui camminava fin quando ha detto: oh, è morta. E grazie al cavolo che è morta, cioè... mi ricordo che, ragazzi, Gian quando arrivava in radio in Viale Parioli lo riconoscevano a chilometri di distanza, perché aveva la marmitta caduta, le cose, cioè niente, uno così, vabbè. Anche lui messo male, sai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno. Ciao. Mattiniere, mamma mia, sono il re del rimandare.
0: Perché?
5: Per esempio, c'ho le ruote della macchina. Io non sono proprio a zero, ma saranno 7-8 mesi. Sabato vado, aspetta, vado lunedì, aspetta, aspetta. Ma sono passato 8 mesi.
0: C'ha le ruote lisce.
5: Almeno sono sul podio, che ne dite?
0: Direi di sì, però sono pericolose per te e per gli altri, le ruote lisce. Vale a cambiare, vale a cambiare. Altre spie te in l'auto, per esempio. Senti lui, senti.
6: Ciao Max, ciao Liti.
3: Ciao.
6: Da Torre Maggiore Foggia. C'è... la spia della manutenzione dell'auto che dovrei fare,
0: quella gialla, simbolo motore,
6: non si spegne. Io non capisco perché.
0: T'ha avvertito,
6: ho capito che devo fare la manutenzione, però mi hai avvisato, sono già 3 settimane,
0: dammi tempo,
6: purtroppo devo aspettare un altro po'.
0: Vabbè, è un classico, c'è cioè quella maledetta spia, quella gialla, quella gialla che è antipatica, no? Dicevo, ma guarda che quelle rosse sono d'allerta, quella gialla, poi c'è sempre qualcosa. Qualcuno dice: senti, me la fotografi bene, che non ho capito che vuol dire sta spia. Vabbè ragazzi, dai, cos'è che rimandate da troppo tempo? Raccontatelo con un vocale a Radio Kiss Kiss
3: 347 490 0042.
0: Ci sentiamo tra poco nel gran finale di Mattinieri. Bye.

0: From Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oh, ragazzi, ci state facendo morire dalle risate stamattina per le cose che rimandate, quanto siete ironici. Allora, senti qua Bea, buongiorno Bea, cosa rimandi
1: buongiorno,
0: tu?
1: Buongiorno Radio
2: Ciao.
1: Kiss Kiss. Le dimissioni, da troppo tempo che rimando le dimissioni.
0: Dai, fallo.
1: È ora di andare.
0: Questo non era tanto divertente, ma serio. Floriana, buongiorno. Fiorella.
3: Buongiorno mattinieri da Fiorella. Io rimando da troppo tempo,
2: sì,
3: un weekend che mi sono ripromessa con la mia migliore amica Assunta.
0: Dai.
3: Spero di farlo al più presto.
0: Ma sì, dai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letty, Roberto.
2: Ciao.
4: Se il signore di prima, l'ascoltatore di prima era il re, io proprio ho fatto tutti.
0: Su cosa?
4: Sto rimandando l'impianto elettrico dell'appartamento nuovo, il bassetto, le finestre, il pavimento.
0: Mamma mia, vai.
4: Poi c'ho la gomma da cambiare della macchina, saranno almeno un paio di mesi.
0: Raga, occhio che è pericoloso, ci sono le multe, vai.
5: Sì. Io sono da troppo che rinvio la mia andata dall'osteopata, sono tutto incriccato, sembro un ferro da stiro rotto. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, Mirko da Piacenza.
2: Bello, un ferro da stiro rotto.
0: A proposito di quelli che usurano l'auto fino all'ultimo, sentite lui.
6: Ciao Max, ciao Lady. Io vi mando da tempo di comprarmi un'auto nuova, ma la mia macchina c'ha solo 460.000 km. Ho deciso di far azzerare il conto a chilometro, la rivendo a chilometri zero.
0: Certo.
6: Magari ci faccio un affare.
0: Certo, vabbè, poi c'è chi ci saluta e dice: ragazzi, amo chi vi chiama non nella maniera corretta. Senti.
7: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Io ho rimandato per tanto tempo questo messaggio.
2: Vai.
7: Amo chi vi chiama Max. Max e la Lady e Max, io li amo.
0: Sì,
7: ragazzi, Max e la Lady.
0: Oh, grazie, le prime giuste.
7: Grazie per la compagnia che ci fate.
0: Ciao, buongiorno a te. Dai, non sopporta Max e non Max.
2: Max e la Lady.
0: La Lady, che sta per diminutivo di Letizia. Ma vabbè, insomma, come siete precisetti. Non a caso sono ascoltatori nostri, la Lady. Vabbè, dai. Allora, veramente tutto, devo dire, io stavo ridendo ancora perché sono messaggi di testo incredibili. Mamma mia, aspetta, ce la faccio a leggere uno, ma mi ha fatto ridere tanto. È da gennaio che devo iniziare la dieta, ora mi aspetto direttamente il prossimo gennaio, è una questione di tradizioni. Vabbè. Devo sistemare il garage, è diventato un sito archeologico, non mi è arrivata l'autorizzazione del ministero. Luca, ciao.
2: No, vabbè.
0: Tra poco Pippo ve lo show con Pippo e Adriana, vi lasciamo con Blondie, Heart of Glass, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: Ritorniamo in onda.

0: Cuore di Vetro, e noi con questa canzone abbiamo chiuso i mattinieri.
1: Apriamo il Pippo Velo Show, sono le 6:57, ma prima ci colleghiamo con la nostra redazione, c'è cioè Michele Ficetola, tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti lanciano l'operazione Project Freedom per garantire la libertà di navigazione. Secondo Washington sarebbe già attivo un corridoio sicuro e due mercantili americani avrebbero attraversato l'area, ma l'Iran smentisce e parla di missili contro unità statunitensi. Segnalata anche un'esplosione su una nave sudcoreana vicino agli Emirati Arabi Uniti, attacchi contro un sito petrolifero. Il presidente Trump minaccia senza accordo possibili nuovi attacchi. Nel frattempo, vertice in Armenia per la riunione della comunità politica europea, firmata la dichiarazione promossa da Giorgia Meloni e Keir Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. A margine del summit, la premier italiana ha commentato l'ipotesi di ritiro delle truppe americane annunciata da Donald Trump. L'Europa deve rafforzare la propria sicurezza e capacità di risposta, aggiunge Giorgia Meloni.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO. Diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: Intanto venerdì a Roma è atteso l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre si rafforza la cooperazione tra Italia e Azerbaigian con energia e connettività al centro dell'intesa. Dal vertice di Baku tra Giorgia Meloni e Ilham Aliyev emerge l'obiettivo di un partenariato industriale più ampio che consolidi i flussi energetici verso l'Europa. Ultima pagina, parliamo del caso di Garlasco, a quasi 20 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. Oggi saranno ascoltate le cugine della vittima, Paola Cappa e Stefania Cappa, mentre domani toccherà al fratello Marco Poggi e ad Andrea Sempio, oggi unico indagato. La procura di Pavia accusa Sempio dell'omicidio del 13 agosto 2007, ipotizzando un'aggressione particolarmente violenta e contestando le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Intanto emergono nuovi elementi sul passato dell'indagato che potrebbero pesare sull'indagine. E a Padova è il giorno dell'addio ad Alex Zanardi, morto venerdì scorso a 59 anni. Alla Basilica di Santa Giustina, attesa una grande partecipazione per i funerali di un uomo che ha segnato la storia dello sport dalla Formula 1 al Paralimpismo. La Regione Veneto ha proclamato anche il lutto regionale. Infine il calcio, la Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico 4-0 e si porta a -1 dal quarto posto a 3 giornate dal termine del campionato. La Lazio invece spugna lo Zini battendo 2-1 la Cremonese. Stasera la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, che vale la finale di Budapest. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana da Michele Ficetola, Chischissa a tutti.

0: pazienza, sempre un po' tra il serio e il ficetola, eh. Salutiamo.
1: Saluti alla nostra redazione con Michele Ficetola questa mattina. Buongiorno.
0: Buongiorno, Adriana.
1: Chissà se lui poi sente le cose che diciamo ogni volta.
0: Secondo le sorelle di Torino, tu saresti la regina del ficetola. Ma no, sei proprio la regina del futile, no?
1: Ma sono felice di esserlo sempre di più. Allora, buongiorno, Pippo Pelo presente, è venuto stamattina.
0: Sono, ma come sempre.
1: Sempre con la barba,
0: sempre,
1: ovviamente.
0: Ancora con la barba.

0: Eccoli qua. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a Michele Ficcetola che ci ha appena scritto.
0: Ah, ci ha scritto?
1: Vi ascolto e sento sempre quello che dite. Ok, grazie.
0: Guarda, Michele,
1: ovviamente.
0: Più di quello che abbiamo detto, non possiamo dire. Dirti grazie per le news, ovviamente, è scontato, perché la nostra redazione è sempre puntualissima alle 7. Allora, comincia una nuova puntata del Pippo Pelo Show con tutti i crismi. Adriana stamattina ne ha portati 9.
1: No, stamattina ho portato le maniche a sbuffo.
0: Sì, sì, a sbuffo.
1: Sono un po' esagerato.
0: Ricordiamo che Adriana fa a sbuffo agli ascoltatori il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20.
1: Alle 20,
0: con
1: sì,
0: la Kiss Kiss Play Chart, che diciamo fa l'ernia sì, sì, a sbuffo.
1: No, anche se volete le maniche a sbuffo come ce le ho io, potete sì, sì, ascoltare questo weekend.
0: Va bene.
1: Allora, le coppie che fanno pace entro 30 minuti, Pippo, da un litigio, lo sai, hanno sì, l'80% di probabilità in più di restare insieme.
0: Ah sì, c'è già gente che ci sta salutando comunque via WhatsApp. Sentiamoli subito.
1: Sentiamo
0: gli ascoltatori.
1: Parliamo di litigi
0: altre
1: anche oggi.
0: 47 490 0042. Gente che evidentemente è in pace con se stessa e con noi, visto che ci salutano immediatamente al mattino.
2: Buongiorno, vai. Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Jerry da Napoli. Oggi sto andando a Ischia. Che palle a faticare.
0: Che palle, sì,
2: non ne posso più.
0: A Napoli piove, ragazzi. Poco fa qui fuori pioveva ed è tutto grigio.
1: Sì, sì.
0: Un colore, diciamo,
1: non
0: che
1: freddissimo, ma è prevista pioggia per oggi, anche per domani probabilmente.
0: Sì, sì, che nessuno si aspetterebbe il 5 di maggio.
1: Mm-hmm.
0: E invece, ragazzi, le temperature stanno calando e fa freddo, fa pioggia.
3: Buongiorno e buon martedì, Pippo Bello Band, Peppe da Palermo.
0: Ciao Peppe, grazie
1: Ciao
0: mille.
1: Ciao Peppe, un bacio col naso un po' tappato.
4: Buongiorno Pasquale di Salerno, che vive in Svizzera.
1: Ok, bacio alla Svizzera.
4: Di Pippo oggi, fuori luogo.
0: Cosa
1: non ho capito.
4: La camicia over.
0: La camicia over di Pippo fuori luogo.
1: Ah, ha detto che la camicia over è fuori luogo.
0: Ma perché è fuori luogo?
1: Ma perché è over?
0: È over. E beh, si vede, no? È enorme. C'ho anche la maglia larga sotto.
1: Scusa, prova ad aprirla un po'. Seguiamo i consigli degli ascoltatori.
0: Ma che significa fuori luogo?
2: Ragazzi, chi scrisse a voi? Mario da Napoli. Pippo, sei bellissimo con questa camicia celestina. Ti dona.
0: Ma come mai tutti parlano della mia camicia?
1: È uno
0: stamattina?
1: Scherzo?
0: Ma sembra una gag, ma anche non vi ho mica chiesto, ragazzi, vi piace o non vi piace? Va bene, vediamo. Vabbè, i litigi, Adriana.
1: Allora, i litigi, quindi, se litigate con qualcuno, che sia il vostro partner, ma anche un amico, un collega, se riuscite a fare pace entro 30 minuti dal litigio, la relazione non subisce danni, la relazione anche amicale, sentimentale, qualunque essa sia. Poi, invece, tornando alle coppie, quelle più sane non evitano il conflitto, ma provano ad aggiustarlo. Noi stamattina vogliamo chiedervi: l'ultimo litigio che avete fatto con chi?
0: Allora,
1: e per cosa avete litigato?
0: Ieri sera ho incontrato due nostri ascoltatori, marito e moglie, giovani, sì, entrambi medici, entrambi radiologi, che mi dicevano che appunto litigano perché lei deve avere sempre ragione. Allora, io ho visto litigare Adriana con Luca e sempre per lo stesso motivo. Lei dice A, Luca dice B, ma deve essere per forza A. Altrimenti
1: no, non
0: a lei non va. Non è mai arrivata a mi ti consiglia, vabbè, fammi arrivare pure a me a B. No, scordatelo, è A e A.
1: Però io su questa storia che le donne devono avere sempre ragione, che gli uomini stanno zitti. Non ci credo, è un po' un luogo comune.
0: Ecco, ma che luogo
1: non
0: comune?
1: È vero, ci sono degli uomini che luogo comune. Ma dai.
0: Ma per piacere.
1: No. È un luogo comune, è un cliché.
0: Ma quale cliché?
1: Io non amo i cliché.
0: Ma te lo faccio vedere io il cliché.
1: Allora, l'ultimo litigio che avete fatto, ma anche per cose banali, per cose futili, o magari se volete, ci spiace per voi se avete avuto un litigio serio, con chi e per quale motivo?
0: Chi vi ha fatto arrabbiare?
1: Chi vi ha fatto incavolare?
0: Stavo pensando, in queste ultime ore nessuno, fortunatamente.
1: Mamma mia,
0: no,
1: veramente?
0: No. Sì, sì, sì, sì.
1: E come è potuto
0: non mi sono
1: succedere?
0: Ma con Pica mi arrabbio quotidianamente, sempre.
1: Sì.
0: Ah, stamattina già un po' stava dicendo delle cose che mi infastidivano. Cioè, che mette bocca su tutto. Non è tenuto a mettere bocca su tutto.
1: Poverino, allora.
5: Una cosa di Papa Francesco.
0: Ah, prego. Okay.
6: Non si può fare. Ascoltate bene. Non finire mai la giornata senza fare la pace.
1: Mm-hmm.
6: Abbiamo litigato. Io ti ho detto delle parolacce, Dio mio. Mm. E ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima.
1: Ha ragione.
6: Non permettere che il giorno dopo sia incomincia in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto.
0: Sì. Adriana mi raccontava, vero, mi ricordo bello quel brano, quella parte, quel passaggio in cui mi dicevi che la pace in genere la fai a letto. Perché
1: beh,
0: tu
1: ma potrebbe essere
0: decidi,
1: un campo
0: diciamo,
1: giusto per far la
0: letto,
1: pace.
0: In quel momento decidi è il momento della pace.
1: Però ti dico una cosa, quando due persone, specie ovviamente in una coppia, si feriscono, è difficile far la pace a letto.
0: Ah, sì?
1: Perché in quel momento là quella persona non esiste più.
0: Non esiste
1: più. Non ha
0: più
1: una carica attrattiva, non ha appeal, non esercita nessun fascino su di te. Non so se ovviamente siete d'accordo.
0: Ricordi il passaggio dell'armadio che Adriana raccontava? Sì, lo raccontava tutti noi, fa dei giochini con l'armadio.
1: Ti ricordi il passaggio della spranga?
0: No, non me lo ricordo.
1: Non te lo ricordi, no. Evidentemente perché l'hai subito.
7: Ciao Pippo, bellissima questa camicia, veramente, complimenti.
0: A chi è Alessandro Siani?
1: Non
0: un saluto ad Alessandro, un abbraccio.
1: Questa camicia sta attirando l'attenzione più della mia maglietta sbuffo.
0: Va bene. Andiamo avanti.
1: Avete litigato
0: roccia,
1: con
0: vai.
1: Chi e perché?
0: Con chi avete litigato l'ultima volta? 347-490-0042. Anche ieri sera, stamattina, insomma, con qualcuno avrete litigato.
7: Ciao Pippo, bellissima questa camicia, veramente. Complimenti.
0: Complimenti,
8: canzoni sotto la doccia.

0: questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Potete farlo al 347 490 0042, lasciandoci una nota vocale.
1: Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, adesso tutti a cantare, squarciatevi pure le gole.

0: Quanta neve che cadrà, Adriana, il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Quante volte un uomo ti ha detto questa frase così romantica?
1: Mai, mai, mai.
0: Non hai mai avuto un petto di un uomo come cuscino, un petto di pollo?
1: No.
0: Come dire?
1: Un petto...
0: Un petto.
1: Rompente.
0: Il mio petto da... Ovette valum. Ovette...
1: Bello aperto,
0: c'è la famosa che frase che viene detta a quelli che camminano un po'
1: sì.
0: Con le spalle aperte,
1: larga, aperte,
0: come pica in questo periodo. Per fare un esempio, camminano così, no?
1: Sì.
0: E lì si notare. Dice, si chiamano, quelle persone si chiamano, in Campania, si chiamano sparata mambietta.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì?
0: Sì. Nel senso che sono pronto a sparata mambietta, e va lungo.
1: Cioè, tipo, io non temo nulla, non ho paura di nulla, non devo chiedere niente.
0: È così. Guardate, mambietto. Adrià, guarda così, in le spalle. Sparma. Voglio sapere la verità. Doppiette palum.
1: Ma cos'è? Non è Piette Palumba.
0: Palum.
1: Vabbè, comunque.
0: Palum.
1: Allora, dai, torniamo.
0: Il film famoso.
1: Sì.
0: No, grazie, il caffè mi rende nervoso. Uh-huh. Meraviglioso film.
1: Allora, torniamo ai litigi. Abbiamo sentito, qualcuno ci ha scritto brividi le parole di Papa Francesco. Però è vero, che cosa ci diceva? Di non andare mai a letto arrabbiati, con il cuore arrabbiato, perché la guerra fredda è ancora peggio. Infatti le statistiche, le ricerche ci fanno sapere che se risolvi un litigio, una questione, importante o meno che sia, entro 30 minuti puoi salvare la relazione.
0: Ah, vedi?
1: Se invece non la risolvi e vai avanti col trattamento del silenzio punitivo, lo conosci?
0: Certo.
1: Quando uno fa finta di niente, però poi cova, allora lì ci sono problemi, insomma, per la relazione stessa.
0: È detto da chi cova sempre, Adriana.
1: Mai, mai.
0: No, intendevo come gallina. Allora, abbiamo Raffaella da Napoli, buongiorno.
1: Ciao, Raffaella.
2: Buongiorno Vippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno Adriana,
0: tutto
1: ciao.
0: Tutto bene, Raffaella, piacere di conoscerti.
2: Piacere per me, finalmente vi sono in diretta, che vi ascolto tutte le mattine, mi accompagnate, siete divertentissimi.
0: Grazie.
2: Inutile dirlo, che la sapete già.
0: No, non è mai inutile, sappilo, i complimenti fanno sempre piacere, altro che.
2: Giusto, soprattutto quando sono veri poi.
0: Certo, sì, fortunatamente mediamente i nostri sono veri.
1: Beh, non avresti motivo di dire il falso, perché altrimenti non ci ascolteresti.
0: Si possono comprare i like e i commenti sui social, non si possono comprare tra gli ascoltatori della radio. Cioè, perché se piaci ti ascoltano, altrimenti clic e cambiano radio, non è che te li compri.
2: È vero, verissimo.
1: Sì. Allora, Raffaella, ma con chi hai litigato ultimamente?
2: Diciamo che il mio stimolatore di litigi è mio marito.
1: Certo, quello che provoca.
0: Perché ovviamente hai sempre ragione tu, è vero?
2: Così dice mio marito.
0: Ecco, ha giusta ragione, secondo me.
2: C'è un aneddoto che voglio raccontare.
1: Racconta.
2: Che ormai le mie figlie sono molto grandi, sono ormai delle donne. Ma quando erano piccoline e andavano all'asilo, una delle mie bambine racconta un episodio alla maestra, la quale poi il giorno dopo vado a prendere la bimba a scuola e mi dice: signora, parlavo con Federica e era un po' giù, era un po' triste. Io gli ho chiesto: ma come mai, c'è qualcosa a casa, tutto bene? E lei mi ha detto: sì, mamma e papà litigano sempre. E dice: ma signora, io non perché voglia sapere le sue cose, ma come mai litiga? Dice: Federica, ma perché litigano poi mamma e papà? Vabbè, questo tra parentesi, perché le maestre, come al solito, gli piace molto indagare anche su
0: inciuciare.
1: Le maestre ficcanaso, quante ne conosco io.
0: Vabbè, ma a tutte piace inciuciare, non solo alle maestre, qualsiasi tipo di persona.
2: Chiusa questa parentesi, poi Federica mi ha risposto: no maestra, ma è mamma che litiga con papà. No papà, è mamma che litiga con papà.
1: Ah, è mamma che litiga, papà non litiga.
2: Perché il litigio che io parlo e racconto e dico e lui in silenzio.
0: Ma poi questo racconto finirà o dura un'ora e mezza, Raffaella?
2: No,
0: che cosa c'è? E quindi qual è il motivo?
2: Quindi,
0: litigate per cosa? Avete litigato?
2: Per sciocchezza, perché siamo gli opposti, perché io sono una molto attenta, una molto che controlla
1: allora, aspetta,
2: le cose.
1: Occhio e
0: secondo
1: croce.
0: Me tu sei una scassapalle, perdono. Ma di quelle, Raffaella, che solo Dio lo sa.
1: A occhio e croce potrebbe Raffaella essere del segno della bilancia.
2: Bravissima, bilancia.
0: Ecco qua.
1: Ecco.
2: Bravissimo.
0: Raffaella, hai ti voglio molto bene, ma ce le hai già fracassate con tuo marito. Pensa a quel povero marito.
2: Guarda,
0: se solo.
2: Guarda. Sì. Sono fortunata che in questo momento lui non vi sta ascoltando, perché questo sarebbe stato motivo di un altro litigio.
0: Sì, perché sei andata, diciamo, a svergognare la famiglia alla radio, è vero?
2: No, per questo assolutamente, che mio marito è uno proprio tranquillissimo, non se ne frega
1: proprio. È permaloso, t'avrebbe...
2: No, nemmeno. Perché gli avreste dato l'opportunità di dire ho ragione io, sei una scappa...
1: Avallare la
0: perché
1: sua
0: lui
1: tesi.
0: Avrebbe avallato quello che ho
2: Bravo.
0: Detto io. E beh, certo, non ti preoccupare,
2: Bravo.
0: Gli mando una registrazione a tuo marito.
2: No, ti prego.
1: Raffaella, comunque sei molto simpatica, stai sempre con noi, va bene, ascoltaci
2: sempre.
1: E kiss a te.
0: Raffaella, anche noi ti vogliamo bene anche
2: Ciao,
0: noi e ti auguriamo
2: giornata.
0: Una giornata bellissima, va bene?
2: Grazie.
0: Baci.
1: Kiss a te.
0: Ciao.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Sono Francesca da Modena, volevo dirti Pippo che con quella camicia sei davvero molto molto bello, l'azzurro ti dona tantissimo anche perché mi sembra di vederti anche un po' abbronzato, quindi davvero molto molto bello.
1: Allora io
3: Ciao.
1: Questa storia
0: allora voglio
1: che
0: salutare...
1: lui sta diventando un sex symbol, proprio non la reggo.
0: Sì, lo cioè, vogliono tutti
1: abbronzato con la barba
0: tutte vogliono Pippo Pelo, io le ringrazio, posso distribuirmi un po' alla volta, tutti lo vogliono Adriana.
1: Sì.
0: Ma? Nessuno
1: se lo prende.
0: Esatto.
1: E quando ve lo prendete? Un attimo solo, a grande richiesta per tutto il pubblico femminile, ma devo dire anche il pubblico maschile che sta mandando messaggi di apprezzamenti, arriva per voi questo.
0: Ma che stai facendo? No, ma stai ferma! Ma
1: se... Oh!
0: Adriana, guarda, oggi ti arriverà un popi popi dove sai tu.
1: Dove vuoi?
0: Da faccio fare io popi popi. E una volta e per tutte, dopodiché non lo farai mai più.
1: Pippo, sto aspettando.
0: Arriva.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
11: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
12: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
11: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Andrea da Bologna. Allora Pippo, una domanda per te. Ma stamattina indossi una tenda o una camicia?
1: Una tenda.
0: Pura curiosità.
1: Raul, una tenda.
0: Tutti.
2: È una tenda.
3: Una tenda. Pippo, sì. Oggi con questa camicia sei davvero affascinante. Hai migliorato la mia giornata.
2: Ma addirittura? Pippo, come mai? Quanto tempo prima hai studiato? Visto che ieri parlavamo di abbigliamento, quanto tempo prima hai studiato il look da sfoggiare stamattina?
1: La verità?
2: Sì, la verità.
1: 30 secondi. Ho detto adesso che cazzo. Stamattina proprio.
2: È inciampato.
1: Era una di quelle giornate.
2: Nei vestiti in cui, che vedete.
1: In cui non sapevo cosa mettere. E ho preso questa camicia. Ah, però non l'ho mai messa ancora. Cioè, l'ho messa tipo una volta l'anno scorso.
2: Hai visto che è successo? Un successone.
1: Ma non immaginavo che potesse piacere tanto, ragazzi.
2: Nessuno vuole fare colazione di lui? Di lui stamattina.
1: Voglia, c'è sempre qualcuno che
4: poi. Voglio fare colazione di te.
1: Ecco. Bene, Carla da Siena, buongiorno.
2: Ciao Carla.
5: Buongiorno Pippo. Buongiorno Adriana.
1: Te la stavi
5: buongiorno.
1: Ridendo,
5: io
1: Carla,
5: sto guidando e sono per strada, ma mi fate venire voglia di vedervi con questa camicia azzurra e le maniche a sbuffo.
1: Ah, sì, Adriana le ha le maniche a sbuffo, io ho la camicia azzurra,
5: sì,
1: ma
5: sì. Devo essere meravigliosi questa mattina.
2: Se vedi qua all'interno della mia camicia a sbuffo, i pois sono
1: io ne vedo solo due da qua.
2: No,
1: vedo due pois enormi.
2: Sono tanti pois, sono più di 1000.
5: Sono stesso bello colore. Seguirvi al mattino.
1: Oh, grazie.
5: Grazie davvero la giornata.
2: Grazie.
5: E il lavoro successivo.
2: Grazie Carla. Allora lo diciamo non per te che stai guidando, ma visto che noi siamo in diretta ogni mattina su Kiss TV, il canale è il 158, diciamo anche a chi non ha a disposizione uno schermo, un televisore, che attraverso l'app è veramente immediata la visione. Cioè va sull'app, clicca TV e qui. Sì, scaricala l'app.
1: Scarica l'app,
5: sì,
1: Carla, ma com'è possibile che tu non l'abbia ancora fatto? Allora, Carla, tu litighi spesso, giusto?
5: Sì, io sono un ariete vera e propria.
2: Per
5: quindi,
2: forza.
5: Quindi discuto sempre continuamente che non mi va bene niente perché le cose non le fa nessuno come le voglio io. Il problema è che poi dopo 30 minuti io non le ricordo più perché ho discusso.
1: Non ricordi perché hai litigato. E quindi
5: no,
1: per esempio, ma tu sei sposata, Carla?
5: Separata.
1: Ecco. Quindi se litighi, che ne so, con un compagno, con un'amica,
5: sì,
1: con un parente, dopo mezz'ora lo richiami normalmente come se fosse niente.
5: Sì. Il problema sì, poi mi imbatto nelle persone in cui nelle quali invece gli persiste
1: certo.
5: E io invece per me mi passo subito.
1: E tu dici, ma perché, ma questo che ci avrà adesso?
5: La stessa persona.
1: Perché mi sta trattando male? E invece dovresti farti una domanda.
5: Perché sei arrabbiato?
2: Ma l'ultimo litigio te lo ricordi? Con chi hai litigato?
5: No, non so.
2: Non hai litigato?
5: Perché io non litigo. No, io discuto.
1: Senti, Carla, una
5: non
1: domanda.
5: Mi va bene una cosa, poi però mi passa.
1: Una domanda che voglio fare a te e a milioni di ascoltatori che stanno seguendo la radio in questo momento, vi prego di rispondere con un vocale al 347-490-0042. Ci sono persone nella vita con cui hai litigato per sempre? Cioè con le quali non ti parli più da una vita perché ci hai litigato una volta ed è finita? Amicizia, amore, qualsiasi cosa.
5: Ma parentela. Posso ricordare una vecchia amica, ma di mille anni fa, ma che poi sì, dopo una discussione non ci siamo più viste.
1: Successo anche
5: perdere
1: a me con un compagno di scuola che era un mio amico. Abbiamo avuto una discussione una volta e non ci siamo mai più visti.

0: vesti.
1: Anch'io.
2: Sì, però anch'io. se la dovessi rincontrare, sono sicurissima che non mi ricordo il perché, ma sarebbe.
0: Ma se non ti ricordi manco chi è? Come
1: fa? Se la dovessi rincontrare, no, manco la riconosci.
2: Lei la ricordo. Sì, no, ecco, riconoscerla probabilmente no, perché sono fatto tanti anni.
1: Va
2: Io
1: bene.
2: Ho quasi 60 anni, quindi è difficile che la possa riconoscere. Si tratta di una cinquantina di anni fa. Però ecco, mi è dispiaciuto non averla più rivista né averci più riparlato.
0: Allora Carla, stanno arrivando tanti messaggi di ascoltatori che evidentemente ce l'hanno una persona con la quale hanno litigato a vita, perché non siamo soltanto io e Adriana. Adriana, tu ce l'hai sicuramente?
1: Io ce l'ho.
0: Anch'io ce l'ho.
1: Mio malgrado sì, ci ho litigato a vita.
3: Sì, Pippo, mi è successo, ho litigato con un'amica che ormai non sento più da una vita.
0: Morta proprio.
3: Ciao, un bacio grande.
0: Qualcuno ha scritto
3: Michela dalla Sardegna.
0: Ciao Michela, qualcuno dalla Sardegna. Michela, scusate, qualcuno ha scritto che si chiama Vittorio. Sì, mio fratello è cancellato per sempre. Ha litigato col fratello e l'ha cancellato per... No, lì, allora, io con i miei fratelli ci litigo ogni giorno, ma dopo, come Carla, come te, dopo due minuti faccio la pace con i miei fratelli.
1: Però sai, Pippo, ci sono anche dei motivi, diciamo, nettamente più seri, più importanti, per cui poi la fattura diventa...
0: Come i soldi,
1: diventa...
0: come l'eredità, come... Vai.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Francesca da Roma. Sì, io ho litigato con la mia all'epoca migliore amica e testimone di nozze, e da lì non ci siamo mai più parlate.
1: Vedi?
4: E sono passati 10 anni.
0: Vedi?
1: Però ti resta sempre un po' l'amaro in bocca, soprattutto quando sono state, diciamo, delle amicizie o comunque dei rapporti importanti.
0: Allora, bisognerebbe essere un po' più scialli come Carla, che invece fa litiga e poi fa pace, giusto?
2: Ma sì,
0: ma la vita è una. Ma chi
1: Carla,
0: se lo...
1: noi ti ringraziamo, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Stai sempre con noi.
2: Continuerò sempre,
0: ciao.
2: Come ogni giorno a seguirvi.
0: Ciao.
1: Chi
0: schissa voi e a tutti quelli che stanno dicendo sì, io ho un amico con cui ho litigato per sempre. 347 490 0042 per WhatsApp. Audio.
5: Feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up,
5: grab
6: girl?
5: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: che insomma quando quel social non esisteva ancora lei già lo cantava, eh?
1: TikTok.
0: Vero?
1: Vero, sì. Sono le 7:38 e noi siamo pronti subito a capire come sarà il tempo previsto per questa giornata, ma anche per i prossimi giorni della settimana. Ci sono gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Perturbazioni di origine atlantica sull'Italia, sono attese precipitazioni anche di forte intensità. Nelle prossime ore cielo molto nuvoloso al nord con piogge temporali anche persistenti su gran parte del centro nord e in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo instabile al nord e sulle regioni centrali con rovesci e locali temporali anche intensi, per lo più buono al sud. Massime in calo, comprese tra 13 e 19 gradi al nord, tra 15 e 20 al centro, tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Kiss Kiss.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Kiss Kiss.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Kiss Kiss.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
11: Kiss Kiss.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Kiss Kiss.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39
22: euro. Eurospin! La spesa intelligente!
11: Kiss Kiss!
12: La musica più bella suona solo

0: con Where Is My Husband dal 2025, passato già un anno da questa canzone.
1: E comunque il marito credo non l'abbia trovato.
0: Non l'ha trovato. Perché figurati, se io non so niente della vita privata di lei, mi interessa del suo modo di cantare che è meraviglioso. Lei sa tutto, Adriana.
1: Sì.
0: Dovremmo avere adesso al telefono qualcuno.
1: Pronto?
0: Ringraziamo la nostra Andrea. Oggi abbiamo un'Andrea donna che non Andrea Doria, ma Andrea donna che lavora nella nostra redazione. Non c'è Anna Chiara, abbiamo Speranza.
1: Speranza, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Speranza,
2: ciao.
0: Che ricordiamolo, è ancora viva, perché la Speranza
2: è l'ultima a morire.
0: Esattamente,
1: esatto.
0: Quindi ancora viva.
2: Il problema è il conto del fioraio. Tutte le volte mi tocca portare i fiori.
0: Vedi? Tutte le volte ti tocca portare i fiori agli altri. E quindi paga tantissimo, esatto. Certo. Senti, Speranza, torniamo a noi. Tu con chi non. C'è qualcuno con cui non ti parli proprio più?
2: Sì, ormai da parecchi anni. Almeno 8 anni.
0: Da 8 anni non ti parli più con chi?
1: Sono anche delle persone molto care, no?
2: In teoria dovrebbero essere delle
1: dovrebbero esserlo.
0: E chi sono queste persone?
2: I miei fratelli. Mm.
0: Allora, quanti sono?
2: Allora, noi siamo 5.
0: 5, noi siamo 6, per esempio, siamo vicini.
2: E mia sorella, che è l'unica che mi è rimasta, tra virgolette, fedele, con gli altri 3 non ho più rapporti da quando non c'è più la mia mamma.
0: Da quando non c'è più la tua mamma.
1: Perché allora, era lei che un po' faceva da collante, no? Anche ad alcune incomprensioni che potevano già esserci prima.
2: Sì, esatto. Okay. Se c'era lei, probabilmente i miei fratelli non avevano avuto il coraggio di dirmi cosa pensavano di me.
0: Quanti anni hanno i tuoi fratelli?
2: Se consideri che io ne ho 50 e sono l'ultima, la mia prima sorella ne ha 62.
0: Ok, e tu hai litigato con i tuoi fratelli perché?
2: Perché io ho convissuto con mia moglie per 26 anni e da un anno siamo sposate.
0: Perché hai sposato una donna, giusto?
2: Esatto,
0: perché hai scelto di vivere con una donna e i tuoi fratelli non hanno accettato.
2: Il problema sai qual è? Che non era una novità, cioè abbiamo convissuto per una vita.
1: Cioè è la tua compagna di vita.
2: Sì, sì, cioè loro lo sanno da quando ero piccola, da quando ero adolescente.
1: Ma cosa ti contestavano? Il tuo orientamento sessuale? Ti contestano quello?
2: Sì.
1: Quello.
2: Prevalentemente mi contestano il fatto che non, secondo loro non dovevamo sposarci. In realtà non è così.
1: Cioè andava perché bene la convivenza ma non il matrimonio? Oppure non andava bene neanche la convivenza?
2: Sì, esatto. Che però in realtà è una stupidaggine, perché invece il matrimonio, tra virgolette, che poi è un'unione civile ben diversa dal matrimonio.
0: Beh, ma non è cambiato niente, perché tu stavi già con lei da 26 anni, quindi figurati. Cioè.
2: Ma infatti i miei nipoti, perché nel frattempo sono nati nipoti che sono diventati adulti e si sono a loro volta sposati, hanno detto tutti la stessa cosa, cioè non era una novità, avevano bisogno del disegnino per capire.
0: E i tuoi nipoti, magari che sono più giovani, hanno capito senza farti nessun problema.
2: Assolutamente, mia nipote è stata la mia testimone al mio matrimonio.
1: E in tutti questi 8 anni non c'è stato mai un ripensamento da parte di uno dei tuoi fratelli? Mai un avvicinamento, mai una parola, niente?
2: No,
0: cioè, ma i tuoi fratelli in realtà cosa speravano? Che tu lasciassi questa donna e sposassi un uomo? Speravano quello?
2: No, probabilmente no. Non vedevano di buon occhio il matrimonio, ma in realtà il matrimonio è stata una forma di rispetto nei miei confronti e nei suoi confronti.
0: Senti, ma io te la dico, però non è fondamentale, però se ti può far piacere, non è che vogliamo chiamare uno dei tuoi fratelli alla radio?
2: Ma guarda, non ho neanche più i numeri di telefono, non so neanche dove rintracciarli.
0: È terribile, non ha nemmeno più i numeri di telefono. Cioè,
2: no, ma assolutamente.
0: A un certo punto, secondo me, anche tu li hai proprio tagliati, diciamo, dalla tua vita,
2: sì.
0: Giusto? Vedi, perché loro hanno tagliato lei, ma lei
1: come
0: poi...
1: anche logico che sia, dopo un trattamento di questo tipo.
2: Scusami, è ipocrisia, perché fino all'altro ieri, finché c'era mia mamma andava bene, non c'è più mia mamma, sono morti i genitori, basta, io non so più nessuno, cosa vuol dire?
0: Cioè,
2: i Natali insieme andava bene, i regali prima oppure quando c'era bisogno di, che ne so, una qualsiasi cosa.
1: Scusami Speranza, ma la storia del matrimonio, proprio del contratto matrimoniale, potrebbe aver dato fastidio loro per qualche motivo economico o di eredità?
2: No, assolutamente no, perché
1: non c'entra nulla.
2: Che non erano stupidi.
1: Ok.
2: ci hanno dato la loro eredità quando io ero minorenne, quindi...
1: Ah, ok, va bene, quindi semplicemente un fatto proprio di...
0: Qualcuno ha scritto si è fratelli e sorelle solo quando si sta sotto lo stesso letto.
1: Lo stesso tetto. Cioè quando si condivide casa
0: tetto,
1: e infatti, probabilmente
0: lo letto, no,
1: quando ci sono i genitori. Quando poi vengono a mancare.
2: Mia mamma lo diceva sempre, fratelli e sorelle finché si mangia nello stesso piatto.
0: Beh, devo dire che fortunato. Io ho avuto, sai, i complimenti da mia nipote l'altro giorno.
1: Oh, sì?
0: Che mi ha detto, Ilaria, mi ha detto, zio, ti devo fare i complimenti perché voi siete stati bravissimi. Voi, cioè io e i miei fratelli a mantenere tutta la famiglia unita, anche se adesso insomma ci sono figli, nipoti, fratelli,
1: ci sono
0: mogli, sorelle,
1: incomprensioni caratteriali, incomprensioni derivate da una serie di cose,
0: assolutamente sì, esatto.
1: Vabbè, Speranza, noi volevamo comunque in qualche modo darti un supporto, un aiuto, ma va bene così, visto che non hai neanche i numeri. Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io è meglio che non mi esprimo in merito a questa storia, altrimenti non lo so, potrei beccarmi delle querele. Mi viene da dire solo che se il problema è stato fondamentalmente il matrimonio, nonostante tutti gli anni di convivenza alle spalle, il problema forse era più di facciata con gli altri, perché una convivenza senza un atto civile poteva essere giustificata semplicemente come se fossero due coinquiline. Con un matrimonio ad ufficializzare il tutto metteva più vergogna forse per questi fratelli, ma non mi viene neanche da chiamarli fratelli. Che gente.
4: Beh, io per la signora che non si parla con i fratelli da 8 anni, che si è sposata con sua moglie, io penso che il discorso è prettamente economico sull'eredità.
1: No, non è prettamente economico.
0: Non è prettamente economico,
1: vero, Speranza, non c'entra nulla.
2: No, okay. Io sono più d'accordo con la prima persona che abbiamo sentito, che diceva che finché era una convivenza si poteva camuffare con una sorta di coinquilinaggio, mentre il matrimonio ufficializzava una cosa ben diversa.
1: Forse questa cosa,
0: cioè, tu pensi che abbiano avuto problemi agli occhi di terzi loro?
2: Può darsi. Mi voglio dare questa spiegazione.
0: Ti vuoi dare questa spiegazione? Che è una cosa che insomma, comunque la tua storia, devo dire, tra virgolette, è un po' triste, perché non dovrebbero più succedere queste cose, ma purtroppo l'Italia è un altro di quei paesi, ma come quasi tutti i paesi.
1: Poi, se ami una persona,
0: dove accadono ancora queste cose, ahimè.
1: Se vuoi bene ad una persona, devi lasciarla libera di fare, cioè se tu sei
0: di vivere
1: così,
0: la propria vita, di
1: quindi
0: vivere
1: vuol dire
0: la propria vita.
1: Che non desideravano proprio la tua felicità, e quindi vacilla il bene.
2: Tra l'altro i miei fratelli non è che sono degli stinchi tanti, perché comunque i fratelli maschi, per quanto riguarda i maschi, si sono separati tutti e due, quindi voglio dire.
1: Ma loro sono etero.
0: Loro possono fare tutto perché...
1: No, vabbè.
0: C'è un ombrello, diciamo, che li ripara secondo loro da certi sguardi esterni. Speranza, grazie mille.
2: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
1: In bocca al lupo e buona fortuna. Grazie per aver condiviso questa storia
0: Goditi
1: molto personale.
0: Goditi il tuo matrimonio e la tua vita fino in fondo.
2: Ma certo.
0: Baci, ciao Speranza, ciao.
1: Allora, delicata, bella, anche emozionante la storia di Speranza. Voi continuate pure a segnalarci, a parlarci del vostro ultimo litigio con chi, magari torniamo anche a cose più leggere. Intanto, come sempre, c'è la musica che torna indietro nel tempo.
0: La colonna sonora di un film che ha fatto epoca, La febbre del sabato sera. Questa è Night Fever, i Bee Gees.

0: risvegliato i sensi con questa canzone di Bee Gees.
1: Voglia.
0: Era il 1977, Saturday Night Fever. Night Fever, la canzone dei Bee Gees.
1: Sono le 7:57, ci ricolleghiamo con la nostra redazione per tutte le news. C'è Umberto Aprea che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. Alta attenzione nello stretto di Hormuz, snodo chiave per il traffico energetico mondiale. Gli Stati Uniti annunciano l'operazione Project Freedom e parlano di un corridoio sicuro per le navi, ma l'Iran smentisce e denuncia movimenti militari ostili. Intanto un cargo sudcoreano è stato colpito da un'esplosione, mentre gli Emirati Arabi Uniti segnalano attacchi a infrastrutture petrolifere. Il presidente Trump avverte: senza un accordo gli Stati Uniti sono pronti a nuove azioni militari. E a margine del vertice in Armenia per l'ottava comunità politica europea su sicurezza e immigrazione, Giorgia Meloni ha commentato l'annuncio di Trump sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Serve più autonomia e capacità di difesa. Intanto cresce l'attesa per l'incontro di venerdì a Roma con il segretario di Stato americano Marco Rubio. La sicurezza energetica dell'Italia passa dalle regioni del Caucaso a Baku. L'incontro tra la premier Meloni e il presidente Aliyev rilancia una partnership strategica che va oltre gas e petrolio. Intanto a livello europeo si torna a discutere di misure contro il caro energia, con l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti delle società del settore sostenuta dal ministro dell'economia Giorgetti. La cronaca blitz della direzione distrettuale antimafia di Bari: arrestati 11 esponenti del clan Capriati e Strisciuglio, fermate altre 3 persone. L'operazione riguarda le indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, avvenuti rispettivamente nel 2004 e lo scorso 19 aprile. In corso perquisizioni e controlli su larga scala per ricostruire ruoli e responsabilità all'interno dei gruppi criminali. Nuovi sviluppi nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella di Jelsi, uccise con l'aricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. La polizia scientifica ha eseguito un sopralluogo nell'abitazione delle vittime, sequestrando telefoni, computer e documenti su disposizione della procura di Larino. I materiali saranno analizzati per ricostruire contatti e movimenti, mentre si attendono gli esiti dell'autopsia. La Svizzera non invierà più le fatture sanitarie alle famiglie delle vittime dell'incendio di Gran Montana. L'annuncio arriva dal presidente Parmelin dopo l'incontro con la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Berna valuterà la gestione dei costi sanitari tra gli stati coinvolti nel rispetto delle norme vigenti, mentre le spese saranno coperte dai fondi per le vittime per la parte non ancora rimborsata dalle assicurazioni. Siamo allo sport con il calcio. La Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico 4-0 e si porta a -1 dal quarto posto a 2 giornate dal termine del campionato. La Lazio espugna Lozzini battendo 2-1 la Cremonese. I biancocelesti si riprendono l'ottavo posto in solitaria, mentre i grigiorossi vedono la Serie B più vicina. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Volevo salutare tutti i miei amici che sono fatti carico, Adriana, di telefonarmi per prendermi in giro sulla batosta che la Fiorentina ha subito contro la Roma. La frase più elegante che mi hanno detto è stata: "E che scusudon".
1: E io ho detto: ma cos'è? Che vuol dire? Puoi tradurre?
0: Che volgarità!
1: Che
0: scusudon significa che. Mi hanno fatto un.
1: Che debacle, no? Più o meno.
0: Debacle, sì. È uguale a che debacle.
1: Per utilizzare proprio un francesismo. Dai, si riparte, sono le 8:01. Buongiorno! In diretta sempre su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre. Questa mattina stiamo parlando dei litigi.
0: Con chi avete litigato?
1: Avete litigato. E per quale motivo? Però la notizia vera è che se fai pace o comunque se risolvi la discussione entro 30 minuti dal litigio, tutto è intatto.
0: Assolutamente.
1: Cioè la relazione, qualunque essa sia, non subisce nessuno scossone importante. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io in genere non litigo con nessuno e se mi dovesse capitare sono come la signora, mi passa dopo 10 minuti, o al massimo il giorno dopo, ci dormo su e mi passa. Però ci sono alcune persone con cui avevo anche rapporti stretti, che hanno tagliato i ponti con me per motivi futili, ma veramente futili. E io non ho fatto nulla per riprendere il rapporto, perché sinceramente non mi interessava riprenderlo, dati i motivi per cui hanno smesso di parlarmi.
0: Bene.
1: Ok, bravi.
0: Allora, salutiamo anche Valentina che è venuta a trovarci,
1: sì,
0: con la sua macchinona fotografica. c'ha un obiettivo che è un cannone, la nostra fatina blu, con i capelli blu. Lei ha non solo ha i capelli, ma ce li ha pure blu. Andiamo avanti.
4: Oh, buongiorno, ho litigato con il mio parrucchiere. E il mio parrucchiere da 20 anni. Non ci siamo più parlati. Per
0: pure
4: litigio.
0: Io. Ciao. Andrea, però, non fare lo spiritoso. Che
1: a scherzi a parte, si litiga tantissimo con i parrucchieri. Tanto anche con i barbieri, non lo
0: pure
1: so.
0: Io ci ho litigato. Un giorno sono andato e sono uscito così.
1: Senza capelli.
0: Veramente, ma non mi sono manco più tornato.
1: Ma oggi devi andare a fare la barba.
0: Oggi devo andare a fare la barba.
1: Non litigare.
0: No, non posso.
1: Ma la taglierai tutta, la raserai completamente.
0: La devo rasare per forza.
1: Ti raserò la Iola.
0: Vai.
5: Ciao, buongiorno, kiss kiss a tutti.
1: Buongiorno.
5: Luca da Firenze. Beh, io sono circa 13 anni che non mi parlo con mio fratello e mia sorella.
1: Ecco.
5: E non conosco nemmeno i miei nipoti, loro non conoscono i loro.
0: Ai.
1: Questo è veramente
5: meglio
1: triste.
5: Pochi, ma buoni.
0: Mamma mia,
1: questo è
0: quanti
1: triste.
0: Litigi in famiglia. Qualcuno la vive con tristezza, questo ascoltatore aveva chiaramente la voce di chi non è felice di questa cosa.
1: Certo.
0: Qualcuna o qualcuno la vive con strafottenza, cioè non me ne frega niente, non parlo più con i miei fratelli, non parlo più con la mia mamma, col papà.
1: Perché è fermamente convinto, diciamo, della decisione.
0: Sì.
1: Invece chi la subisce quasi sempre prova amarezza,
0: è vero.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Sì, penso sia una cosa successa un po' tutti, si sa neanche una discussione, insomma c'è stato un qualcosa che ha dato fastidio, ma in realtà non abbiamo mai chiarito, e per, come si dice, omertà, questo ragazzo ha chiesto al resto del gruppo di non parlare più con me, per cui ho queste 5 persone che da 3 anni
1: ma
6: non
1: brutta,
6: li sento, non li vedo, ma tutti santissimi giorni ci penso.
0: Vedi?
1: Cioè. Hanno fatto branco contro di lui,
0: no,
1: cioè ha chiesto agli altri di non parlare. No,
0: questo è bruttissimo.
1: Ragazzi, ma siamo un po' più adulti per fare questa roba qua.
7: Davide Kiskis, sono Chiara da Ravenna.
1: Ciao Chiara.
7: L'ultimo litigio che ho avuto col mio compagno è stato per la gestione delle nostre gatte del Bengala.
0: Le
7: che
0: gatte
7: le ha volute lui, ma ovviamente devo sempre fare tutto io. Pulire la lettiera, dargli da mangiare, dargli da bere. Lui casualmente si dimentica perennemente di fare tutto ciò e quindi lo devo fare sempre io.
0: Sempre tu.
7: Ciao a tutti.
0: Allora, loro litigano per le gatte del Bengala. Mi chiedo se fossero state le gatte morte. Polignano Amaro, delle gatte morte. Che ne so.
1: Se lì avessero... sarebbe stato peggiore.
0: Per lei ha sottolineato, litighiamo per le gatte del Bengala. Non è che litigano per le gatte del Bengala. Magari ne hanno anche altre sulle quali non
1: litigano. Meglio litigare per le gatte del Bengala perché per le gatte morte.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, chissà voi, Christopher Deboli. Io non ho mai litigato per la vita, però sembra più una prerogativa femminile.
1: Ma non è vero.
4: E i maschi quando lo fanno per sempre legato alle donne, quindi sono sempre le donne.
1: Dai, ma
0: sempre,
1: che...
0: è sempre colpa delle donne. Un applauso per favore a questo ascoltatore, bravissimo.
1: Ma che cosa banale.
0: Sempre per colpa delle donne, bravissimo.
4: Bravo Pippo, tu hai ragione.
0: Siete sempre voi.
1: Non ce la posso
0: fare. Colpa vostra.
4: Bravo Pippo.
0: Tu ti metti in casa una palammata come Adriana? Arriva che ti fa litigare con tutti i fratelli. Sicuro. Tuo fratello, hai visto? Ha fatto quella cosa là, ma te non ti hanno detto niente. Comincia a metterti contro.
8: Deve dire sempre la parolina.
0: Deve avere sempre la parolina. Beh, tu lo sapevi che tua sorella ieri ha fatto una cena e ha invitato solo Ernesto e Gianni?
4: Bravo Pippo!
0: Mamma, Adriana la sfascia famiglie, la ricordiamo.
1: Infatti Somber mi ha dedicato la canzone Homewrecker. Allora non è vero, questo è un cliché che non accetto, è banale, è circoscritto. Questo ascoltatore
0: allora,
1: è veramente, guarda, 347
0: 490 0042 uomini italiani a raccolta.
1: No,
0: è vero che è colpa delle donne per cui si litiga sempre.
9: Ma
1: ma chi è? Posso risentire?
9: Ma va fangulo.
1: Pippo!
9: Ma va fangulo.
10: Le canzoni sotto la doccia.
11: Liberi di libertà.
1: Oh, bello questo pezzo. Allora, litigi. pure per futili motivi. Il telecomando,
0: lo sai che?
1: Il condizionatore.
0: Lo sai che con Simona Bencini, la cantante di Rotta sono andata al suo matrimonio.
1: Stavi per litigare?
0: Stavo per litigare perché le ho fatto la busta e lei mi ha detto: ma dalla mia parte è una cosa che non si fa, Pippo, ma perché? C'è rimasta malissimo, io ci stavo per litigare.
1: Pippo volgare e scostumato che fa la busta coi soldi. Noi non ci offendiamo, Pippo.

0: Cuba salutiamo Simona Bencini, la cantante che, la quale stavamo per litigare.
1: Ma poi alla fine la busta l'ha presa, l'ha accettata o no?
0: Sì, l'ha presa.
1: Vabbè.
0: L'ha presa ed è stato un matrimonio stupendo, devo dire la verità, bellissimo.
1: Ovviamente c'erano
0: con tanti ospiti
1: tanti
0: d'onore.
1: Ospiti importanti.
0: Tra cui ricordiamo Pippo Pelo. Cioè, così,
1: tra gli altri c'erano.
0: Tra gli altri c'erano.
1: Però, però al di là del fatto che Simona Bencini, di rotta su Cuba, pareva si era mostrata offesa rispetto al regalo, ovvero la busta con i soldi.
0: Mamma, ragazzi, mi sono sentito un verme.
1: Detto, addirittura, no, ma cos'è per aver regalato
0: roba?
1: Dei soldi. Noi non ci saremmo sentiti tali, mica vero?
0: Così,
1: no,
0: così.
1: No.
0: Simo, questo è il mio pensiero per te. Glielo metto in mano, lei vestita di bianco. Guarda, ma che cos'è? Faccio io, no, è un pensierino, non sapevo cosa comprare.
1: Un pensierino?
0: Non sapevo cosa comprarti. E lei, ma che stai dicendo, Pippo? Ma è bruttissimo.
1: Ma gli altri che regali avevano fatto? Non lo sai se c'era una lista?
0: Non lo so, evidentemente.
1: Perché poi a quei livelli lì che si fa? Boh.
0: Che ne so.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Cesare.
0: Sì, lì sì.
2: Illustro, illustrissimo Cafone.
0: Sono sembrato proprio l'illustrissimo
1: che va con le
0: Cafone.
1: Buste ai matrimoni. Allora, però c'è una discussione seria, Pippo. Che tu
0: non
1: hai
0: mettere
1: avuto...
0: in mezzo altri litigi di me con personaggi famosi.
1: No, ma questa cosa devo dirla per forza.
0: No,
1: stiamo parlando di litigi. Pippo ha realmente litigato con un personaggio famoso. Non voleva farlo sapere.
0: Con un altro personaggio famoso.
1: Con un altro personaggio famoso.
0: Che ho litigato con vari personaggi famosi.
1: E noi abbiamo un piccolo estratto, ma non del litigio, di quando poi ad un certo punto Pippo, stranamente, si è reso conto di aver sbagliato di grosso.
0: Che stranamente, che vuoi dire?
1: Ha voluto... e ha provato a recuperare. Dai, sentiamo con chi ha litigato e con chi voleva far
0: attenzione
1: pace.
0: Attenzione però, perché se indovinano, questa volta regaliamo i gadget.
1: Regaliamo i gadget, attenzione.
0: Quindi provate, perché non facciamo oggi la lavagnetta, ma facciamo questo gioco per regalarvi i gadget. Dovete indovinare io con chi ho litigato, chi è la persona con la quale stavo parlando.
1: Ok? Vai. Senti, non vi diamo nessun indizio. Sentite e poi mandateci subito un messaggio con la risposta al 347-490-0042, possibilmente vocale.
0: Vocale. Dai, non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
0: Ah, poi si sente che stavamo proprio nello stesso ambiente,
1: Avevate litigato?
0: Sì, eravate in due
1: posti diversi.
0: No,
1: perché lui non ha voluto
0: vicini,
1: più vederti.
0: Lui era sotto un portico, quindi si sente un eco strano, ma eravamo molto vicini. Ci sentiamo? Non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
1: Non voleva chiarire.
0: Non voleva chiarire.
1: Chi è questo personaggio famoso? 347-490-0042. Vocali, please. Così facciamo un rafficone, li facciamo sentire tutti. Il primo e il più veloce vincerà i nostri gadget.
3: È difficile.
0: È difficile anche il gioco. Non solo
1: io,
0: difficile
1: io personalmente
0: che facesse pace con me, ma è
1: non l'avrei capito.
0: Io
1: non riesco
0: io
1: a capire.
0: Io non lo so, con chi ho litigato.
1: Pippo non lo sa nemmeno.
0: No, lo so. Lo so bene, va
1: non
0: bene.
1: Non posso esprimermi, perché altrimenti vi do troppi indizi.
0: Ecco, stanno
1: non
0: arrivando
1: nulla.
0: Già una marea di messaggi al 347-490-0042. Vediamo questo bel pacco gadget a chi lo dobbiamo regalare. Attenzione, perché adesso direte una serie di nomi che state già dando. Prego, sentiamo.
4: Riccardo Scamarcio, entra da Napoli, sembra la sua voce.
0: Riccardo Scamarcio ha litigato con lui?
1: Non ha litigato con Riccardo Scamarcio.
0: Non ho litigato con Riccardo Scamarcio.
1: No.
0: Vai.
1: Non è lui.
5: È Gabriel Garco.
0: No, non è Gabriel Garco.
1: Non mi dispiace molto.
0: Vanno subito sul...
4: L'attore Scamarcio.
1: Non è Scamarcio.
0: Tra l'altro non abbiamo ancora manco detto che è un attore, però potrebbe esserlo.
1: Abbiamo detto personaggio famoso, sicuramente noto.
0: Dai, non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Carlo Verdone.
0: Carlo Verdone.
6: Chi ha scritto tutti.
0: Non è Carlo Verdone, qualcuno ha scritto Stefano Piccirillo. No, ci litigo tutti i giorni, ma non è lui.
1: Non è Piccirillo, no. Poi sentiamo 347-490-0042.
7: Sono Alberto da Pescara, secondo me è Luca Walls.
0: Luca Walls addirittura, senza la S. Parole, Luca Parole. No, è Luca Word.
1: Però poteva essere.
0: Luca Parola.
8: È Stefano Piccirillo, ciao.
0: Non è Stefano Piccirillo.
1: No, non è Piccirillo, quotatissimo Piccirillo stamattina.
0: È perché la voce un po' lo ricorda,
1: è vero, un po' tenebrosa.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. È Cesare Cremonini, buongiorno.
0: Non
9: ciao,
0: è
9: Nicola,
0: Cesare Cremonini, il mio omonimo. No, non è lui.
1: No.
0: No.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Secondo me è Luciano Spalletti.
0: Luciano Spalletti?
1: No, Spalletti, no, no, non è
0: non
1: lui.
0: È lui.
1: No, no.
6: Cesare, ma non è che è Pica?
0: Non è Pica, mi dispiace.
1: Litiga tutti i giorni, quale sarebbe la novità?
0: Ci ho litigato 10 minuti fa. Cioè, più che litigato l'ho mandato a fanculo, che è diverso. Però andiamo avanti. Vai.
1: Vai, vai.
0: È
1: difficile. Sentiamo. Non è
10: Stefano. Buongiorno ragazzi. Il presidente Aurelio De Laurentiis?
0: No, no, non lo conosco.
1: No, no.
0: Non lo conosco.
1: No, non è lui.
0: No, andiamo avanti.
1: Allora, sentiamo meglio la voce del personaggio.
11: Diciamo che sostenere una bugia è difficile.
1: E dai, mica
0: diciamo
1: troppo.
0: Che sostenere una bugia è difficile. Questa era la frase intera che il personaggio mi diceva quando io volevo, diciamo, fare la pace.
1: Posso dire solo una cosa? Che bontà.
0: Adriana.
12: Buongiorno Pippo e Adriana, secondo me è Fedez.
0: Madonna, no, questa è senza ritegno. Sei una litigato. Mamma di figlio.
1: Ho detto che bontà.
0: Con Fedez ci ho litigato, poi litigato abbiamo fatto Fedez. Pace. Poi abbiamo fatto pace.
1: Poi hanno fatto pace.
13: Renato Zero.
1: No, no, no, no, no.
0: Renato Zero, no.
1: Non è.
0: Allora, vi diamo l'aiuto. No, no, no. Tanto l'avete già capito, è un attore.
1: È un attore, sì.
0: È un attore, quindi non è un cantante, non è un allenatore, non è un calciatore, un presidente, niente. È un attore.
14: Buongiorno, secondo me è Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio non è un attore, eh? È un cantante.
1: No, no, no.
15: Buongiorno Radio Pischissi, il personaggio è Claudio Bisio?
0: Claudio Bisio no, mi dispiace, adesso sull'attore si stanno
1: adesso
0: scatenando.
1: Adesso hanno indovinato pure.
16: Buongiorno ragazzi, sì. Ciao Pippo, ciao Diana,
1: ciao.
16: Secondo me Fabrizio Corona.
0: Fabrizio Corona non è un attore, no. Diciamo, ma il personaggio è un attore, ma di modeste qualità attoriali. Non
1: in
0: mi pare
1: senso?
0: Che non è sicuramente Gassman.
1: Vabbè Pippo, però uno
0: non
1: che
0: è
1: recita...
0: De Sica, non è
1: no, è bravo
0: Carlo Verdone.
1: Tra l'altro vi do un altro indizio, lui nella vita voleva fare il cantante.
0: Non è Benigni, non è
1: non è Benigni,
0: è
1: sicuramente
0: non è Favino.
1: Che bontà.
11: Diciamo che sostenere una bugia è difficile.
0: Sì, in realtà avevo litigato per questo con lui, perché gli avevo detto vabbè attore, perché lui si era presentato a me come attore
1: e si è molto offeso ovviamente.
17: Andiamo. Buongiorno Radio Kiss Kiss, è Luca Argentero.
1: No, non è Luca Argentero,
0: non
1: no,
0: è
1: no,
0: Luca
1: non
0: Argentero.
1: Lui.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Marco Bocci.
0: Marco
1: no,
0: Bocci.
1: No, il marito della Chiatti, di Laura Chiatti, no, non è lui.
19: Io lo so, Raul Bova.
1: No,
0: non è Raul Bova.
1: Dai vocali ancora nessuno ha indovinato, ma vedendo al volo l'aggiornamento
0: sì,
1: Pica, WhatsApp.
0: Se voi diamo un suggerimento in cui secondo me molti indovineranno, Se voi diamo un suggerimento. Allora il suggerimento è Adriana è in fissa per questo, se lo sogna pure di giorno, non solo la notte. Quindi...
1: L'altro giorno io l'ho mandato a te un video in cui lui si aggira per Milano con la sua
0: fiammante subito stanno scrivendo.
20: Buongiorno Checco Zalone.
0: No, Adriana manda questo personaggio su Instagram i suoi video nuda, solo a lui, le ha mandato dei video.
21: Buongiorno ragazzi, Michele Morrone.
0: Sì. È bastato dire che tu ci hai fracassato insieme a questo.
1: Per me è l'ideale. Per me è l'ideale di bellezza maschile.
0: Tra poco
1: non
0: vi faremo vedere al canale 158 i video che Adriana manda a Michele Morrone. Sulla chat
11: diciamo
0: privata.
11: Che sostenere una bugia è difficile.
0: È difficile. Ma io ci ho litigato e lui sosteneva che invece era una bugia che lui non fosse questo grande attore.

0: Chissà te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chissà te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Kiss.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Dito nella piaga con la canzone Che fastidio. Adriana, ricordiamo che su YouTube è possibile rivedere l'intera intervista che tu hai fatto a Dito nella piaga, fuori tutto sul canale ufficiale di Radio Kiss Kiss, quindi andate su YouTube e lì trovate tutte le interviste,
1: tutte
0: compresa
1: le interviste.
0: Quella a Dito nella piaga.
1: Esatto, ci sono anche i fuori onda che facciamo, insomma ci divertiamo un po', e quindi trovate tutto su YouTube. Andiamo da Ciro che è a Napoli. Ciao Ciro, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriano, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora Ciro, buongiorno. È stato sbattuto fuori casa, lo ricordiamo, e oggi dorme sotto i ponti, è vero Ciro?
1: Speriamo di no.
2: Fortunatamente no.
0: No, e dove sei andato a trovare rifugio?
1: Però la prima, aspetta, però la prima parte è vera, cioè sei stato cacciato di casa da tuo padre.
2: No, in realtà è successa una discussione. Io vivo fuori da quando avevo 17 anni, oggi sono 50, per cui.
0: Quindi dopo la discussione, tuo padre ha detto: esci fuori, vattene.
2: Esatto. Bravissimo.
0: E tu sei
2: dopo
0: uscito.
2: La discussione, lui ha detto: di sana pianta, lascia la porta, esci fuori.
0: Te ne puoi andare. Quanti fratelli siete?
2: Sì. Siamo io e ho due sorelle.
0: Lì riguardava sorelle. Anche le sorelle il litigio? O era una cosa
2: sì,
0: tua?
2: Sì, stavamo io e mia sorella, insomma, a casa. Mia sorella, diciamo, la più piccola, che tra virgolette li stavamo aiutando in alcuni vicissitudini familiari. E al che lui si è inalberato e ha detto: ve ne potete andare, uscite fuori, non vi fate vedere più.
0: Ah, anche tua sorella ha tirato fuori casa?
2: Sì, sì, che poi la mia sorella vive al piano di sotto, perché abbiamo una villa a Castellammare, mia sorella vive al piano di sotto.
0: Vive al piano di sotto a Castellammare di Stabia e in provincia di Napoli. Sì, adesso tu vivi sempre a Castellammare?
2: No, io vivo ad Avellino.
1: Senti Ciro, ma
2: adesso mi sono trasferito
1: ad Avellino. Il tuo papà quanti anni ha? Sicuramente sarà una persona anziana. Giusto? Ciro, ci sei?
2: Sì, ci sono, c'ho 73 anni, 74 anni.
1: Ah, 74, pensavo un po' di più. Comunque
2: 74,
1: sì, avevamo capito. A una certa età i genitori diventano più insofferenti, cioè non ci sopportano più dentro casa. Potrebbe essere quello il motivo per cui.
0: No, ma ci sarà qualche
1: cosa. Ma ci saranno motivi seri.
0: Ma ci è successo qualcosa. Che possiamo sapere, però.
1: Ce lo vuoi dire?
0: Perché avete litigato?
2: È successo che praticamente è arrivata una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate, dove io e mia sorella, tra virgolette, siamo due professionisti, per cui abbiamo detto: non ti preoccupare, la paghiamo noi, stai tranquillo, facciamo noi la rateizzazione. Al che lui ha detto: no, ma io voglio vedere, voglio fare questo, quell'altro, sai, si è inalberato come fanno le persone di una certa età, insomma, una certa età, tra virgolette.
0: Cioè, si è arrabbiato che voi volevate pagare la cartella esattoriale?
2: Era per lui
0: la cartella?
2: Esatto, era per lui, guai che ha fatto lui.
0: Cioè, avete toccato l'orgoglio del padre, diciamo, che ha ricevuto la cartella esattoriale?
2: L'orgoglio del cretino abbiamo toccato.
0: No, no, non chiamare cretino tuo padre, non è
1: solo
0: carino.
1: Per questo, solo per questo lui si è incavolato?
2: Sì, lui si è incavolato, ma si è incavolato di brutto e si è cacciato fuori.
0: Ha detto: me la vedo io, andate fuori dalle palle.
2: Poi non si vede niente lui, perché me la vedo io, non si vede niente lui.
1: Alla fine com'è andata?
2: Alla fine è andata che io sono andato via di casa.
1: Vabbè, e da tre mesi non lo vedi,
0: senti,
1: non lo
0: ma
1: senti.
0: Visto che sono tre mesi, che è un litigio fresco, che ancora, perché poi passa troppo tempo, dopo diventa sempre più difficile. Non è che ci vuoi dare il numero che lo chiamiamo, è così, in questo clima, diciamo, un po' goliardico di una telefonata radiofonica, ci parliamo noi con tuo padre, lui ci manda a fanculo a noi e a quel punto avremo litigato anche noi con lui e siamo tua sorella, io e Adriana, siamo quattro.
1: Oppure Pippo.
2: Mi siete sempre cari, io penso che la... Basta, perché io non ci torno più a casa. Cioè,
0: Alla fine,
1: questi soldi chi li ha sborsati? Chi ha pagato?
0: No, il padre se la vede lui.
2: Ciruzzo.
1: E qui ce li aveva tranquillamente.
0: No, Ciruzzo è lui, sei tu Ciruzzo.
2: Paga Ciruzzo.
0: Ah, paghi tu comunque, Ciro.
1: Paghi tu.
2: Certo che pago io.
1: E perché?
2: Come fa lui? Pensionato.
0: È pensionato.
1: Ah, lui comunque, però.
0: Ah, Ciro, tu che lavoro fai?
2: Sono un imprenditore, c'è un'agenzia
0: di paga, non ci scassare la minchia, fai
1: ma lui voleva pagare, ma il padre non gliel'ha permesso.
0: Ma fai finta di niente.
2: Ma infatti io pago. Ma pago senza
0: allora,
2: nessun tipo di problema.
0: Tu paga, però fai pure pace con tuo padre. Cerca di capire che anche tu arriverai a 75 anni e magari sarai insopportabile.
2: Io ho due figli, sono separato, due figli che vivono a Napoli, vivono a Vomero, per cui io penso di essere un, anche se sono separato, di essere un genitore presente, un genitore che comunque.
1: Ma perché tu stai dicendo che lui non lo è stato?

0: Ma con me non l'è mai stato.
1: Non l'è mai stato, quindi un po' ce l'hai con lui anche per altri motivi pregressi.
0: Ci sono dei pregressi trascorsi, insomma.
2: Sì, ho capito, questo sicuramente.
1: Ah, beh, certo, però. Credo che la cosa sia risolvibile, non mi sembra tanto grave almeno il motivo del litigio, che poi ci siano cose pregresse dell'infanzia o comunque dell'adolescenza, perché a volte noi ce l'abbiamo con i genitori per quello che non è stato, però, durante quella fase lì delicata.
2: Però se oggi Ciro è un imprenditore eccetera eccetera, magari quell'imprenditore è anche figlio di quella situazione.
0: Sicuramente non devo dire grazie a mio padre.
2: Non devi dire grazie a tuo padre, ma magari proprio la sua assenza ti ha dato la forza. Esattamente, perché la sua assenza ti ha dato la forza di fare. Perché spesso ci sono genitori.
0: La vita me la sono costruita da solo.
2: Esattamente. Senti, io Ciro, anche perché ho vissuto senza mio padre da quando avevo 9 anni, perché l'ho perso che avevo 9 anni, e ti assicuro che la mia vita è andata così forse perché mio padre non c'era. E oggi non è che dico che è bello che mio padre non c'era, però mio padre magari non mi avrebbe fatto fare questo lavoro, hai capito? E quindi magari, diciamo, la sua assenza è anche il motivo per cui tu oggi sei diventato un imprenditore affermato.
3: Prego. Buongiorno, ha ragione Pippo, fai pace con tuo padre perché il tempo è breve. Visto che sei padre, fai pace con tuo padre. Il comandamento dice onora il padre e la madre in qualsiasi caso.
1: No, vabbè, ma questa cosa è anche un
2: No, io sono d'accordo con lei.
1: Assolutamente. Ci sono delle fratture che perché se non si possono guarire, va bene così.
0: I
1: genitori sono genitori, ci hanno messo al mondo. Se poi non hanno fatto i genitori come si deve, va bene tagliarli.
2: Ma non è vero. Possono non aver fatto i genitori come si deve, ma
1: basta
2: un affetto
1: con queste vecchie linee guida.
2: Guarda, vecchie linee guida, ma non è vero, non è vero.
1: Ciro.
0: Io
1: sono d'accordo con te.
2: No, per me.
0: No, perdonami, Pippo. I genitori, ci sono genitori e genitori, ci sono i genitori.
1: Se non hai saputo fare il genitore della vita, basta.
2: Il fatto che tuo padre non è.
0: Il termine proprio felice.
2: No, ho capito. Però mettiamola che tuo padre, però io ti rispetto, per carità, totale rispetto per te e per le tue scelte, però io la metterei sul fatto che magari tuo padre a un certo punto non è stato, diciamo, capace di gestirti, ma non vuol dire che non ti volesse bene, secondo me.
0: No, io questo non lo metto in dubbio.
2: E allora, visto che non lo metti in dubbio, chiamalo e fai pace, perché poi il tempo passa.
0: No, visto dove vivo.
2: Stai soffrendo, si sente chiaramente che non sei felice, Ciro. Se fossi felice non parleresti con questo tono.
1: Forse non sei felice per il bene che ti ha negato quando ne avevi bisogno, per la presenza che non ti ha dato.
0: No, Adriano, non posso dire nemmeno che è stato un cattivo padre.
1: E allora, se è così...
0: Sono sempre a se stesso e ha messo sempre lui davanti a tutto e a tutti.
1: Ok, ho capito.
0: Per cui adesso sto bene così.
2: Va bene, Ciro, noi accettiamo totalmente quello che è il tuo stato in questo momento e rispettiamo totalmente, ovviamente io ti stavo dicendo la mia come se fossi un mio caro amico, mi permetto di parlare così con gli ascoltatori perché vi ritengo amici.
1: Beh, certo.
2: E ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi la tua storia. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Ciro, ti abbracciamo forte.
2: Ischissa a te. Ciao, Ciro, grazie. Ciao.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
2: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
1: Scoprire isole di silenzio.
3: E oasi di divertimento.
1: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com. Kiss,
4: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Kiss, kiss.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss. Noi siamo giovani wannabe.
7: Ti dedico l'autostrada. In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
9: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
10: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: fa un bel discorso e poi chiude dicendo: fare la madre è una cosa, essere madre è un'altra cosa.
1: È vero, è vero.
0: Allora attenzione, perché abbiamo tanti messaggi di ascoltatori al 347 490 0042, che ci dicono con chi hanno litigato e perché. Sentiamo, vai.
2: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Confermo, è colpa delle donne.
0: È colpa delle donne.
2: Il giorno del matrimonio non mi si è presentato il testimone per colpa di una donna, e sono 20 anni che non ci guardiamo più in faccia.
0: Ah, vedi?
2: Ci dividevamo anche il sonno con sto ragazzo, siamo cresciuti assieme.
0: Beh, il giorno del matrimonio il testimone non si è presentato per colpa di una donna che avrà detto: se vai lì io non ti guardo più.
1: E per colpa del fatto che questo testimone evidentemente è un grande broccolo.
0: È sempre colpa vostra.
1: Ma ci vuole un po' di carattere
2: Pippo,
1: nella
2: buongiorno
1: vita.
2: Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io ho finito di litigare con tutti, non mi resta più nessuno da litigare.
1: E
2: litigo con me stesso giorno per giorno.
0: Ecco, grazie mille a te. 347 490 0042.
3: Sì ragazzi, ma se la donna non rompe non ti ama. Perché se non rompe a te, rompe a qualcun altro.
0: Ah, vedi?
1: Certo, mi piace questa filosofia spicciola di stamattina,
0: idea,
1: devo dire.
0: Sì.
1: Eh?
0: Beh, dite anche voi sugli uomini: che se non lo dai, non gli dai da mangiare, tu vai a mangiare da qualche altra parte.
1: Ah, sì, sì, sì. Come c'era proprio un detto, non
0: sì,
1: me lo ricordo.
0: Sì, sì, sì.
4: Buongiorno, io ho litigato con questo compagno di classe che c'è qua vicino a me, che è una persona ineducata.
0: Ineducata.
4: Perché mi insulta sempre. Ciao.
0: Mi insulta sempre.
1: Amore. Ineducato, cioè non ha proprio ricevuto l'educazione.
0: Va bene.
1: Allora puoi metterlo da parte tranquillamente.
5: Buongiorno Diana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
5: Sono Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
5: Allora io ho litigato, ma più che io, lui litigò con me per un problema di donna. Questa donna che noi avevamo conosciuto,
1: sì,
5: alla fine scelse di stare con me. Niente di male all'apparenza, però questa cosa a lui gli andò veramente, non gli andò giù.
0: Un suo ex amico che non ha gradito che la donna abbia scelto tra i due contendenti l'altro. Esattamente.
6: Buongiorno ragazzi, rispisa a tutti. Io
0: buongiorno.
6: Dal 2022 non mi parlo più con una mia carissima amica perché le volevo procurare un lavoro, stava senza lavoro, le faccio fare un colloquio con il mio titolare, diventa l'amante del mio titolare per 2 anni e fin qua ognuno è libero di vivere la propria vita.
1: Okay.
6: Quando però io ero in fase di divorzio e la moglie del mio titolare era il mio avvocato divorzista, lei decide di dire tutto alla moglie dicendo che io sapevo tutto e il mio titolare, la moglie del mio titolare mi voleva far licenziare. Ragazzi, veramente una storia
0: terribile.
6: Assurda.
1: Oh, questo è agghiacciante.
6: Un castello di bugie raccontato da lei, io ho deciso di eliminarla dalla mia vita.
0: Bruttissimo, veramente brutto. Adriana, c'è il detto per te
1: sì.
0: E anche per le donne, si dice: gallina che non becca già beccato.
1: Grazie Adriana, non ci veniva in mente.
0: Sei la gallina che non becca a casa perché ha già beccato altrove.
1: No.
0: Sarà Morrone il gallo.
1: Magari Luca sta ascoltando.
0: O sarà il tuo granone.
1: No,
0: le
1: Pippo,
0: galline
1: però
0: mangiano il granone, che sarebbe il grano grande.
1: Vabbè,
0: granone. Michele Granone.
1: Io mangio sempre
0: Michele
1: il granone. Con un po' d'olio, origano, pomodorino.
7: Ma quando mai? È sempre colpa delle donne. Io, mamma mia, ho avuto esperienze con uomini, sempre ho avuto da dire sul loro disordine, sul fatto che non facciano nulla in casa e quant'altro.
0: No.
7: Ma
0: sì,
7: dai!
0: Ma dai!
1: Sì, sì.
8: Andiamo. Ciao, kiss kiss a tutti, grazie da Torino.
0: Ciao, grazie.
8: Ciao Pippo, io un po' di anni fa litigai per, tra virgolette, colpa tua. Nel senso che era il periodo degli scherzi, no? E avevamo programmato appunto uno scherzo per una mia amica che pensavo lo prendesse bene e invece lo prese molto male.
0: Veramente?
8: Insomma, per un po' non ci parlammo. Poi ricominciò tutto. Adesso purtroppo siamo di nuovo nella stessa situazione, non per uno scherzo, ma insomma per delle stupidaggini, credo. Non ho mai capito il perché. Comunque, un grande litigio è avvenuto per colpa dello scherzo.
0: Lo scherzo che lei aveva commissionato a me ai tempi di pelo e contropelo. Io l'avevo fatto, evidentemente l'amica destinataria dello scherzo non ha gradito. e ha litigato, oltre il saluto a lei.
1: Però evidentemente era già un rapporto che doveva andare così.
0: Ma sì,
1: così,
0: perché poi adesso ha litigato ancora di nuovo. Sai, questa insomma, poi, sta sempre lì così.
1: Uno scherzo, poi non penso sia stato uno scherzo gravissimo.
0: Ma
1: di quelli
0: crudeli.
1: Ma uno
0: scherzo va accettato.
1: È anche bello.
0: Quanti
1: vuol
0: te
1: dire...
0: ne ho fatti? Ti ricordi quando ti ho schiattato la bottiglia d'acqua in faccia? E tu mi hai tolto il saluto per una settimana. Finivamo il programma, Adriana a destra e io a sinistra, semplicemente per averle fatto cosa? Un bagnetto con
1: un
0: una bottiglina d'acqua.
1: Sì, sì.
9: Sì, assolutamente. Sono convinta anch'io che Adriana sia quel tipo di persona che mette continuamente zizzania.
0: Bravissima Ilenia da Torino, e con la
1: vorrei
0: tua frase
1: vorrei metterti un'altra cosa.
0: Allora Adriana mette zizzania con questa perla, questa magia di Ilenia da Torino
9: che mette continuamente zizzania.
0: Io chiuderei zizzania. Questa puntata del Pippo Pelo Show, grazie Ilenia, grazie di cuore. Adriana mette zizzania.
1: Hai finito con questa sì. magia, adesso ti faccio sparire. E noi torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie mille a tutti voi per esserci stati. Vi lasciamo con John Osborne, bellissimo questo pezzo, One of Us.

0: John Osborne, what do I see? What do I see? What do I see?
1: Ti vedo in forma, complimenti Giannini. Sarà in forma anche Michele Ficetola, che ci dà tutti gli aggiornamenti con le news dalla nostra redazione. Buongiorno.
2: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano l'operazione Project Freedom e annunciano l'apertura di un corridoio sicuro per le navi nello stretto di Hormuz, snodo chiave per il traffico energetico mondiale. Ma l'Iran smentisce e parla di missili lanciati contro unità americane. Intanto un cargo sudcoreano è stato colpito da un'esplosione mentre gli Emirati Arabi Uniti segnalano attacchi a infrastrutture petrolifere. Il presidente Donald Trump avverte: senza un accordo gli Stati Uniti sono pronti a nuove azioni militari. E a margine del vertice in Armenia per l'ottava comunità politica europea su sicurezza e immigrazione, Giorgia Meloni ha commentato l'annuncio di Donald Trump sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Serve più autonomia e capacità di difesa.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO. Diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: E sul fronte diplomatico, attesa a Roma la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, in programma da domani fino a venerdì. In agenda un incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e un'udienza con Papa Leone XIV. Obiettivo della missione è ricucire i rapporti con l'Italia e la Santa Sede dopo le recenti tensioni con l'amministrazione della Casa Bianca. La cronaca: c'è salto nel Trevigiano. Per cause ancora in corso di accertamento si è sviluppato un incendio in un'abitazione di due coniugi. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, mentre la donna che era con lui è morta nel proprio letto nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Operazione antimafia a Bari, arrestate 11 persone, fermate 3 nell'inchiesta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, avvenuti rispettivamente nel 2024 e lo scorso 19 aprile. Nel mirino i clan rivali Capriati e Strisciuglio, ritenuti responsabili degli ultimi episodi di sangue tra Bari e Bisceglie. Tra i fermati anche Dylan Capriati, accusato dell'uccisione di Scavo avvenuta in una discoteca affollata durante l'apertura della stagione estiva. E a Padova è il giorno dell'addio ad Alex Zanardi, morto venerdì scorso a 59 anni. Alla Basilica di Santa Giustina attesa una grande partecipazione per i funerali di un uomo che ha segnato la storia dello sport dalla Formula 1 al Paralimpismo. Veneto ha proclamato anche il lutto regionale. Per il calcio, la Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico e si porta a meno uno dal quarto posto a 3 giornate dal termine del campionato. La Lazio espugna lo Zini battendo 2-1 la Cremonese. Stasera la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, che vale la finale di Budapest. Per il tennis, al via oggi gli internazionali d'Italia a Roma. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Max e Max da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
4: Grazie Michele Ficetola.
1: Buongiorno Max Giannini.
5: Buongiorno Max.
1: Chiamami pure Michele, va bene uguale.
4: Oh. Buongiorno. Prima Pippo e Adriana parlavano di litigi, noi parliamo di coppie.
1: Quindi continuiamo il tema, quello è.
4: Però... No, però attenzione, vi chiediamo subito, siete team matrimonio o convivenza? Siete già sposati da quanto oppure state convivendo da quanto?
1: 347-490-0042, memorizzatelo e fateci sapere, team matrimonio o convivenza?
4: Ecco, fatecelo sapere, tra poco ascolteremo i vostri messaggi, ma adesso Tiziana e Gio.

0: Tiziano Ferro. Sì. Giorgia con Superstar, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.
1: Yeah. Un incrocio fra Aldo Fabrizi e Califano. Good Morning Kiss Kiss, di che team siete? 347 490 0042, convivenza o matrimonio? Non te l'ho chiesto a te, Giannini. No. Tu di che team sei?
0: Di che team ero?
1: Eri, sì. È vero, sì.
0: Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Roberta, ho convissuto per 11 anni e da 8 sono sposata, quindi questa è una borderline, è stata sia di qua che di là.
1: I piedi in due scarpe.
2: Radio Kiss Kiss, buongiorno, Alex da Bergamo, sposato da 26 anni, non fatelo, un consiglio.
1: Non ho capito cosa ha detto.
0: Non fatelo.
3: Buongiorno Max e Max. Ciao. Io fra qualche giorno faccio 10 anni di matrimonio.
1: Vabbè, festeggiamo.
0: Pro matrimonio, dai.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Anna Maria. Ciao. E io sono team matrimonio, sposati dal 1989. E ti devo dire che va sempre meglio. Buongiorno a tutti e grazie a voi della compagnia.
0: Che bello, che
1: grazie
0: bello,
1: a voi.
5: Buongiorno Max e Max. Oh. Io sono Sabrina e sono sposata da 26 anni, quindi matrimonio.
0: Di matrimonio.
6: Buongiorno Antonella da Milano. Appartengo al team matrimonio. Ho quest'anno da 25 anni. Ma no, la prossima volta
1: non mi sposo.
6: Monachella mi volle.
1: Dice Simona,
0: non convivenza, no. Monachella.
7: Buongiorno Kiss Kiss, ciao Max e Max.
1: Ciao.
7: Io sono fidanzata da 11 anni, convivo da 6 e non mi vuole sposare perché dice che sono soldi buttati via. Quindi, niente, non ci si sposa. Ciao, Ilaria dalla provincia di
1: Arezzo. Ciao Ilaria, ma attenzione che tornerai utile più tardi. Continuate a farci
0: altri
1: sapere.
0: Altri messaggi, tra poco c'è una notizia che riguarda i matrimoni.
1: Legata proprio. Radio Kiss Kiss. I'm so tired.

0: Non dite che non abbiamo la migliore musica. Falling in Love Again, vedi questa canzone?
1: Dedicata all'amore, dai.
0: Allora, su. A proposito della convivenza, chiaramente il fidanzamento non conta, a meno che il fidanzamento non lo passiate nella stessa casa, nello stesso letto.
1: Come se fossero delle prove, fate le prove e poi vi sposate.
0: Perché il fidanzamento ognuno a casa dei genitori non fa testo, capito? Bisogna stare buon matrimonio. Siete più per il matrimonio o per la convivenza?
1: Anche perché poi ricordi quando ti sposi, scopri che hai sposato tua suocera, però lo scopri dopo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, team tutte e due. Noi abbiamo convissuto 13 anni.
0: Vedi?
2: E poi, dopo la nascita della nostra meravigliosa bambina, Emilia, ci siamo sposati.
0: Brava.
2: Siamo insieme da 24 anni.
0: Bravi,
2: un bacione a tutti voi, ciao.
0: Che bello.
1: Kiss Kiss a voi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, io sono sposata da 21 anni, a dicembre 22, ed è ogni giorno più bello, ogni giorno sempre più bello.
0: Più bello.
1: Guarda, quando sento questi messaggi non mi convincete.
4: Ciao, sono Assunta da Telese, sono sposata da 25 anni e sono stata fidanzata a 12 anni e mezzo. Quindi sto da 37 anni e mezzo con mio marito.
0: Tanta roba, però i 12 anni e mezzo non contano.
1: No.
5: Ciao, Kiss Kiss. Ciao. Laura da Napoli, ma tutta la vita ognuno a casa sua.
1: Questa è filosofia, vedi?
0: Hai notato che si sentono solo voci femminili? Non so, non capisco il motivo.
1: Ma cioè, i maschietti scrivono invece mandare il vocale. Hanno paura di essere
6: riconosciuti. Buongiorno, sono Patrizia.
1: Ciao.
6: Sono sulla Marcellana. Io personalmente sono team matrimonio, però oggi come oggi ho detto ai miei figli e alle mie figlie che adesso convivono di fare convivenza, si vedrà.
0: Poi si vedrà. Quindi old generation matrimonio, nuove generazioni, fate convivenza, conoscetevi meglio.
1: Ai nostri tempi però era una scelta, adesso sono quasi obbligati a convivere.
0: Oh, c'è Pippo nei club.
1: Ah sì? Con Chappelle?

0: No, guardaci te, guardaci te, guardaci, sì. Perché io sono curioso. Perché è un po' nervoso ultimamente. No. Convive?
1: Sì, questo è Good Morning Kiss Kiss, team matrimonio convivenza.
0: Papà di un bambino, sì, ma nato da non molto. Lui è un po' nervoso ultimamente sui palchi, prende i microfoni, si batte per terra.
1: Infatti.
0: Convivenza e convivente.
1: La sua convivente si chiama Carolina, che non c'entra niente con la bufala, però convive. Perché,
0: convive, convive.
1: Però Tommaso Paradiso dice i romantici si sposano, i pragmatici no.
2: Kiss Kiss, Max e Max, eccoci. Io sono per il matrimonio, ma... Sì. A distanza tra me e mio marito ci sono 500 chilometri.
0: Allora questo è un matrimonio che dura 100 anni. Vai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Luca da provincia di Benevento.
1: Ciao Luca.
3: Io convivenza. Però dopo tante delusioni, sinceramente, Monaco.
0: Monaco, Monaco, no, di Baviera.
1: Monaco.
4: Radio Kiss Kiss, sono Carmela da Bassano del Grappa.
1: Ciao.
4: Sposata da 23 anni. Avevo 22 anni quando siamo sposati. Abbiamo 4 figli. E pro matrimonio tutta la vita.
0: Pro matrimonio,
1: grande, vedi? Soprattutto per i 4 figli. Bravo, bravo, che bravo, bello.
5: Ciao, io sono team matrimonio.
1: Sì.
5: Lo consiglio. Diversamente da come fanno tanti.
6: Buongiorno, Max e Max, Marcello da Napoli. Io sono per il team di ognuno. Se sta a casa propria che si campa 100 anni. Molto ma molto meglio.
1: I maschietti come sono lineari?
0: Tra poco, a proposito dei matrimoni, una notizia che non avremmo mai voluto sentire.
1: Mai.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
17: Kiss Kiss.
19: So

0: Io ripeto sempre qui a Good Morning Kiss Kiss, chi sta guardando il canale 158 Kiss Kiss TV, tu che fai il sax con la, mentre suona la chitarra, numero uno.
1: Ma c'è una raccomandazione,
0: sì, quale?
1: La ascoltiamo subito.
0: Sentiamo un attimino.
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Sono Carmine, sposato, separato, e sono per il matrimonio perché nessuno deve rimanere impunito.
0: Oh. Io pensavo nessuno deve rimanere solo.
1: E a proposito di matrimonio e convivenza, e sì, chi ha optato per l'unione coniugale è bene che sappia, se non si è già sposato ovviamente, che convolare a nozze attualmente ha dei costi abbastanza importanti.
0: Ah.
1: Allora, secondo degli studi di settore in Italia, ascoltate bene, per coloro che stanno facendo questo passo fatidico, nel 2026 il costo medio di un matrimonio sfiorerà i 26.000 euro per un solo matrimonio, non tre o quattro.
0: Ha messo le mani avanti, un matrimonio.
1: Un aumento davvero importante rispetto agli anni precedenti, i prezzi continuano a salire, le buste previste come regalo di nozze purtroppo non si sono adeguate agli aumenti.
0: Perché le buste sono legate allo stipendio, cioè visto che aumenta tutto tranne lo stipendio, uguale le buste del matrimonio.
1: A incidere sono soprattutto gli invitati, 100 in media, con un costo per persona che supera mediamente i 230 euro e spesso si finisce con lo sfiorare il budget a disposizione.
0: Io non sono sposato, ma consiglio, sposatevi e fatevi un bel matrimonio, bomboniere, confetti,
1: non
0: è
1: siete,
0: una tradizione.
1: Se non
0: dai,
1: siete Taylor Swift, desistete.
0: Desistere.

0: Fate, The Fate o The Villian.
1: Fate, Fate.
2: Cambio. Quando Fate o figlia, cagnavo pannolina.
0: A proposito, Taylor Swift hanno confermato che da Rhode Island forse il matrimonio che dovrebbe, è previsto per giugno, adesso praticamente, metti i soldi da parte, se non fai le figuracce, e non c'hai i soldi per
2: io, grazie a Dio, faccio figuracce a prescindere.
0: Si dovrebbe svolgere a New York. A New York.
2: Chi è, chi è che si sposa?
0: Taylor Swift
2: con Harry, no. Guarda, non che si sposa in mente con... No, si sposa con Zoe.
0: Travis Kelce.
2: Trevi?
0: Kelce.
2: No, scherzi, mi faceva ridere. Neanche le scarpe c'ha questo per sposarsi. Altri... Ti ha invitato Taylor?
0: No, però ma lo sai che mi ha invitato? Anzi, te lo dico. Harry Styles.
2: Ah.
0: Ha detto, guarda, ti invito perché so che c'hai il sosia come...
2: Il mio socio.
0: Come socio della trasmissione. C'hai il sosia del mio socio. Appunto. Sì. Lui è il socio. Di Lenny è il socio.
2: Allora, fermi un attimo. Il sosia. Fermi tutti, torniamo indietro. Allora, si sposa. Taylor Swift con
0: Kelce.
2: Mentre Harry Styles si sposa con
0: Zoe Kravitz.
2: E mi toccherà andare, siccome il papà è in tour, mi tocca accompagnarla all'altare.
0: Allora, per chi non lo sapesse, lo ribadiamo, Max Vitale è il sosia ufficiale di Lenny Kravitz. Okay?
2: Non fate battute, perché al buio siamo uguali. Ma è arrivato il momento del new kiss. Lei non so se è sposata o no, però credo che abbia tanti pretendenti, no?
0: Stiamo parlando della bellissima Gaia.
2: Poteva dire basso, invece l'ha chiamata boss.

0: Gaia Bossa Nostra, New Kiss.
1: Ti dico il meteo com'è fra poco. Anzi, non te lo dico io, te lo faccio dire dagli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia, interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità. Nelle prossime ore piogge temporali anche intensi su gran parte del centro nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiore anche in Campania, velato altrove, venti sostenuti da sud. Massime in calo, comprese tra 13 e 19 gradi al nord, tra 15 e 20 al centro, tra 17 e 20 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto!
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare!
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: Kiss, kiss.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Kiss, kiss.
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Kiss, kiss.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Kiss, kiss.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
14: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss!
15: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: love. I'm so fucking fabulous.
1: No, è fabulous il matrimonio.
2: Dai, come no? Su. Allora, prima abbiamo parlato di Lenny Kravitz e Harry Styles. Attenzione, perché loro si sposano in doppia cerimonia. Si sposano prima a Londra, perché c'ha Harry Styles, i parenti a Londra. E poi vanno a New York, perché Zoe Kravitz c'ha i genitori e il babbo lì a New York. E quindi vanno a New York. E a proposito di New York,
1: Mamma mia.
2: Abbiamo parlato che anche la Taylor si sposerà, sì? Taylor Swift si sposerà a New York.
1: Andando via come il pane a New York, chiunque si sposa a New York.
2: E guardate a New York che cosa è successo qualche giorno fa nella Fifth Avenue. C'è stato un matrimonio particolare, un matrimonio indiano. Ecco, noi siamo su canale 158, ci sono le immagini.
1: Chi sta usando l'app lo può vedere, ovviamente. Ci sono, guarda lì che belli.
2: Pankti e Avish sono due ricchi figlioli di persone benestanti indiane. Hanno, dopo aver chiesto permessi e pagato profumatamente, perché funziona New York, se tiri fuori d'Indy,
1: puoi portarti anche la Statua della Libertà, te la danno loro, te la danno.
2: Hanno scelto di arrivare a bordo di un carro, attraversando la città tra musica, balli e una folla di curiosi, ed è stato tutto molto bello, molto colorato. Nella Fifth Avenue si è fermato tutto il traffico,
1: ma poi hanno tutti mangiato è una festa, è una specie di processione. Poi hanno mangiato tutti quanti, con mangiare e bere. Quando c'è da mangiare e bere gratis, sono tutti a favore del matrimonio.
2: Allora, se mi prometti che fai bravo, ti sposi a New York e ci sposiamo nell'isola, come si chiama l'isola?
1: A Manhattan?
2: L'isola quella degli appestati.
1: Long Island?
2: Long Island,
1: facciamo così, non mi sposo e abbiamo risolto, dai.

0: quanto
1: dice, ti amo e poi ti odio, perché ti sposi e poi divorzi, invece non siamo nel matrimonio. Mi hai promesso, sì, sposami, porti a New York.
0: Sì, ti porto a New York, però... ci sposiamo a Ellis Island, dove sbarcavano
1: giustamente
0: gli immigrati per la quarantena.
1: Bella. Dubbio, però, ok, sposi, paghi tutto tu, ma il DJ, no, perché è fondamentale. Oh, ma detto che mi offri,
0: metà i tuoi genitori, metà i miei genitori.
1: I genitori non ci sono più, ti tocca pagare tutto tu, vedi, fa anche rima. Però il DJ a New York chi prendo? David Guetta.
0: Ma che David Guetta? Ce n'ho io
1: di
0: uno.
1: Più. Sì. Oh, chi viene? Morales.
0: No.
1: Esagero.
0: No.
1: Chi mi porti come DJ?
0: Ti porti due, il numero due.
1: Numero due, attenzione.
0: Al mondo. Il numero due al mondo.
1: No. Allora,
0: numero due, dopo il biondo chi c'è?
1: Umamma.
0: Rubio, signori e signori.
1: Come Rubio?
0: Ecco qua.
1: Wow.
0: Questo non è intelligenza artificiale. Rubio, DJ per una notte, perché si è sposato qualcuno della sua famiglia e, sorprendendo tutti invitati social, ha detto al DJ: no, vado un poco da qua. E si è messa a mixare in diretta durante il matrimonio.
1: Fatto, guarda che bellissimo,
0: una selezione.
1: Però. Dopo di lui c'è solo Trump, perché se fa il numero due del suo gruppo.
0: Rubio, il vicepresidente degli Stati Uniti, è suonato. Guarda, c'è il piccolo Andrea che le stelline negli occhi.
1: Sai con cosa è iniziato Rubio? Con

0: next to you.
1: Dai, with a smile, Lady Gaga e Bruno Mars. Sarebbe vociferato di una storia fra i due, ma non c'è.
2: Gossip.
1: Attenzione, perché ragazzi, dal 1977 arriva questa canzone che parla proprio. David Bowie, quando andò a Berlino per disintossicarsi,
2: sì, con Iggy Pop.
1: Vide, era il tempo che c'era ancora il muro, no? Vide una coppia proprio appoggiata quasi al muro, perché era vietato appoggiarsi al muro, e
2: sparavano. Solo se ci pensavi.
1: Però appoggiata lì vicino, che si baciava, e gli dette l'idea di denominarli eroi dell'amore. Infatti, è dedicata all'amore questa
2: canzone. All'amore,
1: canzone,
2: soprattutto, che poi si sono sposati, veramente due eroi sono.
1: David Bowie, Heroes 1977, Stop.

0: David Bowie Heroes. Curiosità su questa canzone è che David Bowie, per omaggiare la città che lo ospitava, fece una versione anche in tedesco di questa Heroes e una anche in francese, perché poi da Berlino si spostava anche a Parigi. Quindi ti immagini questa canzone in tedesco o in francese?
1: Io la immagino invece in pugliese, te la canterò un giorno. Eccola lì, good morning Kiss Kiss, la nostra Carolina, la nostra bufala che convivenza o matrimonio?
0: Ha detto, guarda, convive da 10 anni.
1: Mamma mia.
0: Non ne vuole sapere di sposarla il bue, ha detto troppe corna.
1: Però c'è un problema, cioè, che lei ha detto che è fidanzata da 10, il bue da 5. Mettetevi d'accordo che non va bene. Poi giocheremo comunque a caccia alla bufala.
0: Memorizzate il numero per giocare a caccia alla bufala se non l'avete ancora fatto. 347-490-0042.
1: E alla fine comunque, ragazzi, ha deciso. Come la vuoi, italiana, la moglie Harry Styles?
0: No.
1: Come l'ha presa?
0: Americana.
1: Americana?
0: American
1: Girls.

0: Io aspetto una canzone dopo 3 anni di matrimonio di Harry Styles con un American Girls, come se riparla. Sigla!
1: Caccia alla bufala.
2: È arrivato, il momento di caccia alla bufala. Attenzione, e oggi possono giocare solo quelli sposati o quelli che convivono, giusto?
0: Sia quelli sposati che quelli con me.
2: E anche i single, gli altri non possono.
0: Anche quelli single, bravo, dai, hai fatto bene a precisare, dai.
2: Sono
0: dai.
2: tre notizie, le leggiamo. È una subdola, è una bufala.
0: Esatto, oltre ai nostri gadget stamattina vi regaliamo una bomboniera, va bene?
2: Perché ricordiamoci che il matrimonio vale solo per le bomboniere e i confetti. Io solo per quello mi sposerei. Anzi, fatelo che ne vale la pena il matrimonio.
0: Bravo. Lo dice anche la confettata, Carolina. La confettata.
2: Io sono per il matrimonio degli altri.
0: Dai.
2: Cominciamo? Notizia numero uno. Senti qua. Un uomo in Corea del Sud rischia fino a 5 anni di carcere per aver pubblicato un'immagine creata con l'intelligenza artificiale. Questa immagine c'era un lupo in città che vagava e ha creato panico, ha scatenato enorme perché in contemporanea, un giorno prima, era scappato veramente un lupo dallo zoo e lo stavano cercando, un lupo vero. E lui ha detto: non lo sapevo, io volevo fare uno scherzo. E intanto ha detto: vabbè, non c'è problema, dai, capita. Lo hanno arrestato. E non si scherza con l'intelligenza artificiale. Vai al lupo. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. Una famiglia di castori polacca è stata protagonista di un esperimento condotto da alcuni scienziati dell'università di Varsavia. I castori sono stati addestrati con istruzioni ben precise a rosicchiare alcuni elementi di un blocco di legno, un blocco unico, e sono riusciti dopo un giorno e mezzo a creare una scultura raffigurante Michael Jackson. Il video del risultato in tempo reale è diventato virale, che ve lo dico a fa. Questa è la notizia numero due.
2: Notizia numero 3. Un avvocato di Siracusa ha citato 4 sentenze della Cassazione. Solo che poi il giudice ha controllato e sono risultate non pertinenti perché generate con l'intelligenza artificiale.
0: Ai.
2: Perché ha detto che esistevano veramente queste decisioni prese dall'intelligenza artificiale, ma su argomenti diversi. Quindi, come vedete, non è sempre utile questa cosa qua. E intanto deve risarcire tutto, compreso il giudice, e pagare un'ammenda. Vai avvocato, vai l'intelligenza artificiale. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1? Al lupo? O la numero 2? Sono scultori o sono castori? O la numero 3? L'avvocato all'intelligenza artificiale?
0: E allora via subito il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina? Dai, che facile, dai, se non la indovinate stamattina.

0: vinto la reazione.
1: Oggi sì, oggi ha vinto lei ed è la Stefania. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, oh, Steffi.
1: Da dove, Stefania?
2: Da Sumirago, in provincia di Varese.
1: Che beh, Sumirago. Com'è il meteo oggi? Piove lì, nel Varesotto?
2: In questo momento piovigina, sì, vabbè. In questo momento piovigina.
1: Ma tanto ci siamo però... noi di Kischis, arriva il sole a breve, aspetta, ci pensiamo noi.
2: Tutta questa settimana mi sa che il sole ne vediamo poco.
0: Allora. Senti, qual è la bufala stamattina, la 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
1: Mamma brava!
0: Nessuna famiglia di castori ha scolpito con i denti una statua gigante di Michael Jackson.
1: Hanno fatto una cosa del genere, ma
0: ancora
1: non somiglia a Michael Jackson.
0: Ancora
1: tempo
0: no.
1: Di organizzarsi. Scusami, Stefania, tu sei sposata, convivente?
2: Io sono sposata.
1: Ah, contro chi?
2: Contro mio marito.
1: Come si chiama? Nominiamolo, poverino.
2: Sergio. Sergio.
0: Okay. Da quanti anni l'hai sposato? Perché l'hai sposato tu, non certo. È lui sposato te, dai. Quanti
2: no,
0: anni?
2: No, ha voluto lui a tutti i costi.
0: Volli, fortemente volli.
1: E allora vogliamo una sua fotografia da tenerci sul comodino la mattina. Noi ti salutiamo, Stefania, ti portiamo tutti i gadget al castello di Caidano.
0: Non
1: mi ha
0: detto da quanti anni. Quanti anni sei sposata?
2: 21.
0: Appena 21,
1: ragazzi, sto neanche a Blackjack. E allora Kiss a te e anche a Sergio, va bene?
2: Grazie mille. Ma
0: ciao, Steffi.
2: Ciao.
0: Stefania.
1: Sergio,
0: però l'ha precisato, è stato lui che ha voluto sposarmi, non io, eh?
1: No, anzi, lei non voleva, lui ha tanto insistito.
0: Io i soldi non glieli restituisco, no.

0: Sesa BMF, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno con Max e Max. Allora, a proposito di matrimoni, ce n'è un altro che è arrivato così inaspettatamente, anche se gliel'aveva promesso un paio d'anni fa. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, che non sta attraversando un buon periodo, perché ha preso
1: però sta peggio il portiere che ha sostituito lui, Chevalier, che è sparito, anche è sparito il quarto portiere è diventato. Ma la cosa bella è che si sposa non con una velina, neanche con la solita attrice, ma con la storica
0: Alessia Elefante, la sua compagna di sempre, la compagna di una vita, annunciando con il suo stile nel suo profilo Instagram. C'è lui con la compagna di bianco vestito, lui con una bella giacchetta, e poi sotto c'è scritto contratto a tempo indeterminato firmato, come se fosse un contratto
1: di calcio.
0: E questi sono i contratti che contano, Cribbio.
1: A tempo indeterminato, giustamente, perché il matrimonio deve essere a tempo indeterminato, poi del futuro non c'è certezza.
0: Si conoscono dal 2016, i due sono già genitori del piccolo Leo, che ha appunto 2 anni appena nacque. Lui, come si fa anche negli Stati Uniti, li mette in ginocchio, no? E le fece la proposta e le disse: secondo te lei che rispose?
1: Secondo me sta ancora capendo.
2: Sì, ti voglio sposare.
1: Ma in ginocchio a Donnarumma comunque era alto, volevo dirti. Che si inginocchia a fare? Ragazzi.
0: Va bene.
1: Io ho capito perché non mi sposo. Che se mi inginocchio non mi vede nessuno.
0: John Legend.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss, kiss.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima. Dove la vita è issima.
10: Arredissima.
7: Kiss, kiss.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Kiss, kiss.
12: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
13: Kiss Kiss.
14: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
15: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: Sorrise, canzoni estive. Intanto vogliamo salutare anche la Vale da Rimini che ci ascolta in questo momento.
1: Sì, che ha detto che è un programma da fotografare il vostro.
0: La fotografa è molto brava. Allora, a proposito.
1: Intanto, volevo salutare anche il mio amico Leonardo, fa 29 anni, se non ci resta male.
0: Ha ragione, Leo.
1: Sì, è più che altro la mamma.
0: Però attenzione, perché prima parlavamo di matrimoni, c'è un momento in cui il matrimonio si decide, nel senso se.
1: Infatti dico inginocchiamento, no? Come Donnarumma prima che abbiamo detto.
0: Negli Stati Uniti ogni tanto, che ne so, sui social oppure al cinema oppure in TV vediamo qualche americano che si inginocchia,
1: che
0: si inginocchia e lei o si commuove oppure gira la faccia dall'altra

0: su una collinetta con un cartello gigantesco con su scritto sei no, cioè di no, di no,
1: ma anche proprio vocale, sei no, cioè sei volte no per sicurezza.
0: È diventato ironico, virale, dai, però sì, chiaramente era una cosa ironica. Il babbo ha cercato di trasformare, più che sabotare, un momento memorabile, e così è stato, perché è diventato
1: ironia
0: veramente virale, viralissimo.
1: Tra l'altro dietro c'era scritto, davanti c'era di no, e poi ha girato come, non fare come ho fatto io con tua madre che ho detto sì,
0: però,
1: perché ci sta.
0: Quanti papà all'ascolto confermeranno che quando sì, arriva tua figlia e ti dice papà, mamma, mi sposo, e a te ti viene il
1: tuo, tu c'hai Lorenzino,
0: la tua bambina, no, Lorenzino,
1: Lorenzino, dico, ma chiede, non vedi loro che ce l'ha, anzi.

0: allora
1: ti consigliamo insomma di non far vedere questo video ai bambini piccoli,
0: no,
1: perché la...
0: piano
1: diciamo che si fa notare, ecco, è un video particolare, molto particolare, una canzone molto bella, noi passiamo soltanto le canzoni più belle, quindi
0: restarete, anzi facciamo i complimenti che arrivano all'ufficio musica,
1: molto
0: nostro rosario, bravo,
1: perché stiamo parlando un po' argentino,
0: non lo so, no, perché ero un messaggio che sembrava spagnolo, poi ho scoperto che è di Cavarsere, sia veneta.
1: Allora, attenzione, perché tra poco vi diremo anche i risultati di Sport Match, perché Gigio Donnarumma, il fatto che si sia sposata, abbia fatto questo contratto a tempo indeterminato con la compagna, ci ha fatto venire in mente che ieri c'è stata la puntata di Sport Match.
0: Oh mamma!
1: E chissà, dico, chissà dei due chi ha vinto, facciamo un po' di hype.
0: Ti vedo un po' troppo carico, ma c'è ancora tempo a dare risultati.
1: Sì, perché
0: secondo me prendiamo tempo.
1: Il nostro responsabile Gio ancora non ci ha dato i risultati ufficiali, però stamattina ho buttato l'occhio, l'ho preso, l'ho buttato.
0: Sì.
1: Perché tanto non ci vedo. L'ho buttato e mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Ha vinto Gatto Silvestro, oggi ho Titti. Però attenzione, ragazzi, prossimi matrimoni. Arriva Dua Lipa,
1: Ah, si sposa anche lei, ragione.
0: Porca miseria.
1: A Palermo.
0: Yeah.
1: A Palermo si sposa.

0: Hai capito, Juan?
1: E no, Juan, two.
0: Si ritorna subito. Fulminacci ha droppato subito, dopo il grande successo di Sanremo, un nuovo singolo.
1: Sì, quello che ha detto mio papà quando si è sposato. Il titolo è Maledetto me. Oh, ma è New Kiss, è Maledetto me.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
8: Only gone.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Kiss, kiss.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
12: Perché se non dighi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
16: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Kiss, kiss.
19: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
20: Kiss, kiss.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Kiss Kiss.
24: La musica più bella. La musica.

0: Attesa di Wait, questo ritorno ossessivo verso gli anni 80, gli anni 90, gli anni 70.
1: Perché ragazzi hanno fatto la musica zampa d'elefante. Cioè, torna, tutto, prima o poi torna.
0: È tutto lì, è tutto lì. La matrice è lì, la matrice è lì.
1: Sì, ma a proposito di matrice, non c'entra niente, ma come siamo messi con Sport Match?
0: Allora, ieri alle 19 c'è stata questa bella puntata, 4 episodi, e è stato combattuto fino all'ultimo.
1: Infatti, vi ricordiamo che ogni lunedì è ore 19 sul canale TV Kiss Kiss TV c'è Sport Match.
0: Allora, io incomincio già ad avvisare il piccolo Andrea che è 1,50 euro.
1: Guarda, mamma, 1,50 di rullata?
0: Sì, 1,50 euro di rullata. Allora, gli episodi erano 4. Io ho scelto Sinner e Pogacar che ha vinto il
1: Romandia, sì.
0: La Romandia.
1: Io ho scelto Kimi Antonelli, ovviamente, e l'omaggio all'Inter perché l'omaggio ha vinto lo scudetto. Allora, vediamo
0: di questi 4 episodi, sì, quello che ha ricevuto più voti è stato...
1: Attenzione.
0: Sinner!
1: No! Se hai vinto tu, Giannini, quindi. Mannaggia la miseria! Ma di tanto hai vinto?
0: Il 65%.
1: Ah, vabbè, niente. Ho perso che da niente. Mi 65%, male. Ma tutto.
0: Anche l'omaggio all'Inter è andato forte.
1: Ah, certo, infatti è arrivato secondo, come voto, e lo ribadiamo, è giusto.
0: Sinner che ha vinto questo Master 1000, il quinto di seguito, e che lo riattesta pesantemente al primo posto nella classifica mondiale.
1: E a Roma, adesso. Ha detto che c'ha un weekend libero, vengo a Roma, prendo il trofeo e l'assegno e me ne vado. Grande, grande Sinner, grandi voi che avete votato.
0: Non c'ha più posto dove mettere noi trofei, proprio i soldi.
1: È vero, io quando penso ai soldi mi viene farfalle.

0: Cioffi, Cioffi Duscia.
1: Cioffi Duscia Cioffi. Di Noemi.
0: Cioffi e Noemi, fa fare nello stomaco queste radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di matrimoni.
1: Ah, perché mi indichi? Non mi convinci.
0: No, ti indico, è il dito pleonastico.
1: No. Come è successo? Come si è pleonizzato?
0: No, è che serve a dire un concetto, capito? Quando allora, alzi il dito.
1: Italiano con un dito fa discorsi, quindi andiamo avanti.
0: Secondo una recente ricerca sui comportamenti sociali, agli uomini, basterebbero circa 112 giorni, non 110, 112 giorni, cioè poco più di 3 mesi, per capire se una donna è da sposare oppure no. È un tempo che sembra breve, ma che è giusto per capire se l'innamoramento si può trasformare in qualcosa di più serio.
1: Perché c'è la fiamma iniziale, quella boom, brucia, poi ci vuole tempo a capire se il fuoco resta acceso.
0: In questi 112 giorni si conoscono gli amici, si osserva come l'altra persona gestisce lo stress.
1: L'alito e altre cose, perché poi conta tutto nel matrimonio.
0: Sì, certo, si capiscono le abitudini quotidiane, insomma è una prova sul campo e poi lì si decide, sì, questa è la persona della mia vita. Oppure no, è vero?
1: Allora facciamo un carotaggio interno. Tu quanto tempo ci hai messo a capire che Paola era
0: ma
1: la donna?
0: Ma subito, appena entrata, sì, l'ho vista.
1: È vero che me l'hai raccontato.
0: Sì, cioè,
1: lei invece dopo 15 anni sta ancora cercando di capire. Vabbè, ci vuole tempo.
0: Ve lo domandiamo. Allora, attenzione, sì. Ascoltateci, ovunque siate in Italia. Qual è quella cosa che vi fa capire o che vi ha fatto capire che una persona è da sposare? 347 490 0042.
1: Non quelle cose banali che da un tempo che sei maschietto, almeno parlo per i maschietti, ti vedevano lavare i piatti, madonna sei un uomo da sposare solo perché lavavi i piatti.
0: Può essere anche quello, perché no?
1: Faccio anche tante altre cose, io lavo, stiro, ammiro,
0: di aiutare in casa e tanta roba.
1: Essendo solo aiuto me stesso.
0: Stiamo aspettando i vostri messaggi, dai.
1: Ma i

0: mia,
1: Ragazzi, guarda cosa arriva.
0: Allora, prima parlavamo che il cantante di questa band ormai sciolta, i Police,
1: si è sposato,
0: però è anche disponibile per matrimoni e quant'altro.
1: Ormai fanno di tutto lui.
0: Sì, sì. Sting, stiamo parlando di Sting, che per un paio di milioni di dollari
1: viene
0: a suonare.
1: Ma ha cantato lui al suo matrimonio con Trudy? Perché per risparmiare ci sta. Però ha fatto questa canzone con i Police e ragazzi, tanta roba.
0: Roxanne. 1978.

0: The Police 1978 era chiaramente Roxanne.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12, fino a mezzogiorno, a mezzodì, e siamo anche sul canale 158.
0: Vi abbiamo chiesto qual è la cosa che vi fa capire o vi ha fatto capire che una persona è da sposare, è aspetto fisico, ne so, determinazione.
4: Messaggio bellissimo, dice l'educazione. Che è poco nominata, ma è fondamentale l'educazione.
0: Stanno arrivando tantissimi messaggi, sì. Alcuni davvero molto ma molto belli. Per sì. Adesso un'ossessione. Samurai Jack.

0: Che poi hai ricordato che sei sposato?
1: No, mi sono ricordato, capito? Sì. Tutte quelle belle cose che mi hanno spinto, mi hanno fatto capire che poi dopo a un certo punto si volatilizzano, hai capito?
0: Sì, è così curiosità che non interessa a nessuno. Chi dei due fra te e Paola ha chiesto?
1: Paola, non più che chiedere, mi ha imposto.
0: Obbligato. No, fermo. Dovrai raccontare come prossimamente. Vabbè. Adesso invece ascoltiamo qual è quella cosa che vi ha fatto innamorare e capire che l'altra persona era la persona giusta per tu, la vita.
2: Dai. Max, splendidi. Gli ho chiesto, ma ti piace il mare? Ma la cosa che mi ha fatto decidere è stato che mi faceva ridere. Era divertente. Con me e con i suoi amici.
3: Bello, bello.
0: Ecco, io in gruppo.
4: Sono con mia moglie, ho conosciuto mia moglie nel 2013, l'ho sposata a settembre del 2024 e dopo averla conosciuta, dopo una settimana siamo andati a vivere assieme.
0: Bravi.
4: E l'ho capito subito che era una donna da sposare.
3: Vedi?
4: Subito, dopo una settimana,
0: due. Guarda.
4: Perché guardavo la sua coerenza tra il dire e il fare e la sua gestione dello stress.
3: Vedi, è tanta
4: lì
3: roba.
4: Ho capito, questa è una donna rara e quindi l'ho sposata.
0: Ma anche tu sei raro che in una settimana hai fatto una disamina del genere. Serve anche fortuna, vi auguriamo solo il
3: qualcuno
0: meglio.
3: Qualcuno si lamentava del fatto che noi uomini ci mettiamo 112 giorni a capire se una persona è da sposare oppure no, le donne solo 4 minuti, l'abbiamo detto la settimana scorsa.
0: Sì, ma è normale ragazzi, noi maschietti, dai.
2: Buongiorno Max.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Io sinceramente lo devo ancora capire ed è 25 anni che sono sposata con mio marito.
0: Brava, prendi il tuo tempo, non fare le cose di fretta.
5: Dopo 20 anni di convivenze, due figli meravigliosi di 19 e 17 anni, mio compagno ancora sta pensando se sono una donna da sposare o no.
3: Penso un po'.
0: Bisogna pensarci bene.
3: Oh!

0: Miley Cyrus, anche lei con Liam Hemsworth, si sono conosciuti nel 2010, sono fidanzati due volte, si sono lasciati e pigliati, poi dopo nel 2018 si sono sposati, a meno di un anno dal matrimonio, precisamente nell'agosto del 2019 hanno finalizzato il loro divorzio e hanno detto basta, non ci vediamo più, è finita tutta lì. Eppure quando si sono sposati erano la coppia del secolo, si guardavano negli occhi,
1: della mia vita, no? Vabbè, tutti quanti all'inizio lo dicono, poi non lo sai,
0: è andata male, però un messaggio che ci ha toccati profondamente.
1: Ne arrivano tanti, questo giovanissimo è molto bello e dice: mia moglie è da sposare per mille motivi. Oggi ve ne racconto solo qualcuno. Il primo, che è la mia migliore amica, la persona che mi capisce anche quando non parlo, che ride con me nei momenti belli ma anche nei momenti brutti, e tiene in piedi tutto.
0: Che bello.
1: E il secondo è che riesce ogni giorno a rendere la mia vita più piena, più vera, più felice, con gesti semplici, il suo modo di essere. Se potessi tornare indietro, la sceglierei altre mille volte, senza pensarci un secondo.
0: Brividi.
1: Erion e Grazia. Bellissimo, vi auguriamo il meglio sempre.
0: Non cancellare questo messaggio, è agli atti che l'hai spedita a noi, l'abbiamo detto a milioni di persone che ci ascoltano in tutta Italia, e tua moglie dovrebbe essere fiera di questo messaggio, ma te lo diciamo onestamente, bello, stupendo.
1: Ma deve essere così per la maggior parte, ve lo auguriamo. Poi certo, qualche caso, dai, strano ci sta, però
0: deve essere il matrimonio quando si fa, deve essere forte.
1: Mannait.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Io e mio marito ci siamo conosciuti nel 2019. Dopo neanche un mese abbiamo deciso di avere il nostro primo figlio. Quando il nostro bimbo ha fatto un anno ci siamo sposati. Lui l'ha capito subito che ero la donna giusta. Io ci ho messo un pochino di più.
1: Vedi, più riflessione, però ci ha fatto il figlio.
2: È bello, per sicurezza, ci sta, dai ragazzi.
3: Belle storie.
2: Deve essere trend union il figlio, non motivo di discussione, dai.
1: Ma scherzi,
2: come fanno molti, sbagliano.
1: Che bella anche questa canzone dei Coldplay.

0: Kiss Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Lo dice proprio, Shamba.
1: Sì, è il ritornello.
0: Shamba. Ah. È come il rumorino del meccanico. Quando lo dici non lo fa mai. Shamba, dice tutta la canzone.
2: Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di coppie, prima parlavamo di questa roba che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè che ci vogliono tra i 90 secondi e i 4 minuti, non soltanto alle donne, ma in genere per capire se una persona ci piace veramente.
1: Infatti questa è la discriminante, se ci piace, qua parliamo invece che ci vuole più tempo per capire se è quella della tua vita, non è solo piacere, poi ci vuole più tempo.
2: È una sorta di scintilla iniziale, se non c'è questa scintilla, è una regola generale,
1: certo.
2: È chiaro che ci sono anche le eccezioni, ci sono soprattutto le eccezioni. Secondo gli esperti la prima impressione gioca un ruolo cruciale. Allora, entro il quarto minuto, va bene? Tra i 90 secondi e il quarto minuto, guardando fattori come rispettivamente il linguaggio del corpo, 55%, il tono della voce, 38%, e poi anche le parole utilizzate, 7%.
1: Vedi. Cioè, quello che dice, non gliela frega niente a nessuno.
2: Quindi i concetti sono quasi inutili.
1: Ma guarda, no, ma come poi il 7% le parole? Sono fondamentali. Dai.
2: Tu arrivi tutto impostato, pure arrivi anche già.
1: No, anche già, no, postura del corpo deve arrivare. Tranquillo, guarda, ti faccio vedere. Sì,
2: tu
1: così.
2: Da uomo, anche,
1: arrivi così, da uomo. Poi ti siedi, postura, educato, la guardi negli occhi perché è importante l'occhio, e poi se non vuoi parlare tiri fuori il certificato unico e dimostri che hai delle credenziali.
2: Ovviamente se l'innamoramento scatta può nascere velocemente in 4 minuti, però coltivarlo e crescerlo è tutta un'altra storia.
1: Tutto tu sai, sei peggio di Teddy Swims.
2: Ah, bravo!

0: Ah, ragazzi, c'è questa notizia che io confermo perché è vero. Io allora, ho fatto mente locale, è vero.
1: E se me la confermi tu quando riguarda l'amore, è tanta roba. Attenzione.
0: Allora, c'è una teoria romantica, ma anche con delle basi psicologiche, anche scientifiche, che sostiene, ascoltate bene, sostiene che nella vita non ci innamoriamo infinite volte, ma in maniera fortemente emotiva ci innamoriamo solo tre volte. Chiaramente non è una regola precisa, però
1: ma se fate le tiriamo da parte, sono tre.
0: Quindi... io mi ci ritrovo, Allora, il primo amo, ogni volta che si va oltre, poi c'è uno step di avanzamento. Il primo amore è quello vissuto da giovani, ideale.
1: Beh, insomma, quando si dice il primo amore non si scorda mai, quindi vale per tutti.
0: Con tante aspettative, quando finisce si soffre tantissimo, però si ricorda per tutta la vita. Poi arriva il secondo amore, più intenso, più complicato, però lì si sa già cosa si vuole e cosa non si vuole.
1: Sei un po' più grande.
0: Sei un po' più grande e anche lì generalmente poi
1: hai visto le esperienze laterali, altre persone, no?
0: E poi arriva il terzo, quello che non ti aspetti, arriva quando tu sei già più o meno risolto e funziona.
1: Quando pensavi di avere una vita, invece arriva l'altra persona.
0: È inaspettato a volte. Sì. Funziona perché finalmente si è pronti a viverlo davvero, hai capito?
1: Sì, sempre per discorso di esperienza.
0: È
1: no?
0: meno intenso degli altri, però funziona e sono generalmente tre. Sono tre.
1: Sono d'accordo. Stavolta.
0: Secondo voi, commentate anche voi, secondo voi è vera sta regola dei tre amori in una vita?
1: Di base, ma soprattutto nessuno poi alla fine si è sposato col primo amore? Perché qua dice la scienza, dice che poi va via.
0: Però
1: non
0: pensateci bene, tre amori emotivamente forti,
1: primo amore, il secondo è più bello ancora.

0: musicale che salutiamo. E arriva il New Kiss, ragazzi, che roba!
1: Madonna con Sabrina Carpenter.
0: Mamma mia!
1: Porta il tuo amore, Giannini.
0: Bring your love.
1: Bravo, ed è New Kiss.

0: Detto una parola, accetta, la voglio dire.
1: No, ma
0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, New Kiss, davvero molto molto bella.
1: E Madonna di Bring Your Love ne ha, due mariti però, che erano Guy Ritchie e Sean Penn. Mentre, diciamo, avventure, lasciamo stare perché non bastano i numeri.
0: Vabbè, però abbiamo parlato di queste tre volte, questi tre amori emotivamente forti.
1: Lo confermano in molti.
0: Ce l'avete confermato un po' tutti e ci avete confermato anche una cosa molto bella, che il terzo, quando arriva il terzo amore emotivamente forte, generalmente è inaspettato.
1: Sì.
0: Perché uno quando arriva,
1: allora,
0: si
1: il primo
0: risolve,
1: amore è quello che è convinto, e poi capisci. Allora,
0: poi il secondo amore generalmente è quello anche dove si sbaglia, ci si separa a volte purtroppo. E poi arriva il terzo amore quando uno è disilluso, è incavolato con la vita, dice ma voglio stare solo io.
1: Arriva
0: e ti innamori veramente, dici come è possibile che possa succedere una cosa.
1: Capite quando sei disperato. Bello. Comunque alla fine è la regola del tre. Anche i matrimoni a volte si rovinano, e quando si rovinano la colpa sei di chi è, fra marito e moglie? È di tutti e tre.
0: È tua?
1: No, è tutte e tre la colpa quando si rovina un matrimonio.
0: Capito, capito.
1: Zitto,
0: anche
1: non dire niente.
0: Anche
1: addirittura quattro, dai!
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss, kiss.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Kiss, kiss.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: 11.44 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, ancora per un po'. Confermo, ragazzi, il primo amore nell'adolescenza, il secondo nel mio caso è il padre della mia figlia, il terzo è quello che ora che credo con cui invecchierò insieme, perché non era cercato da entrambi.
1: Come bella, hai detto tu, bella, arriva bella. All'improvviso.
0: Arriva all'improvviso.
1: Ma forse è una regola della vita, non solo per l'amore, capito? Ma lo dice anche col lavoro, dice basta, più il giorno dopo ti esce qualcosa.
0: Però,
1: quando lo cerchi, niente.
0: Attenzione, quando arriva non è un accontentarsi, è proprio un innamoramento, cioè le farfalle nello stomaco, quelle cose che tu ti eri scordato, capito?
1: Infatti, è esploso col primo amore, che poi è passato. Il secondo dell'esperienza, il terzo è quello definitivo, no?
0: Che bello.
1: Poi
0: che
1: ce n'è 4, 5, 6, ma quelli, è un'altra categoria, ne parleremo.
0: Questa
1: più
0: cosa
1: avanti
0: dovrebbe riempire di speranza tutti coloro che sono diventati un po' aridi dal punto di vista emotivo, che dico mamma
1: non vedo mai più quelli là che si baciano mano nella mano. Ragazzi, siete sposati, dovete andare tutti quanti nella stessa direzione,
0: come Paola Iezzi.
1: Bravo.
0: Sì.

0: devi toccare e andare.
1: Allora,
0: toccate fuga,
1: chiudiamo questa puntata che è stata davvero bella, bella, sì, bella, bella. Domani allo stesso orario, domani a mezzogiorno,
0: e
1: con
0: sarà ancora più bella.
1: Chiudiamo con No Doubt, dove c'era una Gwen Stefani dannata.
0: Dannata.
1: Ma dannata perché
0: se facciamo c'è l'apostrofo con l'apostrofo. Don't speak.
1: 1995. Ecco. Oh.
0: Grazie a piccolo Andrea. Manca il grande Nicola.
1: Sì.
0: Manca la Control Room, Lucilla, Marta Martinez, King Sordadino e D'Artagnan. Max e Max, a domani e...

0: Pink 1995, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati a Padova. Tante le persone presenti nella Basilica di Santa Giustina per i funerali di Alex Zanardi. Per contenere amici, colleghi e tifosi che vogliono dare l'ultimo saluto al campione, il comune ha disposto l'allestimento di un maxi schermo nell'antistante Prato della Valle, piazza tra le più grandi d'Europa. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, che normalmente è custodita al Museo della Medicina poco distante. Il feretro accompagnato all'entrata dagli atleti paralimpici di Obiettivo 3, la squadra voluta e finanziata da Alex Zanardi, guidata dal figlio Niccolò. Il delitto di Garlasco, slittato di un'ora all'interrogatorio di Paola Cappa per un contrattempo non meglio precisato nella caserma Montebello a Milano, sarà sentita invece nel pomeriggio Stefania Cappa. Le due nel frattempo non potranno comunicare. Le cugine di Chiara Poggi, ma indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Domani, sempre come persona informata sui fatti, sarà la volta del fratello della vittima, Marco Poggi, mentre Andrea Sempio, accusato di aver ucciso da solo Chiara Poggi, fanno sapere i suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di domani a Pavia. All'estero, l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz ha innescato un'escalation con scontri navali. Il capo dei negoziatori iraniano Ghalibaf accusa gli Stati Uniti di minacciare la sicurezza della navigazione. Il Pakistan nel frattempo condanna fermamente gli attacchi missilistici e con droni contro infrastrutture civili negli Emirati Arabi Uniti avvenuti la scorsa notte. Altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Almeno 5 persone, tra cui soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Cinico, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che attacchino prima della tregua chiesta da Mosca per poter celebrare l'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella seconda guerra mondiale, l'8 e il 9 maggio. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per il caro energia. Con i prezzi attuali, avverte l'FMI, nelle sue previsioni sull'Unione Europea la famiglia media perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio. Secondo lo scenario di base, la crescita nell'eurozona dovrebbe rallentare all'1,1 nel 2026 e all'1,2 nel 2027, con un'inflazione e un aumento di 0,7 punti percentuali. In Italia l'impatto stimato è di 450 euro nello scenario base e di 2.270 euro in quello grave. Prima settimana di maggio caratterizzata da tempo incerto e spesso piovoso, aria umida e stabile dall'Atlantico, nubi e piogge con interessamento diretto delle regioni centro-settentrionali italiane. Oggi temporali sulla Liguria, sulle coste tirreniche della Toscana e dell'Alto Lazio. La situazione migliorerà parzialmente tra giovedì e venerdì. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

è stata sconvolta da una notizia incredibile che mi è stata comunicata da Salvatore Pica, il quale mi ha detto che il dettato, quello che si fa a scuola, non si chiama più dettato, però non ha saputo dirmi come si chiama. Ma perché devono cambiare i nomi di tutto? Cioè, io non lo so veramente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche ad Andrea Cimino in regia, Max e Max che tornano domani e si riparte con la musica più bella.

Imagine Dragons con Eyes Closed su Radio Kiss Kiss. Allora, mi si è appena aperto un mondo che voglio condividere con voi, che stiamo condividendo anche qui, ecco, nel fuori onda. Perché all'improvviso Salvatore Pica mi dice, ma non ricordo neanche di cosa stessimo parlando in realtà. Mi dice, ma guarda che il dettato non si chiama più dettato a scuola. Dico, ma come si chiama più dettato? La maestra detta, bambino scrive, si chiama dettato. No, ha cambiato nome. Comunque alla fine non riusciva a ricordare come si chiamasse. Ne siamo arrivati a capo, ecco, ha dovuto fare diverse telefonate. Alla fine il dettato oggi si chiama ascolto in comprensione. Oggi facciamo l'ascolto in comprensione. Così, ma perché? Cioè, perché cambiare il nome alle cose? Mi diceva, mi segnalava Andrea Cimmino, che sono tanti giustamente anche i lavori che hanno cambiato nome nel tempo. Ad esempio oggi il segretario o la segretaria si chiama office manager, oppure l'addetto alle pulizie, l'operatore ecologico, come l'operatore scolastico, un tempo si chiamava magari il bidello, il commesso viene chiamato venditore, oppure account manager, il fabbro. Cioè, sono tanti lavori che hanno cambiato. Ti viene in mente qualche altra cosa, Andrea? Ce ne sono tante. Allora, vi vengono in mente, andiamoci piano. Quali sono le cose, i mestieri, i sentimenti, tutte le cose che hanno cambiato nome, non si sa a volte neanche per quale motivo. Ce ne sono veramente tante. Se vi vengono in mente, fateci sapere. Scusa se ancora.

Allora, c'è ad esempio, a proposito di cose che cambiano nome nel tempo, c'è ad esempio Michela da Como che dice il contadino, allora lo si può definire casellatore di zolle, ecco, fa un esempio e propone questa tipologia di nome. Però effettivamente, ecco, ragionavamo su questa questione, ci sono veramente tanti oggetti, ma anche tanti mestieri che con il tempo hanno cambiato totalmente nome. Ecco, se vi viene in mente qualcosa, segnalatecela pure. Intanto devo fare gli auguri di in ritardo, ammetto, di buon compleanno a Beckham, che ha compiuto 51 anni ben portati, dobbiamo dirlo assolutamente. La cosa incredibile è che c'è un video molto carino in cui si vede il regalo, lui mostra il regalo che gli ha fatto sua moglie. Che cosa ha regalato Victoria al suo Beckham? Insomma, gli ha regalato delle galline. No, ma ne parliamo, approfondiamo la questione tra poco, vi spiego anche perché lui ami così tanto le sue galline.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
1: Kiss, kiss.
5: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Kiss, kiss.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
7: Giro d'Italia. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Allora, volevo parlare ancora di Beckham, del regalo ricevuto dalla moglie Victoria, alla quale ha deciso di regalargli una scatola con dentro delle galline. Lui ha fatto anche il video dell'unpackaging, come si fa, insomma, generalmente in questi casi. Lui è diventato un grande appassionato appunto della natura. Lui la mattina va nella terra, lavora nei campi, insomma è una vita che gli piace particolarmente. Però mi sono troppo appassionata, ecco, mettiamo un attimo da parte Beckham, non mi vuole male Beckham, ti vogliamo bene, perché questa cosa mi sta appassionando, quella dei nomi, delle cose, degli oggetti, i mestieri che col tempo hanno cambiato nome. C'è ad esempio Gaetano che dice: ciao Marta, io ci sono rimasto male quando hanno cambiato una parte ad esempio del Padre Nostro. Ed è vero, avevo rimosso questa cosa effettivamente credo un paio d'anni fa. Il Padre Nostro è cambiato perché la frase, quella "non ci indurre in tentazione", è stata sostituita con "non abbandonarci alla tentazione", perché poteva essere equivoco dire, insomma, non indurci, ma come, Dio ti induce in tentazione, quindi c'è qualcuno che continua a recitarla alla vecchia maniera. Poi c'è Adele che dice: la levatrice oggi viene chiamata l'ostetrica, quindi tra l'altro fa un augurio a questa importante professione nella giornata mondiale dell'ostetricia. Assolutamente, mandiamo un abbraccio a tutte le persone che lavorano in questo settore, fanno un lavoro assolutamente straordinario. Ce ne segnalate anche altre, devo dire.

scrive: Chischis a tutti, il muratore oggi viene chiamato artigiano edile. Sapevi, Andrea? Artigiano edile. Però bello, sì, effettivamente è un artigiano. Insomma, è un lavoro sicuramente non per tutti, duro e anche molto, ma molto complicato. Grazie, Giacomo. Arrivano un bel po' di segnalazioni riguardo appunto le cose, i sentimenti, anche gli anglicismi, ecco, perché tanti termini inglesi poi hanno sostituito tante parole italiane. Io preferisco sempre i termini italiani, assolutamente.

che dice che il giardiniere oggi si chiama personale Eco Green. Anche questa mi mancava. Intanto una canzone bellissima in cui Taylor Swift paragona la sua vita a quella di Elizabeth Taylor, una vita fatta di successi, dolori e tante tragedie personali. Taylor Swift proprio con Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor, il nostro New Kiss. Allora, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ci affidiamo agli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni di forte instabilità su gran parte del nostro paese con elevato rischio di precipitazioni. Nel pomeriggio le piogge interesseranno soprattutto il nord della Toscana, ma potranno verificarsi anche sul resto del centro e su parte del sud. In serata ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest e sulla Sardegna, soprattutto tra Toscana e Alta Umbria. Massime comprese tra 14 e 20 al nord, tra 15 e 20 al centro, tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, che schissa a tutti!
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

proposito di dettati che oggi si chiamano come ascolto incomprensione, dicevamo. Vabbè, comunque si sta parlando moltissimo di quello che è accaduto invece in un liceo di Modena. Vi spiego. Verifica di matematica messa alla prima ora dalla prof di questo istituto. Molti alunni hanno ben pensato di non presentarsi, la classica assenza tattica. Così la prof ha deciso di assegnare un bel 3 a tutti gli alunni assenti. La preside è venuta a conoscenza dell'accaduto, ha sanzionato chi? Non gli studenti, ma la prof, considerando che non si possa mettere 3 in un compito che non è stato svolto solo per punire gli alunni. I voti vanno assegnati in base al merito. La docente fa così ricorso contro questa sanzione disciplinare, ma il tribunale di Modena alla fine le dà torto, ritenendo, come appunto anche la preside, che i voti debbano essere assegnati in base al merito scolastico e non come forma di punizione. Tanti genitori erano invece chiaramente d'accordo anche con l'insegnante. Un 50 e 50, però se ne sta parlando molto.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia meraviglioso con la sua introvabile, e adesso però ci godiamo in One Republic.

pronti anche per il nostro History Kiss. Questa canzone parla di determinazione, canzone scritta da Brian May e che racconta di quella forza interiore che porta alcune persone a non mollare, a perseverare per raggiungere ciò che si desidera, perché fondamentalmente solo in quel modo si possono raggiungere veramente i sogni, a meno che non sia un Cure così, ma in quei casi lì, ecco, sono un po' più rari. Una canzone stupenda, 1989, i Queen con I Want It All, il nostro meraviglioso History Kiss.

I Want It All, Queen 1989, il nostro History Kiss. Cambio di guardia, saluto Andrea Cimino, do il benvenuto a Giovanni Imperatore, anche un po' meno, cioè troppa esaltazione, ragazzi. Allora, di cosa avete voglia in questo preciso istante? Io posso dire, dopo aver ascoltato questa canzone stupenda dei Queen, un concerto. Non vado a un concerto da tantissimo tempo. È vero che adesso arriverà la stagione, no, dei concerti, e quest'estate sicuramente, e spero che abbiate in programma almeno un concerto. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, abbiamo la nostra tripletta, subito Lady Gaga e Dutchie con Runaway.

Gioco con End of Beginning su Radio Kiss Kiss. Allora saluto Carmen, che a proposito di concerti, perché ho detto io ho tanta voglia di andare a un concerto in questo momento, se mi chiedessero di cosa hai voglia, ecco, di questo, di musica, di un concerto. E Carmen il 9 luglio, giorno del suo compleanno, sarà al concerto di Romeo Santos e Prince Royce, un regalo che si è fatta da sola, e quindi divertiti, bellissimo regalo. Allora voglio riprendere tra poco la storia di questo insegnante di un liceo di Modena che ha ricevuto una nota disciplinare, perché sono arrivati un po' di messaggi, un po' di pareri, molto ma molto interessanti, quindi ne riparliamo tra poco. Prima c'è Clara con Prima Donna.

Claro su Radio Kiss Kiss. Allora vi racconto nuovamente questa storia. Ecco, verifica, siamo a Modena, in un liceo di Modena, verifica di matematica messa alla prima ora dalla prof di questo istituto. Molti alunni hanno ben pensato di non presentarsi, no? La classica assenza tattica, l'abbiamo fatta tutti, credo. Così la prof decide di assegnare un bel 3 a tutti gli alunni assenti. La preside, quando è venuta a conoscenza di questa cosa, ha deciso di sanzionare la professoressa, considerando che non si possa mettere 3 in un compito che non è stato svolto solo per punire gli alunni. I voti vanno assegnati in base al merito. La docente così ha fatto ricorso contro questa sanzione disciplinare. Il tribunale di Modena alla fine le ha dato torto, ritenendo, come appunto anche la preside, che i voti debbano essere assegnati in base al merito. Poteva la prof adottare altri metodi educativi, poteva mettere una nota disciplinare, ha forse esagerato a mettere il

0: Chi schissa te che non ami fare shopping, ma quando indossi i vestiti nuovi ti senti bellissima. Chi schissa te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: Eurospin! La spesa intelligente! Kiss Kiss!
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi! Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: liceo di Modena, poteva la prof adottare altri metodi educativi? Poteva mettere una nota disciplinare anziché un 3 in matematica per punire i ragazzi che hanno strategicamente marinato la scuola proprio per saltare il compito? Il tribunale di Modena ha dato torto alla prof, la quale ha ricevuto una sanzione disciplinare.
1: Buongiorno Marta, però a miei tempi questo la nostra professoressa lo faceva. Ci dovevamo azzardare di assentarci perché sennò ci metteva 2, non 3, 2.
0: Ammazza, oh, 2, pochino.
2: Trovo che la maestra abbia fatto prof. bene ad assegnare il 3 perché il rispetto e l'educazione sono alla base di tutto.
0: Ah, vedi, c'è chi è d'accordo e come.
3: Condivido esattamente quello che ha detto la presida, perché la punizione ci deve stare, okay. Però mettere un 3 perché non si è presentato, no, non lo ritengo giusto.
0: Perché poi ti vale come voto quel 3.
4: Una volta ti prendevi il 3, la maestra te le dava, andavi a casa e te le davano pure i tuoi genitori.
0: Vabbè, dai, non si può appoggiare chiaramente questo metodo educativo, però sicuramente le cose sono molto molto cambiate. Prima non potevamo certamente dire la nostra in alcuni casi.

Somber con Potential su Radio Kiss Kiss. Allora faccio anche io un po' di disamina, perché stanno arrivando diversi pareri, devo dire anche molto diversi tra loro. Quindi, storia di questa prof che ha ricevuto una sanzione disciplinare perché ha messo un 3 agli alunni che non si sono presentati al compito di matematica. È vero che non si marina la scuola, ma un tempo, cioè, si faceva filone. Chi è che non ha fatto filone? Ma oggi, quando i ragazzi non si presentano ad una verifica, non vanno a scuola, i genitori lo sanno in un anno secondo, perché c'è il registro elettronico. Questo per dire che forse c'è tanta leggerezza da parte di tanti genitori, che sicuramente sono oggi più permissivi rispetto ai genitori di un tempo, e quindi alcuni professori si tendono magari ad essere un po' più severi per cercare di compensare, per cercare di generare rispetto, per farsi rispettare. Chiaro che non è giusto mettere un 3 a degli alunni, perché il voto è voto e deve essere basato sulla valutazione di quella materia, quindi non può essere messo perché quell'alunno non si è comportato nel modo giusto. Però ci sono ancora un po' di considerazioni, anche quella proprio di un ragazzo molto giovane che probabilmente da poco ha finito la scuola.

Post Malone con Sunflower è adesso una bella novità, una novità firmata da Fra Quintale, prodotta da Mace. È una canzone che esplora, che parla delle conseguenze emotive di una relazione finita, ma attraverso uno sguardo lucido e molto ma molto consapevole, quello che dovremmo avere in mente.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
2: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Kiss, kiss.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Kiss, kiss.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad!
1: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: È Just Mike su Radio Kiss Kiss con Bruno Mars. Allora arrivano ancora un po' di pareri che voglio ascoltare e poi chiudiamo l'argomento, perché effettivamente insomma ognuno pensa in maniera differente chi dà ragione e torto a questa prof che è stata sanzionata.
1: Ha fatto benissimo la maestra o la professoressa, insomma ha fatto super bene.
0: Ha fatto bene.
1: Gli stiamo dando troppa comodità a questi ragazzi. Se tutti iniziassimo a far così non va nessuno a scuola.
0: Però io ho messo tre a tutti i ragazzi assenti, sono forse un po' esagerato o no?
2: Buongiorno, Edoardo da Napoli, sono un ragazzo di 22 anni che la pensa pienamente come la pensa la preside, e ha fatto benissimo anche il tribunale a, diciamo, sanzionare la docente, perché non aveva nessun diritto di mettere un 3, di assegnare un 3 ai ragazzi che furbamente avevano saltato il compito.
0: Allora, intanto grazie per i messaggi che avete inviato, però giustamente questo ragazzo conclude, Edoardo dice, poteva comunque far capire ai ragazzi che non dovevano comportarsi in quel modo, facendogli magari, che ne so, un altro compito a sorpresa, mettendo una nota disciplinare, cioè dice, non è che i ragazzi dovevano passarla liscia, però mettere un 3, che è un voto per un compito che non è mai stato svolto, mi pare una cosa esagerata. Insomma, la scuola sicuramente sta cambiando, un tempo i prof avevano sempre e comunque ragione.

piaci tanto, sai, su Radio Kiss Kiss. Ci sono gemelli all'ascolto. Ciao bambola, sei gemella tu? Ma di segno zodiacale? No, io dico proprio gemella, ecco, perché è un mondo fantastico quello dei gemelli, soprattutto quelli omozigoti. Mi sarebbe piaciuto un casino essere, avere una gemella proprio uguale a me. Quante cose che le avrei fatto fare al posto mio, non vi dico proprio. Comunque ogni anno si tiene il Festival dei Gemelli, un evento stupendo che attira migliaia di gemelli da tutto il mondo, ma ci sono anche tantissimi turisti che ogni anno vanno in questa località in Cina proprio per assistere a questa parata incredibile. Tantissimi gemelli che provengono appunto da tutto il globo.

video di una rosticceria catanese, ragazzi, mamma mia, non si può veramente, un sogno, sento il profumo che arriva quasi fin qui. Giovanni, già sai quello che devi fare, vero? Chiudi tutto. Esatto, chiudiamo la bottega che riapre ufficialmente domani, ma lo facciamo in grande stile, ragazzi, con un history bellissimo, Billy Joel con Uptown Girl 1983. Grazie a tutti voi, grazie a Giovanni Imperatore, vi lascio con Marco e Raff e noi ci ritroviamo domani.

apposta, ma in realtà io mi sono ripreso, tutto ok, già in realtà da ieri sera stavo molto meglio, ma oggi Raff è da un mese che mi aveva detto: guarda che io martedì 5-5, perché oggi è 5 maggio, non ci sono, quindi meno male che sono stato poco bene ieri, ma sono tornato, tutto ok, è vero, l'Inter mi aveva fatto salire la febbre, grazie anche a tutti gli ascoltatori che mi avevano scritto anche in privato su Instagram, così, però oggi ci siamo, o meglio, oggi ci sono, non c'è Raff, quindi ciao a tutti da Marco, di Marco e Raff, ma Raff tutto ok, semplicemente aveva una visita da fare, insomma, una cosa già programmata. Possiamo iniziare Daddy Kiss anche

Alex Warren su Radio Kiss Kiss, musica più bella, pochi minuti dopo le 14. Ciao gente, sono Marco di Marco e Raffi. In realtà oggi non c'è neanche Anna Chiara in redazione, infatti ce la stiamo giocando, suonando e dicendo da soli, io e Joschi, che saluto, che è il regista di questo programma. Allora, perché vogliamo partire? Perché vi ho chiesto subito a cosa giocavate da bambini? Perché vogliamo partire in realtà con la notizia del Met Gala 2026. Qualcuno di voi magari non lo conoscerà. Beh, semplicemente diciamo un grande appuntamento newyorkese che coniuga moda, arte, beneficenza. Insomma, è come tutti i grandi appuntamenti, quando ci sono dei grandi artisti ci sono anche delle grandi passerelle. Non c'è un dress code, ma ognuno si può vestire un po' come cacchio gli pare, no? Quindi immaginate, artisti popolari e famosi in tutto il mondo devono comunque spiccare a un evento del genere, anche un po' una gara non detta tra le parti di chi si veste meglio. Ora, c'è chi si vuole vestire più alla moda, chi la moda la segue, chi la crea, e chi invece come Bad Bunny si veste da anziano. Esatto. Sì, Joschi, esatto, Bad Bunny, sì. Ormai anche mia madre sa chi è Bad Bunny, non è più un cantante di nicchia, ma è un cantante molto famoso, insomma, no, portoricano, quindi che fa musica latina. Perché sul red carpet, perché ho detto da anziano, si è vestito da se stesso, ma del futuro, quindi con più di 20 anni. Quindi immaginate, lui con trucco, capelli grigi, bastone, cioè proprio se stesso più grande. E quindi mi sono chiesto, ma quante volte noi abbiamo giocato con noi nel futuro? Ci immaginavamo, che ne so, medici, ci immaginavamo infermieri e facevamo il gioco del medico e l'infermiera, ci immaginavamo chef e quindi mettevamo, che ne so, il cappello da chef e cucinavamo, no? Quindi ho pensato, i travestimenti fanno parte della nostra vita e soprattutto dei giochi che facevamo da bambini. E quindi perché oggi non parlare proprio di questo? Cioè, a cosa giocavamo da bambini?

0: Radio Kiss,
1: ciao.
0: Siete fantastici.
1: Grazie.
0: Allora, prometto di dire che io ho i capelli ricci con tipo afro.
1: Ok.
0: Quindi quando ero piccolina mettevo sempre qualcosa quando giocavo da sola, mettevo qualcosa sulla testa, tipo un velo, una tovaglia,
1: sì,
0: un qualsiasi cosa. E io fantasticavo che quella era la mia bellissima chioma liscia.
1: Ok, pure ci può stare, no? Per esempio io quando mettevo le tovaglie da bambino addosso, perché lo spacciavo per il mantello invisibile di Harry Potter. Poi a volte invece quando il velo, quello che era, che mi mettevo, la coperta, quello che era, la volevo reggere, mettevo una scova sotto e facevo finta fosse una capanna. Questo perché vi ho chiesto di rispondere magari alla domanda del giorno, se vi va, cioè a cosa giocavate da bambini, perché appunto Bad Bunny sul red carpet del Met Gala 2026, questo grande evento newyorkese dove partecipano tante star, ha fatto la passerella lui travestito da se stesso anziano, quindi trucco, parrucco, bastone, proprio per sembrare 20 anni più vecchio. E quindi ho detto, quanti di noi non si saranno almeno travestiti una volta da bambini per giocare, che ne so, a guardie e ladri, però proprio travestiti, oppure non solo, proprio giocavano a guardie e ladri senza travestimento, giocavano al dottore e l'infermiera travestiti o magari senza travestimento, oppure c'erano anche tanti giochi che non prevedevano un travestimento, tipo, che ne so, il primo che mi viene in mente è nascondino, oppure io per esempio quando andavo in spiaggia giocavo spesso con le biglie, facevamo proprio col culo di mio cugino la pista delle biglie e poi giocavamo proprio a lanciarle e chi arrivava prima al traguardo vinceva. Quindi la domanda di oggi è proprio questa, cioè a cosa giocavate da bambini? Se vi va di risponderci all'interazione del giorno, un messaggio vocale oppure un messaggio scritto al 347 490 0042, perché una statistica lo dice, gli esperti lo confermano, le cose che abbiamo fatto da bambini non ce le dimenticheremo mai.

0: Un bacio.
1: Grazie.
2: Io invece giocavo a fare il muratore. Se sono una femmina, ma sì, giocavo a fare il muratore.
1: Vabbè, ma ci sta, adesso.
2: Ebbene, sì. E facevo il muratore con la mia cazzuola.
1: Ah, la cazzuola.
2: Malta, ci vuole muratore.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Noi emuliamo sempre quello che riusciamo a vedere, no? Quindi magari dove abitavi tu si facevano spesso dei lavori, c'erano molti muratori e ti piaceva imitarli in un certo senso con la cazzuola. Allora, perché la domanda di oggi è questa: a cosa giocavate da bambini, partendo dalla notizia che Babbani si è travestito per una sfilata da se stesso ma anziano, e quindi ho pensato quante volte ci siamo travestiti, ma non solo, a quanti giochi giocavamo da bambini. Ci state rispondendo anche con note vocali.
3: Ciao Marco,
1: ciao,
3: bentornato.
1: Grazie, grazie.
3: Comunque volevo dirti, tuttora anche da grande si gioca a travestirsi.
1: Attenzione.
3: Vai, un bacione.
1: Attenzione, attenzione. Sì, ma cosa? Cioè non so se approfittare e approfondire con questa ascoltatrice al telefono. Adesso, se volete approfondire anche voi questo vocale, per favore scrivete su WhatsApp "sì, approfondisci", e quindi proviamo a chiamarla e ci facciamo dire, dare delle dritte, dei suggerimenti, non lo so. Oppure se andiamo avanti con classici travestimenti e giochi che facevamo da bambini.
4: I miei giochi da bambino sono stati solo quelli che facevamo in mezzo alla strada, dove purtroppo oggi non esistono più.
1: Ma posso dire che secondo me non è proprio verissimo. Adesso Joschi sta mettendo questa base triste, ma posso dire che in realtà non è proprio verissimo, nel senso, sicuramente saranno diminuiti i bambini che escono nel parco e giocano, ma io ne vedo sempre tantissimi. Ora, o sono solo nel mio parco che prendono e rompono lu cazzo, ok, allora, però non è vero che non ci sono più, cioè sfatiamo sta roba, saranno di meno, ma non è vero che non giocano proprio più per strada, non... sì, hanno un motivo in più per stare a casa, le console, i videogiochi, ok, ma secondo me non è proprio vero, è un falso mito questa storia. Cioè, chi ha figli all'ascolto di 7-8 anni, sti ragazzini escono quindi di casa per giocare con gli amici, che ne so, a calcetto? Secondo me sì. Comunque la domanda di oggi è questa: a cosa giocavate da bambini? C'è qualcuno che ha detto sì, per favore approfondisci, quindi vediamo se approfondire il travestimento dell'ascoltatrice di prima. In ogni caso continuate a scriverci, perché oggi affrontiamo appunto questo argomento qua. Let me tell you.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Yes, yes. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
9: Yes, yes. La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La nuova di Tiziano Ferro con Giorgia si chiama Superstar, 2:30 del pomeriggio, questa è Radio Kiss Kiss, sono Marco di Marco e Raff, ieri non c'ero io, oggi non c'è Raff, sembrava fatta apposta e invece è semplicemente un caso della vita. Allora, oggi stiamo parlando dei giochi che facevamo da bambini, perché uno studio lo conferma, cioè i ricordi di infanzia più nitidi sono proprio tra i 5 e i 10 anni e per esempio un ascoltatore diceva: io andavo sempre giù nel cortile a giocare a calcetto con i miei amici, oggi è una cosa che non vedo fare nei ragazzini di oggi. Non è proprio verissimo, c'è Nicola, il nostro ascoltatore, già al telefono con noi, che in realtà vuole smentire questa cosa perché le sue figlie, mi pare di capire, è come se ci scendono giù in cortile a giocare, vero no Nicola?
1: Anzi, lo pretendono di scendere.
0: Bellissimo,
1: 3 su 3.
0: 3 su 3.
1: A pallavolo, perché sono femminucci, i maschietti giocano a pallone, le femminucce giocano a pallavolo.
0: Okay.
1: E vi garantisco, io abito in un comune che fa 40.000 abitanti,
0: sì,
1: vi garantisco che tutti i pomeriggi, soprattutto quando non si va a scuola, scendono tutti.
0: Ok, quindi si radunano. Quanti anni hanno le tue figlie? Così, giusto per capire, anche magari altri genitori hanno figli della tua età.
1: Tra gli 8 e i 15 anni.
0: Ok, quindi diciamo anche un lasso di tempo che va tra i 6-7 anni di differenza. Il punto però è che proprio giocano insieme anche con altri coetanei, giusto?
1: Si incontrano, magari citofano. Guarda, io quando ero piccolino si scendeva col pallone, chi portava il pallone aveva, come dire, la possibilità di scegliere la squadra. Loro fanno la stessa cosa, ti portano il pallone, scendono, stabiliscono, tu giochi con tu là e organizzano il gioco, quindi non è cambiato nulla.
0: Quindi diciamo gli anni passano ma le cose restano.
1: Vedo una maggiore percentuale di femminucce che giocano rispetto a quando giocavo io, che forse non le vedevo, però c'erano, ma io oggi vedo più femminucce che giocano rispetto a maschietti.
0: Molto bello questo. Nicola, però grazie per avercelo raccontato. Kiss kiss a te e viva le tue figlie che giocano insieme ad altri coetanei, insomma, a pallavolo.
1: Vivi i ragazzi che giocano.
0: Sei forte. Ciao Nicola, grazie.
1: Ciao.
2: Ma vo buco sto pallone.
0: Perché qualcuno che si arrabbia c'è sempre, perché un pallone romperà sempre la finestra di un vicino. Questo è poco ma sicuro, a prescindere dall'età, è successo anche a me, immagino anche a voi all'ascolto. Intanto però mettiamo anche la nuova di Olivia Rodrigo qui in diretta su Kiss Kiss.

0: Non nel parco, per la strada, per le strade a giocare a calcio, almeno qui non c'è più nessuno, Gian da Bergamo.
1: Ah vabbè, magari lui, vedi Gian, questo nostro ascoltatore vive in un quartiere o comunque in una zona di Bergamo dove ci sono meno ragazzini per strada a giocare. Il punto è proprio questo, cioè cosa, a cosa giocavamo da bambini, chi si travestiva, chi no, chi facevi giochi all'aperto, chi giochi di ruolo, tipo per esempio qualcuno ci ha scritto, io e il mio compagno entrambi da piccoli ci divertivamo a fare il dottore e il paziente, chissà se poi si sono conosciuti da piccoli e adesso stanno ancora insieme. Qualcun altro invece dal Salento, come Gianfri e Eli, ci scrivono che uno dei due giocava a fare l'astronave di cartone, perché è vero, perché quelli più ingegnosi, e io avevo dei compagni di classe così, si mettevano proprio con i cartoni a costruire delle cose tipo Art Attack Live e facevano sempre delle cose bellissime, le dipingevano così, molto molto figo.
2: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Noi da piccole con le mie cugine giocavamo in campagna da mia nonna che aveva una casa, stavamo tutti poi merigi lì, quindi viaggiavamo molto con la fantasia, facevamo le capanne, giocavamo a nascondino, le prove di coraggio, facevamo anche gli show, i circhi, invitavamo i vicini di casa della nonna. Ma una cosa simpatica che facevamo è che utilizzavamo i bastoni delle scope come nostri fidanzati ed eravamo molto felici.
1: No, allora scusami, fino alla casa in campagna mi era tutto chiaro. In che senso i bastoni di scopa come vostri fidanzati? Cioè ve li mettevate là vicino e facevate finta di dare un limone al bastone come se fosse il fidanzato?
3: Grazie per posso aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Posso dire che invece è una cosa bella, non l'avevo mai sentita. Il bastone che faceva finta di essere il fidanzato è una cosa bellissima. Comunque, come dicevo anche prima, questo studio lo conferma, cioè i ricordi più nitidi d'infanzia sono sì legati ai giochi, sì quando avevamo tra i 5 e i 10 anni, ma soprattutto i più duraturi vengono dalle vacanze. Quindi magari come questa ascoltatrice andava in campagna così da trovare la zia o la nonna, non ricordo bene, e perché appunto erano le sue vacanze. Quindi se volete continuare con la domanda del giorno, a cosa giocavate da bambini, ve lo stiamo chiedendo qui in diretta su Kiss Kiss.

La prossima estate, almeno questo è il titolo di questa canzone di Damiano Davide, cantata tutta in inglese e tutta in italiano, invece è la nuova canzone di Achille Lauro, perché sappiamo che Achille, cioè o meglio Lauro, ci regala sempre cose incredibili, come per esempio il concerto così improvvisato lì a Piazza di Spagna a Roma, anche con questa nuova canzone che suoniamo appunto come New Kiss, dal titolo Comuni Immortali.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Kiss, kiss.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
7: Kiss, kiss.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
18: La spesa intelligente!
19: Kiss, kiss.
20: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous.
21: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sentitevi favolose, proprio lo dice questa canzone di Mick Fabulous, in diretta su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16 c'è Daddy Kiss in questo martedì 5 maggio alle 14.47. Dovremmo anche avere una telefonata, non so se già ci sente. Gloria, ci sei? Recuperiamo Gloria tra un attimo, perché questa nostra ascoltatrice ci ha detto che lei faceva delle cose particolari, o meglio un gioco particolare con le sue amiche, le sue cugine, proprio perché oggi abbiamo dedicato la puntata a cosa facevate da bambini. Dovremmo aver recuperato Gloria, proprio che ci voleva raccontare di questo show che organizzava a casa. Gloria, pronto?
2: Sì, ciao Marco.
1: Eccola.
2: Ci sono.
1: Vai.
2: Allora, praticamente quella è la mia migliore amica d'infanzia, ci conosciamo quando avevamo 2 anni, no?
1: Sì.
2: E altre 2 sorelle.
1: Okay.
2: Praticamente noi realizzavamo proprio questo show con i nostri,
1: sì,
2: genitori come giuria.
1: Ok.
2: E sostanzialmente noi proprio organizzavamo tutto, generali, costumi.
1: No, vabbè, bellissimo.
2: Sì, e cioè, noi avevamo una giuria.
1: I giudici erano i vostri genitori
2: noi,
1: e voi vi esibivate.
2: Sì, ognuno aveva una categoria praticamente. Cioè,
1: ah,
2: io per,
1: okay,
2: esempio facevo il canto,
1: sì,
2: lei faceva la danza, tua sorella faceva recitazione. E poi, tra l'altro, stampavamo anche dei fogli dove, sì, proprio magari disegnavamo le coccarde con primo posto,
1: per i premi,
2: primo posto e terzo posto.
1: Bellissimo.
2: Perché poi i nostri genitori ci davano le votazioni e facevano la classifica.
1: No, bellissimo. Allora, l'applauso ve lo facciamo noi qui in diretta su Radio Kiss Kiss, Gioschi da regia. Ma Gloria, prima di salutarci vorrei sapere quale canzone cantavi da bambina che poi ti meritavi il premio che tu stessa ti facevi, aspettavi solo che uno dei tuoi genitori o zii ti premiasse.
2: O i miei o i suoi.
1: Okay.
2: Comunque, allora, diciamo che o erano canzoni che mi piacevano, tipo di Katy Perry all'epoca, proprio me le imparavo a memoria, proprio,
1: okay,
2: in inglese,
1: proprio per esibirti in casa.
2: Sì, oppure magari sigle di cartoni.
1: Ok, tipo dai, cantane una, o questa o quella di Katy Perry, quella che vuoi, quella che ricordi.
2: Ah, Katy Perry, Firework.
1: Vai, e ci salutiamo così, vai.
2: Ok, you just got it, the night.
1: Oh, brava lei, eh.
2: And let it shine.
1: Quante coccarde avrà avuto.
3: Che schifo.
1: Non è vero, Joschi, è così brava. Va bene, Gloria, grazie mille per avercelo raccontato,
2: grazie,
1: per averci fatto tornare un,
2: grazie,
1: po' bambini e un po', diciamo, la speranza della domanda del giorno. Chi schissa a te?
2: Kiss kiss a voi, ciao ciao.

0: Ascoltando Gloria mi è venuto sì? in mente anche a me.
1: Cosa?
0: Anche noi facevamo lo show, però facevamo tipo non è la Rai, c'erano mia cugina e mia sorella che facevano Ambra e Pamela. Oddio, che bei ricordi. Ah no, io facevo Pamela che ballavo, e poi c'era l'altra mia cugina che faceva Antonella Elia, insomma facevamo,
1: vabbè, imitavate.
0: Noi organizzavamo dei veri e propri show.
1: Uno show organizzavano queste nostre ascoltatrici, o meglio questa nostra ascoltatrice con la sua famiglia. Devo dire che non è l'unica che ci ha scritto, sono arrivati anche altri vocali, proprio perché l'argomento di oggi è questo: a cosa giocavate da bambini. Sentiamone altre. Gioschi,
2: ciao Radio Kiss Kiss, io sono Carmine. E da piccolo mi ricordo questa cosa, che praticamente c'era mio padre che faceva il cameriere e io proprio che mi divertivo a giocare il cameriere.
1: Vedi, Carmine, che sento comunque la voce abbastanza piccolo, già da ancora più piccolo si divertiva a fare il cameriere, perché poi i giochi più facili sono quelli che tu vedi in giro e li riproduci a casa, tipo fare il cameriere.
3: Quando ero piccolo si giocava a mazza e bustic, praticamente
1: cioè?
3: Con una mazza che si teneva in mano si doveva far saltare un pezzo di legno che stava a terra.
1: Un pezzo di legno che stava a te. Beh, questo pure è una cosa abbastanza particolare. Cioè, tu dovevi far saltare sto pezzo di legno. Chi lo faceva saltare più in alto forse vinceva. Non so, forse era un gioco di forza. Chissà se ci voleva anche un po' di ingegno. Va bene, dai, allora continuiamo a parlare di giochi che facevamo da bambini in seconda ora. Quindi adesso, invece che mancano pochi minuti alle 3 del pomeriggio, sapete che ogni ora si chiude con un gran pezzo storia della musica. In questo caso Everything But The Girl, che hanno fatto questa canzone che parla sì di nostalgia, sì di solitudine, ma soprattutto di accettare quando finisce una relazione. Sarà successo a tanti di voi all'ascolto e magari è successo anche qui in questa canzone che ritroviamo dal 1995 e che appunto si intitola Missing.

0: Lo so, questa canzone parla proprio del superare una relazione che a volte non si riesce a superare. Qualcuno di voi magari ci sta ancora pensando. 30 secondi e iniziamo la seconda parte di Daddy Kiss.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: Ciao gente, sono le 15 in questo martedì 5-5, perché il 5 maggio io sono Marco di Marco e Raff. Ironia della sorte, ieri non c'ero in onda, oggi non c'è Raff, però insomma entrambi stiamo bene. Per fortuna Raff oggi aveva già chiesto un giorno di permesso da un po' di tempo. Non c'è neanche Anna Chiara, che probabilmente, non so, l'ho infettata ieri, no? Si è beccata un po' di febbre anche lei. C'è Joschi però, il regista di questo programma, e ci siete tutti quanti voi. Oggi stiamo parlando di cosa facevamo da bambini quando si parla di giochi. Qualcuno si travestiva, qualcuno giocava alla aperto, qualcuno faceva dei giochi di ruolo, qualcuno inventava degli show. Noi invece iniziamo la seconda ora al mio paese.

0: chiaramente questa canzone al mio paese di Sena Brancale, Levante e Delia, e pochi minuti dopo le 3 di questo martedì, e c'è anche un nostro ascoltatore, devo dire uno dei fedelissimi, Teo, che ci ha scritto: noi da bambini andavamo al cimitero, e già qua mi sembra un po', però beh, andavamo al cimitero dove ognuno di noi doveva entrare, chi arrivava più lontano vinceva. Adesso non so bene lontano da cosa, però secondo me la sfida era proprio il fatto di entrare al cimitero, non perdersi, non aver paura, insomma, poi ognuno si divertiva come può. Però devo dire, sto messaggio ci ha colpito e quindi lo volevo leggere. Un altro messaggio invece che volevo leggere, a proposito dei giochi, no, che facevamo quando eravamo bambini, c'è anche chi si ispirava in TV, come per esempio l'ascoltatrice di prima, o come quest'altra ascoltatrice che si chiama Linda da Ostuni, e che ci ha scritto: io con le mie cugine ci travestivamo da sorelle occhi di gatto. Vabbè, proprio un mito qua. Esatto. Subito a cantarla tutti, immagino. Per forza, per forza, per forza. Proprio perché lei dice, Joschi, pensa un po', dice: ci mettevamo il pantacollant nero, proprio come negli anni 80-90, e un lupetto nero stesso, fingevamo anche di rubare dei gioielli in casa. Cioè loro non solo si travestivano, inscenavano proprio tutto quello che facevano le sorelle occhi di gatto.
1: Il mio gioco preferito insieme a un mio amico Luigi era quello di andare in cerca di posti abbandonati, tipo strutture, fabbriche, e la chiamavamo l'avventura, facevamo, esploravamo questi posti, a volte anche pericolosi per noi. Comunque questo era il nostro divertimento.
0: Tipo l'ascoltatore di prima che andava al cimitero, voi pure facevate qualcosa di tetro, perché secondo me quando vai in un posto e poi hai paura, sta lì il gioco, cioè non aver paura della paura che quel posto ti fa. Va bene, dai, allora, cosa giocavate da bambini? Questa è la domanda del giorno. Se vi va un vocale al 347 490 0042.

0: Robbie Williams.
1: Io mi ricordo quando ero piccolo che giocavamo con gli amici alla guerra degli aranci. Ci facevamo due squadre e chi fino a quando ne restava una.
2: Allora, presente quei giochi che si facevano una squadra da un lato, una squadra dall'altra e ci dovevamo lanciare le cose. Chi aveva più oggetti, in questo caso voi lanciavate le arance nel proprio recinto, chiamiamolo così, perdeva. È una cosa che facevo anch'io. Per esempio Elisa ci dà grande soddisfazione su WhatsApp e ci scrive: che bei ricordi mi avete proprio, che mi avete sbloccato. E beh, un po' l'intento di oggi, proprio perché stiamo parlando di tutti quei giochi che facevamo da bambini, da ragazzini.
3: Il mio gioco preferito da bambina era quello di giocare al calcio per la strada con il mitico Super Santos.
2: Bellissimo.
3: Fare le porte con le maglie e poi tornare a casa con le gambe tutte sbucciate. Okay. Era un gioco mitico.
2: Questo veramente era un bel gioco, creare proprio la porta, no? E poi di si faceva sempre discussione su se era fuori, se era palo, se era dentro, insomma, se superava la schiena del portiere era dentro, però molte volte si discuteva. Luigi invece, il nostro ascoltatore, ha detto, a proposito di quell'altro ascoltatore che ci ha parlato, che lui invece entrava nei cimiteri con altri amici proprio per fare a gara chi riuscisse ad arrivare più lontano, diceva: anche io facevo questi giochi, ma spesso e volentieri mi imboscavo con qualche ragazza, non riuscivo mai a fare niente perché avevo molta paura.
4: Da Angela di Milano, io giocavo a un gioco meraviglioso che era gira la moda, quindi
2: la
4: giocavo
2: moda.
4: A fare la stilista, inventavo vestiti, gonne, eccetera, con diversi tessuti che erano poi quelli presenti nel gioco Gira la Moda.
2: Bellissimo. Bellissimo, anche no, partire da un gioco e metterlo nella realtà. Dai, mettiamo anche un'altra canzone, Olivia Dean, e continuiamo anche con i vostri messaggi. Stiamo

0: senza io, ma sono matta.
1: Beh,
0: io.
1: In effetti qualcuno ci ricorda su WhatsApp, scusate raga, ma il gioco della bottiglia, obbligo verità, nessuno li ha ancora citati. In effetti ancora, ancora nessuno le aveva citati. Un gioco che posso dire non morirà mai, secondo me, perché è quel gioco che si deve sempre fare e secondo me va forte tra i 13 e i 15 anni. Adesso non vorrei dire, ma poi quando cresci va ancora più forte perché lo affronti un po' con superficialità e invece da lì possono nascere tante cose. Detto ciò, Joschi mi fa segno dalla regia che abbiamo Chiara, un'ascoltatrice al telefono, che ci vuole raccontare un gioco che faceva da ragazza. Sì, non so se da bambina ce lo dirà lei. Chiara, pronto?
2: Ciao. Ciao. Allora, innanzitutto per me è un onore sentirvi perché sono una vostra grandissima fan. Cioè, praticamente la mattina comincio con la Radio Kiss. Termino la mattina seguente.
1: Mamma mia, sei
2: fantastica.
1: Siete
2: come una famiglia.
1: Grazie, grazie Chiara, questo tuo, veramente questo tuo messaggio così in onda alla radio ci riempie di felicità. Grazie veramente.
2: Allora, il gioco che facevo quando ero piccola, avevo 6 anni, con la mia migliore amica ormai da 26 anni, praticamente prendevamo tutti i tipi di detersivi che trovavamo in casa, sia le saponette solide, sia quelle liquide, e creavamo questa soluzione tipo Sol Gel e la spalmavamo sulle scale, sui pavimenti, e aspettavamo che le persone passassero per farle scivolare.
1: La gente ci cadeva.
2: Ovviamente sì.
1: No, scusami, non dirmi che hai rotto un femore a qualche povero anziano del palazzo.
2: Allora, rotto un femore no, però una volta mia nonna purtroppo ci è caduta.
1: No!
2: Però è sopravvissuta.
1: E meno male,
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Cioè, vi faceva divertire vedere gli altri inciampare in qualche modo.
2: Sì. Le facevamo scivolare, aspettavamo, insomma, ti nascondevamo, aspettavamo che passasse.
1: Il divertimento era doppio, cioè non solo creare la saponetta, farla sciogliere, applicarla al pavimento, e poi vedere se funzionava, ho capito bene, questo è il gioco.
3: Bastardo.
2: È proprio così.
1: Esatto. Scusami Chiara, quanti anni hai?
2: 32,
1: quindi è una cosa andata in prescrizione per fortuna, se succedeva tanti anni.
2: Sì, sì, no, eravamo piccole, 6 anni, insomma, 5-6 anni, sì.
1: Va bene, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie
1: a te. I vari giochi che stanno arrivando, questo ci sembrava uno un po' particolare. Ciao Chiara, un abbraccio.
2: E grazie a tutti.
1: Grazie a te, un abbraccio veramente. Gridi adesso in diretta su Kiss Kiss.

0: Chi schissa a te, che non importa cosa dice la gente, lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa a te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss Kiss.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà. Solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Samurai J è anche prossimo per il nuovo album che uscirà appunto il 22 di maggio, aspettandolo proprio qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Quindi Samu, ti abbiamo anche fatto l'invito ufficiale in diretta alla radio, in TV per quelli che ci guardano sul 158. Oggi siamo tornati un po' bambini, quindi è una sorta di puntata di sblocco ricordo, quando facevamo dei giochi che chiaramente adesso non facciamo più, ma che ci portano indietro nel tempo, proprio perché gli esperti ci dicono che i ricordi d'infanzia più nitidi sono tra i 5 e i 10 anni, soprattutto quelli legati ai giochi, e ancora di più se sono giochi fatti in estate, perché chiaramente le vacanze per noi hanno sempre un grande peso specifico, no? Nella vita di tutti quanti noi, perché le vacanze un po' ce le siamo inventate noi italiani, no? Cioè, nel senso che a giugno, da giugno in poi non si va più a scuola, abbiamo tutto luglio, agosto, e chiaramente parlo di quando si è ragazzini, quindi si ha tanto tempo anche per elaborare e per creare giochi. Qualcuno dice che oggi è un po' diverso, qualcun altro invece no. Cioè, proprio afferma il fatto che ci sono tanti ragazzini che invece hanno ancora voglia di fare tante cose. Sentiamo un po' però le vostre esperienze rispetto a quando eravate bambini, a cosa giocavate.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Noi da piccoli giocavamo a nascondigno in un raggio di 2 chilometri, che ci volevano 2-3 ore per trovarne uno.
0: Ok, vabbè. E quello pure era un gioco, no? Nel senso, l'attesa, non dico che aumenta il desiderio, ma comunque è una roba così. E qualcun altro per esempio ci ha scritto: io giocavo sempre a Guardia e Ladri, un gioco che va ancora forte tutt'oggi, proprio perché l'obiettivo di inseguire un compagno, scappare da un compagno, è troppo forte ed è adrenalinico. Verissimo.
2: Ciao Kiss, buongiorno, sono Francesca. Allora, il mio gioco preferito quando ero piccola era quello di mettermi nelle aiuole che aveva mia mamma e costruire tante piccole casette con tutto quello che trovavo.
0: Nelle aiuole?
2: Pietre, legnetti.
0: Bellissimo.
2: E quindi mi mettevo lì a fare queste piccole casette, e intorno ovviamente i giardini.
0: Ok,
2: mia
0: no,
2: più
0: carino.
2: Grande passione.
0: Devo dire, molto carino questo tipo di gioco che non avevo mai sentito, a differenza invece di Alberto, il nostro ascoltatore che ci ha scritto da Lecce, che ci scrive proprio era quello di suonare i campanelli e poi scappare via. Un gioco che abbiamo fatto tutti almeno 63 volte nella vita, cioè proprio una di quelle cose che non puoi dire no, cioè lo devi almeno una volta l'hai fatta sicuro.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io tutti i pomeriggi con una mia vicina di casa giocavamo al dottore. Fantastico.
1: Dottore, vabbè, un classico gioco, sì, qui stiamo andando su giochi classici, alcuni se li inventavano, altri invece non li inventavano, emulavano solo magari i cugini più grandi, come qualcun altro ci ha scritto. Qualcuno giocava alla cerbottana, vi ricordate? Mamma mia, com'era bella la cerbottana, non tutti ci riuscivano. Sentiamo.
2: La cosa che mi piaceva di più da fare quando ero piccolo, che parlo di 50 anni fa, era togliere le multe dai parabrezzi delle auto.
1: No! No! Posso dire che sono sempre stato tentato, ma non l'ho mai fatto. No, mamma mia, questo sì. Oppure sai, mettere la multa a un'altra macchina, spostarla. Eh beh, questo è un altro gioco che si faceva quando eravamo piccoli. Chi è?
3: Mamma mia, che cosa mi avete sbloccato.
1: Dimmi.
3: Io ho dato il mio primo bacio giocando ad Obbligo Verità.
1: Bellissimo.
3: Mamma mia, che ricordi. Ragazzi, questa puntata è bellissima. Complimenti,
1: grazie
3: a tutti.
1: Grazie veramente. Ed è una bella puntata quando si parla di ricordi, soprattutto legati da bambini, no? Questo è un po' il senso della puntata di oggi.
4: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss. Sono Daniele della provincia di Lecce.
1: Ciao Dani.
4: Quando io ero piccolo con i miei amici giocavamo sugli alberi. Facevamo la casa
1: sugli alberi. Questo era pure bello. Io vedevo i Simpson quando costruivano la casa sull'albero e li volevo emulare. Non sono mai riuscito a fare manco una capanna.

0: Consegna su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss!
12: La musica più bella!

password, c'è una parola e c'è un numero, insieme formano una password, il primo di voi che li indovina appunto si porta a casa i nostri gadget, perché la parola di oggi, udite udite, è tra le più celebri coppie di innamorati. Pensate a una coppia di innamorati famosa, che possa essere una coppia della letteratura, una coppia del cinema, una coppia famosa in generale, che ne so, Dante e Beatrice, ok, letteratura, Romeo e Giulietta, ecco, un'altra di quelle coppie che può venire in mente, Albano e Romina, anche nella musica potrebbe essere, è una coppia comunque di innamorati, mentre il numero è il numero minimo per fare un duetto, e quindi, cioè, siamo in, quindi... Se la coppia è una coppia di innamorati e il numero minimo per fare...

0: Ginevra e Lancillotto 2?
1: Accesso negato.
0: Aspetta, però fammi un attimo ricordo. Angelina Jolie e Brad Pitt 2?
1: Accesso negato.
0: Fatemi ricordare la password, o meglio gli indizi, perché la parola è una coppia di innamorati. Lo dico a quelli che hanno acceso da poco Radio Kiss Kiss o magari ci guardano in TV sul 158, mentre il numero è il numero minimo per fare un duetto. Sentiamo cosa sta arrivando.
2: La parola di oggi è Paolo e Francesca 2.
1: Accesso negato.
0: Sì, potrebbe essere, come potrebbe essere Sandra e Raimondo 2.
1: Accesso negato.
0: Neanche loro, neanche loro. Chi è? Pronto?
3: Romeo e Giulietta 2. Donato.
0: Ciao Donato.
1: Accesso negato.
0: Non è, non è. Avanti veloci,
4: David,
0: vai.
4: David e Victoria Beckham 2.
1: Accesso negato.
0: Adamo ed Eva 2.
1: Accesso negato.
0: Giuseppe e Maria 2.
1: Accesso
0: Beh,
1: negato.
0: In effetti era popolare anche questa coppia.
5: La password di oggi è Tristano e Isotta 2.
1: Accesso negato.
0: Ulisse e Penelope 2.
1: Accesso negato.
0: Oh, in effetti ci sono tante coppie famose, no? Per esempio anche Dante e Beatrice 2.
1: Accesso negato.
0: Ma attenzione, perché dovremo avere Giovanna al telefono con noi, perché probabilmente è stata la più veloce ad indovinare oggi. Pronto?
6: Pronto.
0: Giovanna, la password del giorno qual è?
6: Renzo e Lucia 2.

0: se lo merita, perché vedi, bisogna sempre tentare, alla fine prima o poi uno ci riesce, quando meno te lo aspetti poi in realtà sei lì che hai vinto i nostri gadget. Non sei stata l'unica, sei stata semplicemente la più veloce. Vuoi salutare qualcuno?
1: Voglio salutare Raf.
0: Hai ragione, perché oggi non c'è e quindi quanti anni hai, Giovanna?
1: 30, non sono il suo target,
0: però,
1: lo so.
0: Però non ti preoccupare, nel caso sei il mio, va bene comunque.
1: Va bene.
0: Per noi. Ti abbraccio forte, grazie,
1: grazie,
0: kiss a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

Ghis in questi giorni. Ieri non c'ero io, oggi non c'è lui, però insomma stiamo bene entrambi. Domani forse torniamo insieme, chi può dirlo. Adesso mettiamo una canzone di NSYNC che andavano fortissime all'inizio degli anni 2000, e poi questa

0: dire la verità, leggermente uggioso da queste parti.
1: Sì, sì, sì, ma io sono molto deluso, sono molto deluso perché ogni volta penso sta arrivando, perché penso sta arrivando l'estate, ogni volta che lo penso il cielo mi si annuvola.
0: Quella.
1: Secondo me ce l'ha con me, devo smettere di pensarlo, così magari torna il bel sole. Intanto, signori, benvenuti, il bel programma dei Corrieri di Kiss Kiss per le prossime tre ore.
0: Vai, partiamo con la sigla, vai.
1: Sigla, vai.

0: Aperitivo, dai, aperitivo al tramonto.
1: Ci
0: secondo
1: vorrebbe.
0: Me ci, no, ci sta con Magnetic, no, di Bausa su Radio Kiss Kiss. Sono le 16:06, appena cominciato il programma del pomeriggio, quello che stavate aspettando già da ieri. Sono 24 ore che lo aspettate e noi ci siamo. Siamo
1: allora,
0: arrivati
1: tu
0: anche
1: mi stavi raccontando una cosa fuori onda, no? Che
0: stavo...
1: sono arrivati i tuoi nipotini.
0: Sono arrivati i miei cuori, sono arrivati i miei nipotini che non vivono in Italia ormai, magari gli affezionati lo sanno, vivono in Francia. Quando arrivano, zio, io sono tanto contento di passare del tempo con loro, ma sono un uomo finito.
1: È stancante. Ma perché? No. Cioè, a parte, quanti anni hanno questi bambini?
0: Allora, 9 e 8 e 6. 8 e 6.
1: 8, vabbè, 8 però 8 e 6 sono gestibili.
0: Ma guarda, ti dirò.
1: Due maschietti, giusto?
0: Forse 7 e 4. Vabbè, pensate, comunque.
1: Fa una minchia questo.
0: Allora, ti spiego.
1: Giochiamoci i numeri.
0: Loro vogliono giocare la sera prima di andare a letto. E io sono tanto
1: giocare
0: prima di andare a letto.
1: E quindi poi significa che si vogliono sfrenare.
0: Tanto. Sfrenate in camera da letto che manco avessi 20 anni. Quindi, battaglia dei cuscini. Mosca, già la battaglia dei cuscini, ragazzi, per farla bene ti devi stancare, certo, perché non è che stai lì e fai finta di...
1: Il problema di questi bambini e giocare con i bambini non è il gioco in sé, è che vogliono fare la stessa cosa per ore, in maniera costante, sempre la stessa gag, sempre
0: no,
1: le stesse... E tu ci
0: non
1: basta,
0: ti arrabbiare, non ti arrabbiare.
1: Ci hai ucciso.
0: Ma io sono contento.
1: Non ce la faccio più,
0: sono
1: cambiamo.
0: Aspetta, io sono felicissimo di farlo. Allora, loro adesso hanno questa cosa della mosca cieca, ok? Che tu devi far finta di non vedere, cioè far finta, devi non vedere e li devi acchiappare. Il problema è che loro ridono e si divertono se io vado a sbattere nei muri.
1: Ah, quindi devi sbattere
0: devo
1: costantemente.
0: Devo sbattere col naso nei muri. E se fingo di farlo, loro se ne accorgono e mi dicono, zio, ma non è vero. Non
1: è vero, non fa ridere.
0: Cioè, ci devo sanguinare.
1: Che bello. E loro ridono, loro i pazzi.
0: Esatto.
1: E devi fare questo per 2-3 ore.
0: Ho la schiena a pezzi. Leo, Fede, zio, vi ama alla follia, ma io ho la schiena a pezzi.
1: Dopo te racconto io. Con mia nipote.
0: Storie di nipotame.
1: Con bel favor, ti faccio sapere quello che è successo in questi giorni.
0: È un angelo quella
1: ma
0: bambina.
1: Ma quale angelo?
0: Lasciamela
1: portatela a casa.

0: Vedi che arriva un messaggio nei Corrieri di Chischis a proposito di nipoti, ma quale gestibili? Due bambini di quell'età messi insieme sono come animali appena usciti dallo zoo.
1: Sì.
0: Ma no!
1: No, allora ti stavo raccontando il fatto pure di mia nipote, no? Perché poi io vivendo nello stesso stabile dove c'è mia nipote, la piccolina. Ragazzi, è devastante, micidiale.
0: No, secondo me sei tu che hai poca pazienza.
1: No, ma non parlo in generale. Ah, in generale. Perché poi la sento, no? Dal piano di sopra io sento che questa piange, urla, non fa giocare con i suoi giocattoli gli altri bambini. È veramente è devastante.
0: Beh, insomma,
1: è successa una cosa l'altro ieri che stavo con il padre, stavo con mio cognato nel giardino, stavamo sistemando delle luci, delle cose così. Lei esce.
0: I maschi di casa.
1: I maschi di casa. Lei esce. E inizia a rompere le palle. Ma voglio
0: non
1: giocare,
0: palle,
1: voglio questo. Voglio, inizia una, non voleva giocare, voleva rompere le palle.
0: Okay,
1: allora io dico: fammi pensare qualcosa. C'erano dei gattini nel giardino.
0: C'erano dei fili scoperti.
1: No, ascolta,
0: elettrici.
1: C'erano dei gattini. Gattini randaggi.
0: Belli.
1: Non si sa. Mia sorella fa: dobbiamo cacciare sti gattini.
0: Ma come? No,
1: i gattini nel cose. E io dico: teniamoci sti gatti, perché così significa che i topi non arrivano. Varie situazioni. Lo so che ti fa schifo sto discorso.
0: No,
1: però comunque
0: vabbè,
1: ho detto: teniamoci sti gatti. Tutto a posto. I gatti maschi e femmine, gli adulti, se ne vanno.
0: Ok.
1: A un certo punto esce da dietro a un muretto. Il gattino piccolino.
0: Bellino.
1: E io chiamo a mia nipote: Vittoria, vieni a zia, andiamo a vedere il gattino. Mannaggia la miseria, non lo avessi mai fatto.
0: Perché? Che è successo?
1: Perché mi ha obbligato a stare davanti a quel muretto due ore. Ragazzi, due ore. Non sto scherzando. E appena io mi spostavo: Gyoci, così mi chiami, Gyoci, il gattino.
0: Ma è giapponese, Gyoci, così?
2: Gyoci, il gattino.
0: Così dice? Ma che voce ha tua nipote?
1: No, è così, ma è devastante, credimi, perché è alienante, tu non ce la fai più. Dici,
0: ma vedi che è una questione di pazienza.
1: Il gattino non esce, ma il gattino ha paura di te, zio, dobbiamo. Allora, allontaniamoci, così quello esce e tu, ok, e ci allontaniamo. Facevamo, abbiamo fatto questo per due ore, avanti e indietro, avanti e indietro.
0: Tu che non hai pazienza, lei, questa è una scusa perché lei vuole trovare del tempo con lo zio, vuole passare del tempo con
1: comunque
0: te.
1: Comunque non sto scherzando, sono arrivate mamma e padre gattino grande, si sono pigliato un piccolino e se lo sono portato. Questa creatura ci ha ucciso.
0: Però non sono arrivati tua sorella e tuo cognato a portarsi via tua nipote.
1: No,
0: purtroppo no.
1: Vabbè. È un'occasione.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family?
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.

0: finisce la canzone di Annalisa, canzone estiva. Tra l'altro facciamole un grande in bocca al lupo per il suo tour che sta andando alla grande. Ieri tappa tra l'altro anche napoletana.
1: Ma di chi stai parlando?
0: Annalisa.
1: Non c'ero.
0: Ma no, lo so che non c'eri, ma c'era lei. Intanto abbiamo la giornata mondiale di grazia.
1: Giornata mondiale, vai con la sigla. Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora, giornata mondiale importantissima oggi.
0: Sì, non ho
1: perché
0: dubbi,
1: ricordiamo,
0: guarda,
1: che oggi è il 5 maggio.
0: Esatto.
1: 5 maggio, quindi non possiamo non ricordare la meravigliosa poesia.
0: No, dai, sempre il 5
1: dobbiamo
0: maggio tutti quanti.
1: Un omaggio.
0: Ma è retorica, basta.
1: La poesia è importantissima, che adesso andremo a decantare.
0: Non c'è bisogno, perché non ci
1: serve. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero.
0: Ma il 2 novembre cosa c'entra col 5 maggio?
1: Ognuno l'ha da fare questa crianza, ognuna da tenere chi sto.
0: C'è uno sfasamento di calendario.
1: Salutiamo Alessandro Manzoni, grazie.
0: Salutiamo Antonio De Curtis piuttosto. Va bene, dai, qual è la giornata mondiale di oggi?
1: È questa, la giornata mondiale che si ricordano le poesie.
0: Ah, vedi? Che mi piace.
1: Ma la so questa poesia, la cominci e poi non sai.
0: Se il 2 novembre te ne vieni con i fusi come immobile, guarda, me la segno, me la segno, ce l'ho già segnata. Dai, musica più
1: non
0: bella.
1: Non mi fare così banale,
0: poi,
1: ti prego.
0: No, figurati. Poi tra poco, figuriamoci se non c'è la rassegnata stampa nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Scarpe nuove!

0: Meraviglioso lui, davvero meraviglioso.
1: A chi?
0: Lui. Ma come chi?
2: Ed Sheeran.
0: No, Ed Sheeran, ma che Sheeran? Ma perché
2: Ed Sheeran.
0: Non sbagliate il nome.
1: Ragazzi, meraviglioso come
0: 16:34, i Corrieri di Kiss. Ci vogliamo rassegnare per favore.
1: Per favore, entriamo nella rassegnata stampa perché questa è da dire. Vai, vai, vai.
3: Sera, che rassegnata stampa.
0: Perché c'è il barretto?
1: Veramente Pasquale sei vergognoso. No. Solo perché si parla. Credi, solo perché si parla di una notizia che viene dalla Calabria dobbiamo mettere Cece Barretta, che
0: scherzando.
1: È un grande artista, tra
0: ma
1: l'altro.
0: Ma cosa di più rappresentativo della Calabria? Cioè, certo non è che potevamo mandare immagini della Sila.
1: Che cosa
0: va bene
1: è
0: così.
1: Successo a Catanzaro? Attenzione.
0: Sentiamo.
1: Devo dire io.
0: Ogni volta mi
1: niente
0: schiazzi.
1: Ragazzi, si stava vendendo una macchina importante, una
0: sì.
1: Ferrari e sull'annuncio c'era detto vendita Ferrari, che doveva essere una Ferrari F355 GTS,
0: okay.
1: Non c'era il prezzo, ma alla fine poi quando sono andati a vedere questa macchina non era una Ferrari originale ma era una Toyota.
0: Esatto.
1: Toyota.
0: Stiamo guardando anche le immagini ovviamente sul 158 digitale terrestre Kiss TV, una Ferrari a tutti gli effetti se la guardi, ma poi la Guardia di Finanza allertata non si capisce come è andata a fare dei controlli e apri questo e smonta questo e gira l'altro.
1: Erano comunque tutti fari, come si dice da queste parti, appezzottati.
0: È un po' appezzottata, no? Credo che si dica in molte parti d'Italia. Effettivamente una Toyota che era stata trasformata in una Ferrari e che stava per essere venduta con il prezzo magari conveniente ma sempre di una Ferrari.
1: Comunque alla fine niente, è stata smontata e tutti i pezzi hanno avuto, il proprietario di questa macchina ha avuto l'obbligo di distruggere tutti questi pezzi.
0: No,
1: finti,
0: ma poi
1: ovviamente
0: è stato anche denunciato per contraffazione e rinviato a giudizio.
1: Ma stiamo scherzando, fate quello che volete, ma non scocciateci con la
4: Non ti posso amare.
0: Basta.
4: Amare. Basta, cazzi,
0: così.
4: Amari, sono amare.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
2: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare. Devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Grazie Harry Styles per avermi insegnato.
1: No,
0: a te, come no?
1: Grazie a te.
0: No, grazie a
1: Harry Styles. Ma non scherziamo.
0: No, perché mi ha insegnato a dire
2: American Girl. Questi capelli.
0: Comunque, se posso dire, la devi smettere col camouflage. Ci devi andare un po' più piano. Allora, sembri il figlio di Tony Soprano. Il figlio di Tony
1: Però non ti atteggiare.
0: Non mi sto atteggiando.
1: Lo sai cos'è? Voi che non avete i capelli, appena vedete che noi che abbiamo i capelli giochiamo, ci facciamo nutaglia diverse, siamo anche un poco goffi, cioè subito dovete sfottere. Però se noi prendiamo in giro voi sull'usi,
0: no,
1: vi offendete.
0: Sembri uscito da Baria di Tornatore, sembri quella roba lì, capito? Un po' un siciliano anni 50-60. Va bene, al di là di questo, fermi tutti, perché tra poco dobbiamo trasferirci a New York per una serie di motivi, ok? Sì. Che non sto qui a dirti, ma se dico Met Gala capirete. Intanto arriva anche Tom Jones. Oh, senti,
1: che
0: senti questa. Blackberry.

0: australiana, mm-hmm, che tende comunque a saltare parecchio.
1: Che c'entra?
0: E anche la macelleria Olivetti di Gambara, ma a scusa, Brescia.
1: Olivetti, ma scusami, Olivetti non faceva altro.
0: Grazie, che mica è solo un cognome. Ah, scusa, no? Quanti espositi?
1: Grazie per averci sottolineato questa cosa così importante, che non ci sembra assolutamente
0: utile. Attenzione, questa è una canzone dedicata a noi, vedi, With or Without. Con me, giusto, con te, ho

0: Without You anno 1987.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: No, che c'è? Ma allora, per quando fai così, io non me lo aspetto, mi fai venire un patema.
4: No, ma lo sai che io sono fatto così, lo so che si dovrebbe fare. Buon pomeriggio a tutti, siamo i Corrieri di Kiss, per questa seconda ora. No. Le solite cose, io mi scuso.
0: Però neanche a urlare che mi spaventi. E poi c'è gente che magari in questo momento è bella rilassata perché sono le 5 del pomeriggio.
4: Sai con cosa ho pranzato?
0: Cosa?
4: Ho pranzato con un'insalata di riso.
0: Sì.
4: Ma dopo avevo fame e sono mangiato mezzo panino con la mortadella.
0: È la storia
4: e
0: di
4: tutti. Secondo me giorni. Questo è il motivo per cui mi è rimasto qualcosa sullo
0: tu
4: stomaco.
0: Mi devi far capire che senso ha essere così propositivi per il pranzo quando dopo ti mangi anche i piedi delle sedie.
4: È colpa dei pistacchi. È pistacchio che sta nella mortadella. Quella è la rovina.
0: Signori, buon martedì, Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.

0: York Times, parliamo di questo perché abbiamo detto ci trasferiamo a New York. Ma cosa ci fa un pallone lì a terra?
1: Lascia stare, ma perché ogni tanto gioco, mamma mia.
0: Quando giochi devi rimettere in ordine.
1: Lascia stare, non mi trattare come i tuoi nipoti.
0: Allora, andiamo a New York perché il New York Times, sai che ogni weekend pubblica questo cruciverba che è diventato iconico.
1: Ma quindi... cruciverba del New York Times, cioè ragazzi, attenzione, è una cosa bellissima, è una cosa che si fa da 80 anni.
0: Ah sì, allora, diciamo che...
1: sempre lo stesso.
0: No, non è
1: sempre stesse parole.
0: No, ogni volta cambia. E poi ci sono gli appassionati di enigmistica che si sfidano tra loro. Insomma, è diventato un momento molto atteso. Che cosa è successo il 18 aprile?
1: È successo che a causa di un errore di stampa nessuno è riuscito a completarlo, anche i più esperti.
0: Certo.
1: Però dici, ma non è perché per ignoranza di qualcuno, perché c'era proprio un errore.
0: Mancava un indizio fondamentale, il 5 orizzontale.
1: 5 orizzontale.
0: Ovviamente tutto questo cosa vuol dire? Che mi si sminchia tutto lo schema, che c'è?
1: Sto facendo il 5 orizzontale.
0: No, quello è il 4 di bastoni. Quello
1: no,
0: che
1: quello
0: è un altro. Allora, no, niente, quindi si è sminchiato un po' tutta la costruzione dell'enigma, dell'enigmistica, ok, del cruciverba, e tutti a dire, ma guarda che hanno creato dei gruppi WhatsApp, dei forum su internet di gente che diceva, ma io non ci sono riuscito, ma qualcuno per caso ci è riuscito? Niente.
1: Alla fine poi si è scoperto che c'era un refuso.
2: E esatto. Io non ti ho fatto nessuna domanda.
0: No.
2: Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta.
0: No, non la sapevamo. Grande,
1: beh,
0: ricordiamo.
1: La buona accorta.
0: È la grande Enrica, la grande Enrica. Sì, poi il momento iconico della TV, ovviamente,
1: esatto.
0: Dell'imbroglio. No, però
1: sono passati 2 mesi, giusto,
0: sai,
1: dalla sua scomparsa.
0: Sì, più o meno sì, più o meno sì. E la ricordiamo sempre con grande affetto. No, ma sai qual è la cosa che invece ha fatto molto pensare?
1: Cosa?
0: Che nessuno di tutti i lettori o di tutti gli appassionati di enigmistica del New York Times abbia potuto pensare o abbia pensato solo per un attimo che l'errore fosse del New York Times.
1: Eh no, ma perché tu dici, ma il New York Times è quando sbaglia?
0: Mai.
1: Incredibile, non sì. No, esiste.
0: È
1: proprio.
0: Un po' come quando Ciro dice una minchiata e io gli credo.
1: Certo.
0: Cioè, capito? Perché dico, ma Ciro potrà mai dire
1: sempre
0: una minchiata? Quindi, no, perché se comincio a pensare che le dici, poi non ci
1: siamo. Siamo in un impasse. Come chiudiamo questo momento? La risposta.
0: No, lo chiudiamo col fatto che New York ci dà sempre grandi spunti di chiacchiera e tra poco ancora di più perché parliamo.
1: Non hai saputo chiudere.
0: Met Gala, cosa
1: non hai saputo chiudere.
0: Perché
1: si chiude diversamente.
0: Come si chiude?
1: Jingle!
0: Ah!

0: Così Cioffi e Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che prima parlavamo del cruciverba del New York Times, che tra l'altro per i newyorkesi è un rito proprio, è un rito del fine settimana. No, non un rito detto come dito.
1: È un rito da fare tutti i weekend.
0: Sì, ma se tu dici rito e alzi il dito, sembra che tu stia parlando del tuo
1: ma
0: dito.
1: Dipende che dito alzo per indicare il rito.
0: Va bene,
1: perché questo è un dito.
0: Fammi sentire
1: questo
0: un po'.
1: Questo è un rito.
0: Voglio sapere se tu hai un rito nel weekend, sai, una di quelle di quelle routine.
1: Ma ragazzi, chi di noi non ha un rito tutti i weekend? Dai, cioè, solito. Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai.
1: Il rito del weekend è che ho la mia beauty routine.
0: Beauty routine? Ah, basta, fermi!
1: Beauty routine.
0: Mi fai sempre martire col fatto che io faccio skincare, faccio beauty routine. Vorrei sapere la tua beauty routine del weekend.
1: Perché ma faccio una doccia il sabato.
0: Che vuol dire? Scusa, perché ti lavi una volta a settimana?
1: No, la faccio più a fondo perché non si sa mai.
0: Il sabato
1: sera succede qualcosa, qualche cosa di brillantino.
0: Quindi, scusa, stai dicendo agli ascoltatori con grande eleganza, devo dire, che il tuo rito del weekend è un bidet approfondito.
1: Beh, dipende dal rito.
2: Come mi piacciono le palle
0: grosse.
1: Sei il solito volgare.
0: Ma guarda che regia, guarda. Allora.
1: No, comunque il sabato solitamente faccio il letto.
0: Perché durante la settimana non lo
1: fai? No, lo lascio così.
0: Ma che schifo.
1: No, come che schifo?
0: Ma no,
1: che schifo? Cioè, che schifo è una cosa inappropriata.
0: No, allora, il letto si lascia scoperto per tutto il tempo, da quando ti svegli a quando fai colazione e doccia, e prima di andare via lo ricopri.
1: Perché quindi va ricoperto?
0: Eh sì, perché
1: per la polvere.
3: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
0: Ma veramente l'ho detto io. Vabbè, comunque niente.
1: Ecco perché ho sempre gli starnuti.
0: Possiamo, per favore, tra poco parlare di cose eleganti e artistiche,
1: no,
0: come il Met Gala.
1: No, mi dispiace, non è questo
0: il
1: programma.
0: Dobbiamo per forza parlare del dito di Ciro che nel weekend va a finire in posti innominabili.
1: Ma perché, scusami, tu qual è il tuo rito del weekend? Che fai tu il weekend?
0: Io nel weekend, sicuramente il venerdì sera quando vado a dormire, tolgo la suoneria al cellulare e il giorno, la mattina del sabato non guardo il cellulare neanche se mi paghi.
1: Ah, perciò non mi risponde. Ma
0: passo,
1: non so se questo
0: la...
1: mi risponde la domenica sera.
0: Ma passo tutta la mattinata a leggere. Ah, quindi adesso chiamatemi insomma pesantone, chiamatemi un po' topo da biblioteca, ma il sabato mattina è tutto riservato a questo.
1: È un messaggio bello, volevo leggere.
0: Se è necessario sì, Ciro, altrimenti no.
1: Sì, è necessarissimo. Salve, potrei avere info per fare gli auguri via radio ad una persona che va in pensione? Semplicissimo. Devi chiamare questa persona e devi dire tanti auguri.
0: No, io invece
1: attacchi.
0: Scusami, al volo proprio voglio salutare gli amici che ci scrivono sempre di un bar dove mi fermo sempre a prendere il caffè.
1: Ah, quello che ti offrono sempre,
0: voglio
1: non paghi mai.
0: Voglio salutare Alfonso e tutto lo staff di questo bar che non citerò ma che comincia con la D, ok?
1: Grande.
0: Ciao ragazzi,
1: il bar D, torniamo fra pochissimo.

0: Kiss a te, che adori l'allegria della colazione in famiglia. Kiss a te, che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
2: Kiss Kiss.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
2: Kiss Kiss.
9: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss Kiss.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: 10 Runaway.
1: Esatto, a proposito di passerelle, va detto, dobbiamo parlarne.
0: Parliamo delle passerelle, ullala, no. Ullala, le passerelle.
1: Aspetta, non parliamo delle passerelle che intendi tu, parliamo della passerella, parliamo
0: anche
1: del
0: perché altrimenti avrei detto ciaccarella.
1: Allora, red carpet, sì. Primo lunedì di maggio, sapete che ogni anno Anna Wintour manda i suoi inviti a tutti i VIP desiderati.
0: Vabbè, inviti, chiama l'invito e se tu mi chiami e io non pago. No. Quello è un invito. Che quello che fai, capito quanto costa il biglietto? 100.000 babà.
1: Ma tu sei veramente un uomo insensibile.
0: Met Gala, tu non puoi mangiare.
1: Il Met Gala è un evento di beneficenza. Si fa del bene.
0: Lo pago.
1: Va bene, comunque, al di là di questo, anche quest'anno, grande sfilata di poi, VIP VIPissimi.
0: VIP VIPissimi, ricordiamo chi è il fautore quest'anno, il maggior investitore, possiamo dire.
1: Lo possiamo dire tranquillamente.
0: Come si chiama quello? Bezos, animale.
1: L'hai detto tu a me prima, scusa.
0: Non mi sono venita.
1: Jeff Bezos è stato il maggior investitore.
0: Sai quanto ha pagato?
1: Quanto ha pagato?
0: 23 babà.
1: Ma no, 23 babà, scusa, ma di allora, milioni di dollari.
0: Perché se dico babà sono milioni di euro, se sì. dico 23 sfogliatelle sono 23.000 euro. Okay. Hai capito? Quello
1: scusa,
0: è.
1: Se volessi dire 23 euro.
0: 23 euro?
1: Shushu.
0: No, 23 fragoloni.
1: Fragoloni. Va bene. Comunque, al di là di questo, il dress code ogni anno cambia. Quello di quest'anno era
0: Fashion in Art.
1: Fashion is Art.
0: Is Art,
1: okay.
0: Incredibile.
1: Quindi trasformare il proprio corpo in un'opera d'arte.
0: Sì.
1: Mi viene da pensare, a parte che ho visto cose straordinarie, mi viene da pensare, se fosse andato Ciro al Met Gala, come avrebbe trasformato il suo corpo in
0: ma
1: un'opera
0: non lo so,
1: d'arte?
0: Avrei dovuto parlare con i miei designer, con i miei stylist. Io sicuramente vedo con questo giuffo.
1: Io ti vedo già come la statua nella casa
0: comunque
1: di Priapo.
0: Comunque non ci sarei andato, perché comunque

0: Warren con Ordinary su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Ciro, alle 17.33, sai che qualcuno ha avuto da ridire su Timothée Chalamet.
1: Perché? Ah, perché non è andato al Met.
0: Perché non è andato al Met? Vabbè, ma a parte che c'è tutta una lista, ci sono anche un po' di leggende metropolitane sulla faccenda.
1: Ci sono persone che hanno proprio il veto, cioè non possono andare.
0: Che hanno, beh, insomma, non è che sono proprio bannati. Di sicuro c'è qualcuno che ha discusso per motivi lavorativi con Anna Wintour, ricordiamo, capo redattrice
1: l'ex marito.
0: L'ex marito, anche, insomma,
1: anche
0: tutta
1: Trump. Sai che Trump non può andare?
0: Trump è bannato da un sacco
1: Trump
0: di cose.
1: Tranne
0: dalla Casa Bianca, mi viene da dire, purtroppo, ma questo è un altro discorso. Sai che neanche Timothée Chalamet è andato, perché tra tante persone c'è anche chi decide di non andare.
1: Aveva
0: meglio
1: da fare, perché è andato a vedere la sua squadra del cuore.
0: La squadra del cuore, come si chiamano? I New York Knicks.
1: New York Knicks.
0: Ma lui è un appassionato di basket da una vita. E comunque, al di là del fatto che non sia andato, questo dimostra una grande identità sportiva. E tra poco.

0: figlio un po'. Ha giusto un pizzichino a Justin Timberlake.
1: Devo dire che gli somiglia.
0: Con questo autotune, ma smettila. Intanto abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Lei è molto simpatica. Ti piace
1: tanto? Stai parlando

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Kiss, kiss.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos. Kiss,
7: kiss. Uno è poco. Due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Kiss, kiss. Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Yes,
9: yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, 1 litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.

0: ricordi che gli eventi imperdibili ce ne sono tanti anche in questo 2026 tra concerti, mostre, visto che prima dicevamo che Timothée Chalamet e non Chalamet, ok, che cosa ha fatto? Non è andato al Met Gala per andare alla partita dei New York Knicks, credo che si pronunci così, perché
1: è vero, è vero.
0: C'è un evento imperdibile per te, una cosa che non ti perderesti per niente al mondo,
1: una
0: che
1: cosa
0: ne so,
1: che
0: il 18° di tua nipote,
1: no.
0: Come no? Ma come no? Ma scusa, devi dire
1: no,
0: sì.
1: No, ma le peso tutte uguali.
0: Allora, no, un evento. No,
1: a festa di 18 anni mi ha fatto le figure se si ricorda dello zio scapolo. Milita esente, massima igiene.
0: No, smetti ogni volta a fare questi annunci di dating. Allora, no, un evento imperdibile per te che non ti perderesti per niente al mondo.
1: La festa dei gigli di Nola.
0: Cioè, quella. Che non sono male, sono
1: bellissime,
0: sono una grande,
1: scherzando.
0: Ma anche quelle di Barra, volendo.
1: Ma anche quelle di Bruciano.
0: Va bene. No, però prova a immaginare, sta nascendo tuo figlio,
1: sì.
0: Ok? Quindi tua moglie sta partorendo.
1: Sì.
0: Ma c'è un evento per cui ovviamente vai in ospedale da tua moglie, però un po' ci pensi.
1: Ci penso, sicuramente dico, sarà mio?
0: No, non in quel senso, dico un po' ti viene da pensare, no, ma io quell'evento non dovrei assolutamente, tipo la partita del cuore.
1: No, no, non sono così.
0: No, niente proprio.
1: Fanatico,
0: io
1: sì,
0: un concerto di Bruno Mars tranquillamente.
1: Ma dai, ma tu non sai neanche una canzone di Bruno. Quando
0: ma
1: sento queste cose, cantami una canzone.
0: I just wanna like it and wanna like, ma poi a parte che non devi
1: sì, ma questo è pazzo. Una delle persone più come si dice,
0: ma
1: a plurale,
0: scusa,
1: ma
0: perché
1: plurale,
0: tu quando vai in discoteca a ballare le canzoni è perché le conosci o perché ti fanno stare
1: ma
0: bene?
1: Ma io però non dico
2: ipocrita.
1: Non dico che sono le mie canzoni preferite.
0: Io vado al concerto di Bruno Mars perché mi piace come artista ed è un evento secondo me che
1: mi
0: crea
1: dicono
0: ambiente.
1: In cuffia di chiudere, si sono stancati anche loro di sentire queste
0: no, sono
1: baggianate.
0: Sono i tempi radiofonici.
1: Torniamo fra poco, il tempo di due schiaffi e torniamo.

0: casino.
1: Niente, oh, un'altra hit, e questo un po' ce l'aspettavamo da Rocco Hunter, Radio Kiss Kiss, storia della musica. Intanto abbiamo l'anno 1994.
2: Ragazzi, attenzione che aprimmo sul lungomare di Vasto un negozio innovativo a livello incredibile. Il primo CAF.
1: Il primo CAF? Sì. Ah, quindi patronato CAF.
2: No, un negozio di abbigliamento CAFUN.
1: Perché non TAM, a Tamarro anche.
2: Anche, quello lo aprimmo a San Salvo.
1: E vedo che ti sono rimaste delle cose che indossi ancora volentieri. Intanto, nel 1994, meravigliosa quella di Yusuf

0: signori, io sono Dur.
1: Durissimo, tostissimo.
0: Lo sa anche lui.
2: Non le devi fare queste cose, questi momenti ufficiali li devi lasciare a me.
0: Io chiedo scusa, che vado via. Vado.
2: Aggiorniamo l'attualità, sentiamo l'informazione dalla redazione.
3: Buona serata e bentrovati. Il presidente americano Trump è tornato ad attaccare Leone XIV, affermando che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, viaggio che avrebbe tra gli altri obiettivi quello di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo lo scontro tra il pontefice e Washington delle ultime settimane. Dal Vaticano il segretario di Stato Parolin replica: il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace in ogni occasione, opportuna e inopportuna. Scambio di accuse e minacce tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Teheran accusa Washington di aver messo fine al cessate il fuoco. La tregua non è finita, afferma il capo del Pentagono Hegseth. L'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione aggiunge un dono dell'America al mondo. Gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici dell'Iran. Veniamo in Italia. Lutto oggi in Veneto in occasione dei funerali di Alex Zanardi, celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ad accompagnare la bara la moglie Daniele e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la folla che si è assiepata fuori alla basilica. Dentro oltre 2000 persone per rendere l'ultimo saluto al campione 59enne scomparso venerdì. Tra loro anche Gianni Morandi, Bebe Vio, l'ex presidente del CONI Malagò, Alberto Tomba e il sindaco di Bologna Lepore. Il cappellano Don Marco Pozza durante l'omelia ha letto la lettera che Papa Francesco inviò al campione paralimpico a giugno 2020. Grazie carissimo Alessandro per averci insegnato a fare della disabilità una lezione di umanità. Il caso Garlasco, anche Stefania K, dopo la sorella Paola, ha terminato la sua deposizione e ha lasciato la caserma dei carabinieri a Milano intorno alle 16.40. Stefania è stata sentita per 2 ore e mezza, leggermente in più rispetto a Paola, in considerazione probabilmente anche delle voci specifiche che l'hanno vista protagonista in passato, sempre senza alcuna conferma e senza mai essere indagata, nell'inchiesta per l'omicidio di Chiara avvenuto il 13 agosto 2007. Domani sarà la volta del fratello della vittima, Marco Poggi, e di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di inchiesta aperto dalla procura di Pavia. I suoi legali fanno sapere che l'imputato si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo sport calcio, stasera torna alla Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata una settimana fa, fischio d'inizio alle 21. Domani invece toccherà Bayern Monaco-Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Eccoli qua, la terza ora, i Corriere di Kiss Kiss. Alfio, ti prego, fai qualcosa anche tu.
4: No, intanto sto facendo tutto io oggi.
2: Intanto ringrazio Cristina Manco per l'informazione. No, volevo solo ringraziare
0: Giulia.
2: Ma cosa
0: stai mangiando?
2: No, appunto, Giulia la segretaria. Di
1: Radio per Kiss me la segretaria.
2: Mi ha offerto una delle cose più buone che io abbia mai mangiato in vita mia.
0: Tipo?
2: E non è gourmet, eh. No, una mandorla ricoperta di cioccolato. Il problema, il problema delle mandorle che
1: è che rimangono incastrate nei denti.
2: E tu non hai idea io che cosa sto sputando sul desk
1: della radio. Chiamano mandorle, si chiamano amendole.
2: Ma non si
1: e io non ne, si ho, ne ho una qua dietro al premolare.
2: Ma che schifo!
1: Da 6 mesi.
2: Ma che schifo!
1: Guarda, vedete,
2: dai, terza ora dei Corrieri, fammi vedere.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Corriere di Kiss, terza ora. È arrivato il momento, caro Ciro, di parlare dei gioielli di famiglia.
2: Che cosa?
1: No, dobbiamo parlare dei gioielli di famiglia.
3: Come mi piacciono le palle
2: crescenti. No, ragazzi, no, ma che significa gioielli di famiglia?
1: Dobbiamo parlare di cose che riguardano le case reali, le casate reali.
2: Ma proprio gioielli veramente, questo gioiello. In termine figurato.
1: Perché allora, omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Quando io dico gioielli di famiglia, intendo delle pietre preziose che sono appartenute a famiglie importanti.
2: Meglio sfondare quando.
1: Parliamo del Corinur. Coinur. Si chiama così.
2: Cos'è? È uno dei diamanti più celebri e controversi della storia.
1: E raccontami per quale motivo,
2: se la sapessi, te la racconterei.
1: Io lo sapevo che la storia era troppo intricata, ecco, così da concepire. Allora, che cosa succede? C'è un po' di maretta tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Perché?
2: Il possessore?
1: Il Regno Unito, esatto, ha da molto tempo un diamante che è appartenuto alla regina Elisabetta, la regina madre, che si chiama il Koh-i-Noor, un diamante gigantesco, meravigliosissimo, però gli Stati Uniti stanno riaccendendo la polemica sul fatto che questo diamante non appartiene veramente al Regno Unito.
2: Ma scusa, non ne potevano parlare la settimana scorsa quando si sono visti?
1: Hanno parlato con Carlo III, ne hanno parlato.
2: Il mondo va rotoli e loro parlano di un gioiello.
1: No, perché è diventato più che una storia di gioielli, di chi è la proprietà, eccetera, eccetera. È un caso, come dire, politico e culturale che riapre delle ferite storiche, perché sai che il colonialismo britannico in India ha fatto grandi danni, e ne sono consapevoli anche gli indiani, al punto tale che adesso la pietra di cui stiamo parlando è diventata una sorta di simbolo di questa ruberia, secondo gli indiani. Quindi niente, adesso si è accesa sta polemica, gli Stati Uniti, che non si fanno i fatti loro, dicono ridai la... Guardate, ma la storia
2: è... Mi si è rotto i coglioni di questa storia, scusa, per favore.
1: Ma l'ha scritta Lucilla.
2: Scusa, ma non me ne frega niente di Lucilla, ma è come la dici? Io voglio capire una cosa, ma quando tu facevi il programma da solo e parlavi da solo, ma tu di queste cose parlavi...
1: Ma se tu non mi aiuti...
2: Perché fa veramente schifo sta cosa? Ma chi se ne frega della storia di questo diamante?
1: Ma perché
2: ma
1: te lo dico?
2: Ma chi me ne frega?
1: Perché adesso c'è tutta una roba sulle pietre maledette.
2: Ah!
1: No, perché qui poi bisogna arrivare. Ma scusa, se...
2: Ma tu sai che se sono maledette noi non dobbiamo neanche parlarne. Perché
1: ma
2: poi attiviamo
1: stare. Non le devi indossare, le possono indossare solo le donne, gli uomini no, perché gli uomini... Comunque, quando io dico le cose tu devi intervenire, se no mi fai parlare da solo.
2: Io ti stavo ascoltando perché non sapevo.
1: Ma io non posso lasciare spazi vuoti in radio, quindi continuo a parlare all'infinito.
2: Ma lasciati pregare.
1: Adesso sto zitto perché cantano i Coldplay.

0: cosa? È la luna busso.
1: Più o meno me la ricordo un po', no? Quella dei The Colors. È un po' sì. Ciro!
2: Scusa, presidente.
1: Allora, intanto, visto che prima tu... Io ti ho annoiato tantissimo mentre parlavo del gioiello indiano che è stato preso durante il colonialismo britannico. Parlami tu di questi invece
2: Angola.
1: Diamanti maledetti.
0: Ma non hai capito che io oggi manco volevo venire. Questo
1: appunto,
0: è pazzo.
1: Non me ne sono accorto.
0: Allora, ragazzi, ci sono tantissimi gioielli maledetti, le storie vere o quasi delle pietre che portano sfortuna.
1: Eccolo là.
0: Questo è il titolo della notizia.
1: Dopo aver detto il titolo, se vuoi.
0: Poi no, allora, ecco. Ragazzi, c'è il diamante
1: adesso, aspetta, al di là di questo, sono storie affascinanti.
0: Ma sono tutte legate a una serie di disgrazie che poi i proprietari, pensando che quelle disgrazie avvenissero a causa di questi gioielli, li chiudevano in un sarcofago,
1: in una scatola
0: e dicevano non li aprite più. Punto, e lì rimane. E poi il mito andava avanti. Ad esempio, come il diamante nero di Delhi, stessa cosa, e lo zaffiro di Delhi. Probabilmente non sono quelli, ma è proprio Delhi.
1: Non è vero, perché ci sono anche, come si chiama?
0: Già solo a dirlo, sei studiata la luce, eccolo qua.
1: Anche il diamante Hope. No, ma scusa, regia TV, se mi spegni la luce non leggo più la scaletta, non so più che cosa dire.
0: Ma
1: io invece questa cosa, scusami se te lo dico, la sapevo a proposito delle pietre rubate dagli scavi di Pompei. Alle rovine archeologiche di Pompei.
0: Ragazzi, lo diciamo, attenzione, cari amici. Tutti i turisti, dammi luce qui perché è importante. Questo è un messaggio importantissimo che daremo.
1: Ma dai, è una leggenda per non far fregare.
0: Cari amici, quando venite a Pompei, non vi portate le pietre, la sabbia e tutto il colonnato greco antico romano.
1: È in Sardegna la sabbia,
0: hai capito? Perché poi dopo, se tornate a casa e venite percossi,
1: cos'è?
0: Giustizia! Poi il problema dopo non dite perché a Pompei porta sfortuna, siete voi che l'avete cercata,
1: dei ladri e che portate sfortuna alle rovine archeologiche, se rubate. Ragazzi, mi sta venendo un'ansia incredibile. Possiamo andare avanti con la musica? Poi dopo un paio di cosine
0: però
1: da chiedere.
0: Però potete venire a Radio Kiss Kiss e prendere un cavo.
1: Ecco, un microfono anche volendo.
0: Perché sicuramente se staccherete un cavo, qualcosa funzionerà.
1: Magari spengono il mio microfono e sei contento.
0: Chissà.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Yes, yes.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Io non voglio dire che è finita, però è finita la canzone, giusto così. Blanco con Elisa, ricordi che c'è regia? Eccola, lo sapevo. Ha sentito parlare di diamanti, sentiamo, ed è arrivato. Di sicuro vuole rifilarci qualche truffa. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Mi sentite?
0: È tornato Grande Truffo.
1: Eccolo! Sono io, Grande Truffo!
0: L'avevamo capito.
1: È ho ritornato. Sentito parlare di truffe, quindi ho capito, ho chiamato. Sono il capo dei truffi, truffatore certificato.
0: Sì.
1: Curriculum falso, ma molto convincente.
0: Posso,
1: ben trovato.
0: Posso sapere che vuole?
1: Siccome sentivo parlare di truffe, sono venuto a offrire un servizio.
0: Sì, ok.
1: Allora, Alfio, ti va di diventare ricco in 7 minuti?
0: No.
1: Allora, in 5?
0: No, neanche.
1: Allora ti faccio un'offerta irrifiutabile.
0: Sì.
1: Tu mi dai 100 euro e io ti insegno come non farteli fregare.
0: Oh, ma scusi, così mi pare di capire che me li frega lei subito.
1: Vedi, già sta imparando, funziona.
0: Se ne va.
1: Ascoltatori! Ascoltatori!
0: Non urli intanto.
1: Offerta
0: che c'è?
1: Esclusiva. Scrivetemi truffo al numero della radio e vi mando un link segretissimo.
0: No, non scrivete niente, per favore.
1: Un link che vi porta a un altro link.
0: Sì.
1: Che vi porta a un altro link.
0: La truffa direttamente mi porta.
1: Che vi porta alla felicità.
0: Sì, come no, certo. Quindi
1: per i primi 10 regalo anche un corfo.
0: Un corso
1: online su come convincere vostra nonna a darvi il PIN del bancomat.
0: Ma lei è senza vergogna, ma non si vergogna di dire queste cose?
1: Sì, va bene. Allora, ragazzi, scusate, devo andare perché c'ho una truffa. Perché vado in un posto dove nessuno ha il coraggio di arrivare.
0: Il villaggio accanto.
1: Qua a fianco c'è sta il villaggio di quelli là.
0: Ma no, chi?
1: Di quelli blu.
0: Ma cosa?
1: Villaggio dei puffi.
0: Ma no, allora,
1: dicono che sono buonissimi, ingenui, azzurri, perfetti.
0: Sono azzurri, sì, però sì. Sono... Ma no, allora, per favore,
1: li devo truffare tutto quanto a uno a uno.
0: Lasci stare i puffi, lasci stare.
1: Devo lasciare per ultima buffetta.
0: Lascia stare i puffi e vai da Gargamella. Grazie al Grande Truffo, speriamo di non sentirla più.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
2: Siamo anche su TikTok.

0: Ecco, questo mi riporta un Sanremo di qualche anno fa, Lazza Cenere, se non sbaglio anche terzo posto, se non secondo. Adesso
1: bello,
0: non
1: bello, bello, bello, grande Lazza.
0: Senti, io volevo un commento da parte tua su questa faccenda molto seria che è accaduta.
1: Cosa?
0: Su un volo che è partito da Dubai, sarebbe dovuto atterrare ad Amsterdam, non so se hai letto la notizia, è solo che ha dovuto per forza effettuare un atterraggio d'emergenza a Vienna.
1: Sì.
0: Perché sul velivolo c'era una persona che non smetteva di... dai, che cafona.
1: Scusa,
0: no,
1: è partito da Dubai, dove doveva arrivare?
0: Ad Amsterdam.
1: Cioè, però dico io, no? Ti sei fatto già 5 ore di volo. Sei arrivato a Vienna, te fa mezz'ora e sei arrivato
0: evidentemente
1: ad Amsterdam.
0: No,
1: te voglio bene, dai.
0: Ti spiego come sono andate le cose. C'era questo tizio, questo signore anziano, che purtroppo soffriva di disturbi.
1: Aerofagia?
0: Eh sì, disturbi gastrointestinali. Per cui...
1: dai!
0: No, ragazzi, questa roba
1: però,
0: no.
1: Scusami, okay, voglio capire una cosa. Siamo vicini al signore.
0: Sì.
1: Potrebbe capitare a tutti, per l'amor di Dio, capito?
0: Non lo permette, dai.
1: E questo
0: dai.
1: Era Alfio.
0: No,
1: però
0: non
1: dico,
0: lo farei mai.
1: Il problema era il rumore,
0: no,
1: o l'odore?
0: No, era intanto l'odore sicuro era un problema, però come dicevi tu, aspetti 5 ore, ne aspetti un altro paio, un'altra.
1: Ma no, oh, Vienna-Amsterdam, quant'è?
0: Ma vicinissimo. No, è successa un'altra cosa, che ci sono state delle risse perché c'era chi prendeva le difese del povero signore anziano affetto da questi disturbi e chi invece lo accusava.
1: Oh, era bella, io immagino che mentre stavano, oh, perché il signore sta facendo il un attimo soppiando le difese, però non è colpa sua.
0: No,
1: non sto difendendo.
0: Basta. Ok, no, però secondo me il problema è stato un altro, troppe emissioni di CO2.
1: Vabbè, dai. Ma scusa, quella era una battuta?
0: No, era
1: cioè,
0: una
1: voleva
0: riflessione.
1: Essere una chiusa?
0: Era una riflessione,
1: okay, okay.
0: Era solo una riflessione.
1: Molto bene.
0: Ok, così intanto abbiamo la novità.
1: Vedi, vedi, vedi, in passato scrissero cocaine.
0: Esatto.
1: Cocaine. E arrivano i Maroon 5 e scrivono eroi.
0: Pensavo heroin, come cocaine. Allora, Maroon 5, la nuova, ripeti come si intitola?
1: Eroi.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
6: Kiss, kiss.
8: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te. È il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
6: Kiss, kiss.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: particolarmente.
1: Vabbè, dai, non anticipiamo quello, però diciamo che ce lo manda Riccardo.
0: Ce lo manda Riccardo.
1: Esatto.
0: Attenzione, vado a leggere il messaggio. Coadiuvami.
1: Coadiuvami. Scusa.
0: Altissimo livello. Ragazzi, ve lo dico, se no poi dite che non vi dico mai niente. Mario e Alessandra si sono lasciati. Non lo so se lo volevano far sapere già, ma tanto appena usciamo lo capite anche da soli, perché
1: senso?
0: Non si cagano.
1: Oddio.
0: E secondo me si schifano pure un poco. Sì, sì, sì. Ovviamente adesso io non lo so se possiamo uscire ancora tutti insieme, perché è un po' imbarazzante con sti due che sembrano i fratelli della minchia.
1: No!
0: Scusate per queste parolacce. Che fino a ieri si slinguazzavano davanti a tutti e mo manco so parlano.
1: Ok, ecco. Ok.
0: Comunque pare che si sono lasciati perché ad Alessandra piace un altro del gruppo, ma non so chi.
1: Attenzione.
0: Speriamo sono io, speriamo sono io. Così Mario schiatta un po' che fa sempre il presuntuoso.
1: Attenzione.
0: Uè, mi raccomando, se vi chiedono chi ve l'ha detto, non dite che ve l'ho detto io.
1: Carino.
0: Capì?
1: Capì?
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Il messaggio cantato in afrobeat è il seguente, sulla musica.

sì, decisamente afrobeat. Se volete mandateci i vostri estratti da qualunque chat abbiate sul telefono, 347 490 0042, e anche il vostro diventerà un

0: appuntamento insuperabile.
1: Superabile, insuperabile.
0: Ma forse ci supereremo domani, chi può dirlo? Saremo in onda di nuovo dalle 16 fino alle 19, sempre con il nostro Cucazzaro.
1: Sì.
0: Fatto di?
1: Fatto di uomini. E sì, di donne.
0: E di donne. Perché dietro grandi uomini ci sono sempre grandi. Vuoi aggiungere un'altra banalità?
1: C'è, no, no, banalità no, assolutamente, perché c'è Rita Manzo. Se dovessi dire banalità, direi Alfio Battaglia è stato qui con noi
0: Ciro
1: oggi.
0: Ciro Limatola è come sempre da noi.
2: Arrivederci. No,

0: Un super classico, l'iguana del rock Iggy Pop con The Passenger del 1977, grazie Corrieri anche per questo History Kiss. E linea subito alla nostra redazione, Michele Ficeto, la tela linea.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuovo scontro tra Washington e il Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici e criticandone le posizioni sullo scenario internazionale, in particolare sul dossier iraniano. Parole che arrivano alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato Marco Rubio, atteso in Vaticano per un tentativo di riavvicinamento. La replica della Santa Sede è affidata al cardinale Pietro Parolin, che difende la linea del pontefice. Avanti nella predicazione della pace, senza deviazioni. Uno scontro che riflette tensioni più ampie tra politica e diplomazia religiosa, proprio mentre si prova a ricucire il dialogo tra le due sponde dell'Atlantico. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene che il cessate il fuoco con l'Iran non sia finito e difende l'operazione Project Freedom per garantire la libertà di navigazione. Teheran accusa invece gli Stati Uniti di aver violato la tregua e rivendica il controllo sull'area. Gli Emirati Arabi Uniti denunciano nuovi attacchi con missili e droni iraniani, mentre gli Stati Uniti avvertono che risponderanno con forza in caso di attacchi contro navi americane o commerciali. Secondo la CNN, Israele e Stati Uniti starebbero coordinando una nuova ondata di raid mirati contro l'Iran. È giornata di lutto in Veneto per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. I funerali si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova, alla presenza di oltre 2000 persone. Ad accompagnare la bara, la moglie Daniela e il figlio Nicolò, accolti da una folla commossa all'esterno della chiesa. Tra i presenti, volti noti dello sport e dello spettacolo, da Gianni Morandi a Bebe Vio, fino all'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò. Durante l'omelia è stata letta una lettera di Papa Francesco, che ha ricordato Zanardi come esempio di umanità e forza, capace di trasformare la disabilità in una lezione di vita. La cronaca caso Garlasco. Sono state sentite oggi a Milano come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa. Domani i magistrati ascolteranno Marco Poggi, fratello della vittima, e Andrea Sempio, unico indagato del nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Sempio hanno già fatto sapere che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere. Infine lo sport, agli internazionali d'Italia di tennis, Lucia Bronzetti esce al primo turno, mentre Basiletti e Urgesi conquistano il main draw. Grande attesa a Roma anche per Jannik Sinner, che esordirà al secondo turno contro il vincente tra Hofner e Mikkelsen. Per il calcio, stasera torna alla Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Rita da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti!
0: Kiss kiss a te Michele, grazie mille. Era questo per oggi, l'ultimo aggiornamento sulle news. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ore 19 in punto, faccio i complimenti ai Corrieri di Kiss Kiss e anche a Pasquale Viola per la precisione svizzera con la quale mi danno la linea ogni sera, ragazzi, paurosi. Ciao a tutti da Rita, buonasera, ben trovati, buon martedì 5 maggio, insieme fino alle 21, come sempre, musica, notizie, curiosità dal mondo, e questa è la formula di Portami a casa a Kiss Kiss. Non sono sola ad accompagnarvi, con me c'è Max Pennino e vi saluta dalla regia, e c'è anche Samurai J, pensa te, sale a bordo con la sua

Prima Samurai J con Ossessione, poi Michael Bublé, Haven't Met You Yet del 2009, Somber, infine Back to Friends, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, baci baci anche da parte di Max Pennino che mi segue in regia. Ho sentito che i Corrieri hanno parlato di dei look pazzeschi, vero? Quelli, le stravaganze, ecco, del Met Gala 2026 oggi. Non ho sentito però se hanno parlato dell'abito che sembrava uscito da un laboratorio di uno scienziato pazzo, quello indossato da quell'attrice o modella, io francamente scusate non so chi sia, che ha portato, diciamo, il concetto di evanescenza ad un livello superiore, a un livello mai visto. Questa tizia è arrivata avvolta in una nuvola di bolle di sapone, non so se avete visto le foto, è bellissimo, no? Un vestito fatto di 15.000 palline di vetro che creavano appunto l'effetto bolle di sapone. Se fosse inciampata nel red carpet probabilmente i frammenti sarebbero arrivati fino al Bronx. Ecco, ho letto che ci sono volute oltre 2.500 ore di lavoro per questo abito, che se ti avvicini troppo, che so, con una sigaretta o un oggetto appuntito rischi di scatenare un disastro artistico senza precedenti. Comunque lei avrà avuto anche 15.000 palline di vetro addosso per fare la splendida sul red carpet, però io sono sicura che molti di voi all'ascolto dopo 8-9 ore di turno non hanno 15.000 sfere di cristallo, ma hanno solo due bolle.

Ma tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, lo dice Nicolò Filippucci e l'abbiamo ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Buon martedì sera, martedì 5 maggio, stavo leggendo la classifica dei 100 migliori cantanti di sempre, l'ennesima classifica del genere, e ovviamente il web è in fiamme. In cima al mondo c'è Sua Maestà Freddie Mercury e fin qua nulla da dire, per carità, 4 ottave di potenza pura e di carisma che ancora oggi ci fa venire i brividi. Al secondo e terzo posto troviamo Aretha Franklin e Whitney Houston, le vere dee del microfono. Però è qui che arriva il bello o il brutto, dipende dai punti di vista. La lista mette la personalità davanti alla tecnica pura, quindi abbiamo rapper come Kendrick Lamar che scalano la top 20, mentre leggende del calibro di Celine Dion e di Prince finiscono relegate nella seconda metà della classifica, fuori quindi dai primi 50. C'è chi grida allo scandalo e c'è chi dice che finalmente si premia l'originalità. E anche qui, diciamo, il gusto è veramente così soggettivo.

0: Ti schissa a te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Ti schissa a te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Yes, yes.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Yes, yes.
0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
4: Yes, yes.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Yes, yes.
12: Giro d'Italia? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
14: So

Ed io sono solamente felice quando mi raccontate che al suono della mia voce è tutto un fuggi dagli uffici, spegnere i computer, via verso la libertà. Grazie, mi sento un po' come la sirena, no? La campanella della scuola, quando arrivo io è arrivato il momento di viaggiare verso sera, godersi il relax assoluto. Grazie a tutti voi che avete scelto di viaggiare insieme a me anche oggi. Stavo pensando che, anche se un pochino in ritardo, voglio fare gli auguri di buon compleanno a Massimo Ranieri, che 2 giorni fa ha compiuto 75 anni e come regalo è entrato dritto nella Treccani, quindi da oggi c'è una voce tutta per lui nella nuova enciclopedia della musica contemporanea. E diciamo, non è solamente un omaggio, è proprio un bel riconoscimento formale al suo impatto sulla cultura italiana, perché viene citato appunto come artista poliedrico, capace di spaziare dal pop alla canzone napoletana, dal teatro alla regia d'opera. Tutto assolutamente vero e sacrosanto, tutto assolutamente vero e sacrosanto. Passano gli anni però per questo signore, che si chiama Giovanni Calone, il ragazzo del rione Sanità. Il tempo veramente sembra un optional. Biagio Antonacci, un altro grande della musica italiana, lo ritroviamo con una sua vecchia hit, Pazzo di lei. Lui

Un simpatico signor so tutto io, Mr. Know It All, Teddy Swims, nella musica più bella per voi. C'è un video che sta mandando letteralmente in tilt i social oggi, immagini che arrivano dall'Armenia per l'ottava riunione della comunità politica europea, cioè questa bella cena di Stato, no? Una cena di Stato di quelle con i dossier, i brindisi formali, eccetera, fino a che il presidente francese Macron non ha deciso di stravolgere totalmente il protocollo, quindi ha impugnato il microfono e tra lo stupore generale ha intonato la Bohème, una famosa chanson di Charles Aznavour. Però il vero delirio è scoppiato quando il primo ministro armeno si è seduto alla batteria per accompagnarlo, cioè un fantastico duetto, meraviglioso. Niente, non è stato un momento karaoke, eh? Un omaggio alla storia condivisa di due nazioni che per una notte, diciamo, hanno preferito le bacchette della batteria e la musica ai trattati di sicurezza. Che bello, più duetti e meno burocrazia, potrebbe essere la ricetta per la pace nel mondo.

Hanno dedicato quel momento in cui vorresti solamente sparire, invece finisci per dedicargli proprio una canzone a quel momento lì. Ecco Fulminacci che torna a colpirci con Maledetto Me, nuovo singolo estratto da Calcinacci, un pezzo che è proprio un abbraccio ai nostri piccoli disastri quotidiani.

0: Veneto me. E New Kiss, la nuova di Fulminacci. E buonasera a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora molte nubi su tutta l'Italia, con fenomeni più probabili al nord-ovest e in Toscana. Domani una nuova perturbazione atlantica provocherà maltempo al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Col passare delle ore ancora maltempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti. Cieli nuvolosi anche altrove, massime in calo tra 12 e 21 al nord, tra 16 e 21 al centro, tra 18 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Yes, yes.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Kiss, kiss.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Kiss, kiss.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
12: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
11: Scoprire isole di silenzio.
13: E oasi di divertimento.
11: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
6: Kiss, kiss.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
17: La spesa intelligente!

che possa Bruno Mars illuminarci con la sua energia e la sua luce anche nei secoli a venire. Io lo adoro, il re della festa con I Just Might qui su Radio Kiss Kiss. Ma parliamo del re del pop adesso. Volete sapere qual è il vero trucco dietro la voce di Michael Jackson nel nuovo biopic Michael? Perché di questo si sta parlando, molte persone si domandano: ma sarà lui, sarà la vera voce, sarà Jafar Jackson che canta? Ecco, molti articoli lo hanno spiegato proprio oggi. Non è né un'imitazione né una vecchia registrazione, è una sorta, come vogliamo definire, di Frankenstein sonoro. Cioè gli ingegneri del suono hanno fatto, secondo me, un lavoro folle. Hanno preso la voce naturale di Jafar Jackson, che ricordiamolo è nipote di Michael, e l'hanno letteralmente cucita sopra i master originali del re del pop. Quindi nelle scene dei concerti, quando sentite quei gridolini oppure quegli acuti pazzeschi, ecco, quella è la voce autentica di Michael Jackson, estratta dai nastri degli anni 80. Però quando Michael parla o compone al pianoforte in salotto, lì è tutto Jafar Jackson. Il risultato è questa illusione perfetta. Illusione perfetta. Per fortuna niente intelligenza artificiale fredda e robotica, ma un bel ponte tra generazioni. Ecco che cosa fa la differenza.

Mi arriva segnalazione dalla Toscana di vento, pioggia e grandine abbondante. Grazie, ciao Antonella, la foto che mi hai inviato effettivamente fa rabbrividire, però io voglio farti sognare un pochino l'estate. Sono state appena annunciate le bandiere blu 2026 e il verdetto è veramente da record, ben 250 località premiate lungo lo stivale, quindi attenzione, perché non è solamente una questione di acqua cristallina pulita eccetera. Il premio, la bandiera blu, celebra i comuni che investono davvero in sostenibilità, gestione dei rifiuti e, cosa fondamentale, servizi inclusivi per un mare davvero alla portata di tutti. Quindi dalle conferme storiche alle new entry, la nostra costa si conferma un'eccellenza mondiale ancora una volta. Paola Iezzi arriva su Kiss Kiss.

History Kiss in arrivo. È datato 1999, Celine Dion si preparava quell'anno ad accogliere il nuovo millennio unendo la sua voce pazzesca al tocco magico del compositore svedese Max Martin, e il risultato è questo inno senza tempo sulla resilienza. Anche quando la strada è in salita, l'amore e la fiducia nel futuro ti spingono ad andare avanti. Ecco, questo è il messaggio, e oggi Celine Dion sta

Così che va e così che stanno esattamente le cose. That's the way it is. Grande successo di Celine Dion chiude la prima parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, martedì 5 maggio, ore 20 in punto. Si riparte seconda ora insieme fino alle 21 con me, Rita, felice come sempre di essere la vostra autista di fiducia. E in regia c'è Max Pennino che vi saluta. Siamo pronti?

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: della musica, Benson Boone, Vasco Rossi ed Harry Styles ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Abbiamo salutato anche lo sposo Harry Styles, che insieme alla sua Zoe Kravitz non si accontenta di un sì, ne vuole due. Si parla di matrimonio bis tra Londra e New York. Secondo me non sapevano decidere fra il tè delle 5 e il brunch a Manhattan, ma facciamoli tutti e due, perché no? E la cosa più dolce, più tenera, è che la festa a New York sarebbe un omaggio a papà Lenny Kravitz. Io veramente sorrido e tanto se penso ad Harry Styles che chiama papà Lenny Kravitz. È bellissimo, no? D'altro canto, chi non vorrebbe Lenny suonare la marcia nuziale alla chitarra elettrica in chiesa? Auguri a questa coppia che sicuramente ci fa sognare il doppio, con il doppio matrimonio. E Night arriva per voi ora su Radio Kiss Kiss, questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Un abbraccio ai passeggeri delle 20 di Portami a casa Kiss Kiss, i famosi passeggeri, quelli che hanno chiuso la saracinesca e adesso tornano a casa, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Abbiamo sentito Night, forte, forte come la nostra radio, forte come la passione, l'entusiasmo, come le emozioni che viviamo insieme ogni giorno. Per il 50° anniversario, anzi per il 50° compleanno di Radio Kiss Kiss, abbiamo voluto farvi indossare i migliori capi per la festa, per il grande party, e quindi è disponibile sul nostro sito kisskiss.it nella sezione shop il merch ufficiale celebrativo del nostro 50° anniversario. Trattasi di collezione super

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada, se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari. Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss, kiss. Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
9: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Kiss, kiss.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: dove la natura ha deciso di riprendersi i suoi spazi e lo ha fatto spegnendo i nostri smartphone. Avete presente i safari? Ne avete mai fatto uno di safari? Ecco, lì l'unico obiettivo dei turisti molto spesso sembra essere scattare il selfie perfetto con la tigre o con la giraffa. Ecco, dimenticateli quei selfie lì, perché il governo indiano ha detto basta. Smartphone vietati durante i tour nei parchi nazionali. Perché l'overtourism sta letteralmente stressando gli animali, disturbati dal rumore, dai flash, da quella frenesia tutta umana di dover postare tutto e subito. È una scelta coraggiosa che ci invita, come dire, a un digital detox forzato ma necessario. Sarà, credo, molto più affascinante, no? Ritrovarsi davanti alla maestosità di una tigre del Bengala e, invece di cercare il filtro giusto, limitarsi ad ascoltare il suo respiro e il fruscio della giungla. Quindi è un bel invito a tornare ad essere spettatori discreti della natura, non registi invadenti, perché spesso per connettersi davvero con il pianeta l'unica cosa da fare è disconnettersi.
1: Green Kiss.

Finché c'è Ray c'è speranza, io lo dico sempre, è veramente stata una super gradita sorpresa l'arrivo in classifica in radio di questo vulcano chiamato Ray, Where is my husband? L'abbiamo appena ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, dove non manca un new kiss che sta per arrivare, che mi viene il brivido lungo la schiena perché francamente non saprei annunciarlo, poi cercheremo insomma di capire come si fa, è un nome stranissimo ma è un pezzo che sta andando veramente forte, quindi state con me, ve lo faccio sentire tra poco, subito anche Madame e Marrakesh.

novità in arrivo, leggi HRVY e pronunci Harvey. Harvey è inglese, è un fenomeno, non ha ancora un album di debutto, però ha già un posto d'onore in classifica e sicuramente fra i nostri New Kids. Non ho altre info, dunque ascoltiamolo. Si intitola Lie to Me.

0: Cosa succederebbe se decidessimo di ignorare completamente le lancette dell'orologio e dunque il tempo? Ecco, per rispondere dobbiamo chiedere agli abitanti di Sommaroy. Sommaroy è un'isola che si trova in Norvegia. In questo remoto angolo di mondo, tra maggio e luglio il sole non tramonta mai per la bellezza di 69 giorni consecutivi, una condizione che ha spinto le persone a lanciare una provocazione culturale veramente senza precedenti: dichiarare l'isola la prima al mondo time free zone, quindi sì, liberarsi totalmente dalla rigidità degli orologi e degli orari convenzionali. Quindi a Sommaroy non è strano vedere bambini giocare a calcio o persone che passano il tagliaerba in quella che per noi sarebbe piena notte, no? E chiunque visiti Sommaroy deve adeguarsi e riappropriarsi dei propri ritmi biologici per scoprire che in condizioni ambientali estreme la flessibilità è la chiave del benessere. Via l'orologio, chi se ne frega.
1: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Kiss, kiss. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss, kiss.

Beh, tutto ci porta in Norvegia stasera anche la musica. Magnetic, la prima mega hit di un trio che è partito dal circolo polare artico e sta conquistando letteralmente tutto il globo terrestre. Scaricate la nuova app di Radio Kiss Kiss, ovviamente non è un ordine, ma è un suggerimento accurato. La nuova app sarà il vostro punto di accesso unico a tutto l'universo Kiss Kiss, radio, TV, social, novità discografiche, tutto. Tutto il mondo Kiss Kiss in tasca potrete avere sul vostro smartphone. La musica più bella ora con Rebecca Ferguson.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ma buonasera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Tra poco un History Kiss e subito anche la super hit di Jan Dior, quello

Mia casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Meno male, fortuna vostra, perché che io me ne vada, perché sto cominciando ad avere le traveggole. Ciao da Rita, naturalmente ci sentiamo domani alle 19, come dicevo, subito dopo i Corrieri, ma sta per arrivare il nostro capitano Stefano Piccirillo con Io Tu e Kiss Kiss. Saluti a Max Pennino in regia e anche a Pasquale Viola, perché gli voglio bene, e un grande History Kiss del 1989 per salutarvi, Sowing the Seeds of Love, mega hit dei Tears for Fears. E da Rita

0: Insieme ai Tears for Fears è l'omaggio più beatlesiano di Orzabal e Smith, dei due Tears for Fears nei confronti dei Fab Four. Quando venne pubblicata nel 1989, non da soli ma con la voce di una fantastica Olita Adams. Questa è la nostra storia.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, che emozioni che abbiamo preparato per voi tutte da vivere all'interno della comitiva 21-24. Inizieremo con tantissimo amore tra qualche minuto, il meglio dell'amore da 50 anni a questa parte, ma non soltanto. Avremo un anno, una canzone, ovvero la musica che incontra tantissimi ricordi da parte vostra, e poi 50 e poi tutta l'attualità e tutta questa serata da vivere del 5 maggio, martedì. Però bisogna cominciare subito con il piglio da tormentone. Allora abbiamo Annalisa, questa è canzone estiva.

perché nel 2026, quando finisce un amore, si canta l'alleluia. Vedi come sono cambiati i tempi, Annalisa, canzone estiva. Parliamo d'amore nella prima parte di O tu e Kiss Kiss, tipo amami quando meno me lo merito, perché quando ne ho più bisogno, diceva Catullo o Aristotele, l'amore è composto da un'unica anima che abita in due corpi. Due corpi che si amavano soprattutto nella decade anni 90. Vi porto nel 1998 personaggi famosi che scrivevano pagine dei rotocalchi, TV, radio parlavano di Ethan Hawke e Uma Thurman finalmente insieme, oppure Cameron Diaz e Matt Dillon. C'era l'esplosione, forse l'apice, di un amore commentato da molti e raccontato da tanti anche sotto forma di canzoni, e dallo stesso Eros Ramazzotti insieme a Michelle Hutzinger. Nel 98 la coppia era nel pieno della loro storia d'amore. Nello stesso anno una delle voci più belle della musica contemporanea tornava con un singolo intitolato My All, ovvero Il mio tutto, la voce quella di Mariah Carey. E la canzone raccontava proprio la presenza costante di una persona nei pensieri dell'ex, tanto che a non farcela più richiedeva costantemente un incontro di riappacificazione. Questo è il senso di My All di Mariah Carey.

0: Sto pensando a te nella mia solitudine insonne stanotte. Forse quando mi maledici non ti senti così incompleto. Parte del testo tradotto di un inno d'amore del 1998 firmato da Mariah Carey. Ma all Caterina belloccia comunque questa canzone. Mi piace il termine belloccia. Li ho consumati questi pezzi di Mariah Carey. Questo poi Maria con l'H, giustamente, tipo Deborah con l'H. Tanto amore nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss, come ogni martedì sera, e vi porto invece nel 2005, l'anno in cui Francesco Totti sposò Ilary Blasi, un po' il matrimonio mediatico per eccellenza. Un altro incontro molto suggestivo, quello tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, tra Oara Borselli, Simone Di Pasquale, Aldo Montano, Manuela Arcuri, personaggi e celebrities dell'Italia del 2005. Stiamo parlando di 21 anni fa. Ma poi, parlando di Eros Ramazzotti, che peraltro abbiamo nominato qualche minuto fa prima dell'ascolto di Mariah Carey con My All, abbiamo parlato del suo legame dell'epoca anni 90 con Michelle Hutzinger. Più avanti, nel 2005, la figlia Aurora era già una grandissima fan di Anastasia. Diciamo che il cupido professionale nell'incontro tra Eros Ramazzotti e Anastasia fu proprio Aurora, la figlia di Eros. Questa è I Belong to You, ovvero il ritmo della passione.
1: Adesso

0: Pensare che Eros Ramazzotti già nel 2005 aveva più di 20 anni di carriera, di successo, era già un artista di caratura internazionale, tanti duetti oltre a live, concerti e dischi tradotti in metà del nostro pianeta, aveva già duettato con Tina Turner, qui per Cose della Vita peraltro, e questa invece con Anastasia, con I Belong to You. Con chi eri fidanzata o fidanzato nel 2005? Com'era la vostra vita sentimentale poco più di 20 anni fa? Vi porto nel lontanissimo 1970, quando ci fu il matrimonio, a proposito d'amore, tra due icone di quell'epoca, Albano e Ilenia Carrisi, che poi arrivò dopo. Albano e Romina Power convolarono a nozze e Gianni Morandi era sposato da un anno, il ragazzo di Monghidoro, insieme a Laura si vociferava già dell'arrivo di Marianna Morandi, insomma padri e figli. Perché li abbiamo tirati in ballo? Perché una delle canzoni che parla dell'amore familiare più famosa è la storia della musica, è sicuramente Father and Son di Cat Stevens. Da una storia vera, il papà di Cat Stevens aveva un ristorante molto noto, famosissimo. Voleva che il figlio continuasse un po' la gestione di questo posto, però Cat Stevens aveva una passione incredibile per la chitarra e soprattutto per fare concerti in giro. E dedicò questo dialogo padre-figlio proprio in base alla sua scelta artistica, alla sua scelta personale di non continuare a lavorare nell'azienda di famiglia, ma piuttosto di fare l'artista e il cantante. Due strade che si dividevano solo ed esclusivamente dal punto di vista professionale, ma che poi si univano nell'amore tra padre e figlio. Father and Son, Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Kiss, kiss.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
1: Kiss, kiss.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Kiss, kiss.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Only goal.
7: Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Kiss, kiss.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è
10: Arredissima.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dolci, avete legato l'ascolto di questa canzone naturalmente al sequel del Diavolo Veste Prada. L'hai visto? Ti posso dire il finale? No, sto zitto, non vorrei rovinare la festa a molti. Avete molto molto gradito invece l'appuntamento con l'amore di O2 e Kiss Kiss, tre canzoni che hanno segnato la storia anche dei vostri sentimenti. Senti un po' qua.
1: Paure che io sento.
0: Eros Ramazzotti via WhatsApp, quanto vento
1: bruciano dentro
0: e anche un po' di pioggia secondo me,
1: le parole che
0: ma che acuto
1: più detto, sai.
0: Vabbè, il ragazzo ha gradito e siamo particolarmente lieti. A proposito di 347 490 0042 via WhatsApp, a partire da questo istante, se volete vostra data di nascita, perché poi vi farò raccontare le vostre cose da ricordare, le cose belle, soprattutto vi metto la canzone del vostro anno di nascita, vocale o scritto, 347 490 0042. E anche una bella serata di Champions League, c'è il ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid che vale la finale in quel di Budapest. Vi terremo costantemente aggiornati, dedicato a te, ma certo è un titolo delle vibrazioni. Sai.

si chiama Another con i 54 Ultra e si chiama Tall to You. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, ma come non sai che oggi è stato il compleanno di una delle più grandi cantanti del mondo, esordì con 19 nel 2007 Chasing Pavements, ma il vero successo 2011 con 21, oggi è il compleanno di Adele.

E infatti lo dice. Non dovevamo mettere Someone Like You, perché altrimenti davvero era il classico, cioè proprio il cliché. Invece Adele, che compie 38 anni, successo pazzesco, pensate, in una settimana con l'album 21 ha venduto qualcosa come 3 milioni di copie in pochissimi giorni. Il successo naturalmente di Someone Like You, di Rolling in the Deep, un'icona della musica mondiale. Oggi il suo compleanno, e quindi auguri in ritardo anche da tutti gli amici di Radio Kiss Kiss e da tutti noi. Torniamo nel 2023, prima del New Kiss. Post Malone, Enough is

di un passato recente, di un passato remoto, ma poi ci vuole sempre un bel disco nuovo. Cari viaggiatori della sera, un abbraccio fortissimo, già vostro idolo con questa nuova canzone. Da qualche giorno a questa parte è idolo da anni ormai, Achille Lauro, canzone d'amore che si chiama Comuni Immortali.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e

0: Hanno tutti i lavori loro.
1: E ci?
0: Ci dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss, kiss.
5: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Kiss, kiss.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Kiss Kiss.
13: La musica più bella. La musica.

di Bob Sinclair che sta facendo impazzire due generazioni, quella Z e quella Alfa. Si chiama Paloma, anche lei fa la disc jockey, è anche una fantastica modella e spesso accompagna il papà nelle sue serate. Qui riascoltato con I Can Wait, 21:44 Radio Kiss Kiss. Mi state segnalando, cari papà all'ascolto, forse aveste preso spunto da Father and Son di Cat Stevens che abbiamo sentito prima del 1970 per i matrimoni dei vostri pargoli, dei vostri figli. Ecco, sto ascoltando un WhatsApp perché ho dimenticato i nomi, un classico. Però no, Samantha si sposa, figlia di Michele da Zapponeta, in questo momento in viaggio con Radio Kiss Kiss. Poi faccio gli auguri come si deve, però insomma ho preso il carpe diem al momento e via così. Jamiroquai, torniamo al 1999, questa è Kennedy.

con Emma Ercomi. Emma che si è diplomata al liceo classico con una tesina dedicata proprio alla musica. Già da ragazzina appena maggiorenne, 18 anni, aveva le idee ben chiare. Questa con Ercomi si chiama Vacci Piano. È terminato anche il primo tempo di Arsenal Atletico Madrid, gara che vale la finale di Champions League, semifinale di ritorno. Si gioca a Londra, ha segnato Bukayo Saka, quindi 1-0 al termine dei primi 45 minuti. I calciatori e l'Arsenal si motivano prima dell'inizio di ogni match con un pezzo di Eminem intitolato Lose Yourself, che poi è lo stesso che utilizza Yannick Sinner prima di scendere in campo, mentre Atletico Madrid vuole il Cholo Simeone e anche molto più latinoamericana come tendenza musicale negli spogliatoi. Noi andiamo nel 2012 e prepariamo il terreno alla storia della musica, quando poi avremo la possibilità di sentire un fantastico History Kiss. Qui con i Kasabian e ricorderete Goodbye Kiss.

a Kate Bush aveva già inciso qualche tempo prima. Wuthering Heights, da Cime Tempestose, libro che ha amato moltissimo, è diventato un film di grande successo in varie edizioni, ultima anche un blockbuster. E poi compose al pianoforte una canzone intitolata Running Up That Hill, dove metteva in evidenza la sua voce ma anche una danza molto sensuale, diventata poi ulteriormente famosa grazie ad una serie televisiva.

Chi esulta per averla ascoltata in Stranger Things, chi esulta per averla ritrovata a distanza di tantissimi anni dalla versione pubblicata nel 1985. E anche questa è la nostra storia, una voce pazzesca, quella di Kate Bush con Running Up That Hill. Pronti per fare comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Scatta tra qualche minuto l'appuntamento con Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi, i vostri racconti da condividere con noi di Radio Kiss Kiss, che piazziamo, tac, la canzone del vostro anno di nascita. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Pasquale Viola in regia, insieme facciamo la mezzanotte. Una delle voci più belle di questo anno 2026 è quella di Olivia Dean con So

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché basta scrivere al 347 490 0042 il vostro anno di nascita e legheremo la canzone adatta quando siete venuti al mondo per festeggiare quella che è la vostra storia. Ieri sera ci siamo divertiti molto con la nostra Claudia da Palermo, che tra l'altro mi ha chiamato anche Fabio, e da lì è nata una gag pazzesca qui in radio. Stefano Fabio Piccirillo, ma è stato molto divertente sentire la sua storia, non solo, anche dal punto di vista affettivo, il legame con il nonno, il legame con emozioni, sentimenti della propria family raccontati attraverso la sua vita. Classe 1998, infatti abbiamo messo gli Stardust con Music Sounds Better With You, quindi un ricordo da condividere, un'emozione, un incontro, ma soprattutto un pezzettino della vostra storia. A partire da questo istante potete scriverci al 347 490 0042 il vostro anno di nascita e via, è anche l'occasione per fare la conoscenza vostra da parte di una radio che vi parla dal lontano 1976, chi ci segue da 50 anni, chi da molto meno, chi insomma si è avvicinato a Radio Kiss Kiss, abbiamo fatto un po' da colonna sonora alla vostra esistenza. Pronti via a partire da questo istante, tanto vi porto, anche se siete qui in Italia o in un'altra parte del mondo, lontana da Los Angeles, nella West Coast, un viaggio a proposito molto molto desiderato. Band iconica del 2011, Fits and the Tantrums, Money Grabber.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sembra trascorsa una vita e il Festival di Sanremo 2026, l'incontro Fedez Masini confermato dopo la serata dei duetti dell'anno precedente. 2025, questa è male necessario, quando la musica incontra i ricordi c'è un anno, una canzone. Ciao Barbara, benvenuta.
2: Ciao Stefano, ciao a tutti.
1: Ciao Barbara, mi dovevi chiamare Fabio come l'ascoltatrice di ieri sera. Che io sono entrato nel mood Fabio, non lo so, quindi okay. potete
2: no,
1: scegliere.
2: No, per me sei un mito Stefano, non posso cambiarlo.
1: Sei troppo carina. Barbara, allora, anno di nascita?
2: 1970.
1: Evviva, lo posso dire, evviva, sì. Evviva. Allora, cosa vuoi condividere con gli ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss?
2: Beh, in realtà devo dire che avendo un po' di anni ho diversi ricordi, insomma, piacevoli anche, possiamo dirlo.
1: Meno male.
2: Sì. Vabbè, ricordo ovviamente gli anni in cui ero piccina intorno ai 7-8 anni, dove ho avuto la fortuna di crescere in un parco, quindi quello lo ricordo con tanto affetto, perché veramente abbiamo avuto un'infanzia bellissima, avevamo un bellissimo rapporto anche con tutti i vicini, quindi è stato un vivere condominiale molto
1: sano.
2: Molto gratificante, sano, altruista, veramente senza...
1: Che non è scontato,
2: adesso,
1: se posso dire.
2: Sì, no, infatti, in un parco, in un condominio, in una scala di 6 piani, comunque abbiamo avuto la fortuna di vivere veramente sereni e felici. Quindi questo
1: è un'infanzia,
2: cosa bellissima.
1: Quindi contro tutti i psicoterapeuti all'ascolto, non hai avuto un'infanzia difficile, perché poi lascia tutto.
2: No, ma assolutamente no.
1: Meno male.
2: Senza cellulari, dove dovevamo inventarci come passare il tempo, quali giochi fare. Veramente io penso che i ragazzi di oggi non hanno proprio idea di che cosa significhi.
1: Non sono tutti così,
2: questo.
1: Del resto ci sono dei ragazzi estremamente intelligenti, pronti, svegli, che sanno. Poi sai, nascere comunque con l'allungamento della mano, con il device, noi dovremmo metterci anche nei loro panni, cioè noi siamo nati,
2: certo,
1: in un'era dove tutto questo non esisteva fondamentalmente.
2: Quindi, è vero.
1: Sai, immaginati nata nel 2006 e quindi, cioè, avere 20 anni oggi, quindi il cellulare c'è la testa in giù,
2: certo,
1: per gran parte,
2: certo, bisogna
1: anche comprendere,
2: è una realtà che esiste e sì, va,
1: quindi
2: va
1: bimba accettata. Felice, tornando a te, giusto?
2: Sì, dai, sì,
1: meno male,
2: sì.
1: Bello,
2: bei ricordi decisamente.
1: Sei rimasta in contatto, prima di salutarti e nel ringraziarti per aver partecipato ad un anno una canzone, Barbara?
2: Con qualcuno sì, e in queste social aiutano, devo
1: vedi?
2: Dire.
1: Vedi, alla fine poi
2: è vero, qualcosa torna utile.
1: Serve sempre.
2: Sì,
1: allora ti dedico, visto che sei nata nel 1970, sì, una canzone piena di leggerezza, tra l'altro di uno dei Fab Four, cioè uno dei Beatles, George Harrison, che cantava My Sweet Lord, e te la dedico con tutto il cuore, perché è piena, un inno alla gioia dei bambini che poi si fanno grandi e possono raccontare cose bellissime come le tue. Ti do un bacio grandissimo.
2: E io ti ringrazio.
1: Ciao Barbara, kiss kiss
2: a
1: te.
2: Ciao, un bacio a tutti, kiss kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la

0: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Kias, Kias. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

con Alex Warren, questa Fever Dream. Bello il racconto di Barbara, vi è piaciuto Per un anno una canzone? C'è chi scrive: anch'io sono cresciuta in un condominio affollato, ma è stato bellissimo, l'infanzia bella dei vicini di casa, quelli giusti, quelli con i quali c'è empatia, dove c'è rispetto e soprattutto coinvolgimento. Giocavo tra le scale, vedi, anche al 347 490 0042. Poi si è aperta una piccola sfida, cioè tra le persone e le generazioni soprattutto nate con il cellulare tra le mani o il tablet piuttosto che no, e ognuno dice la sua, giustamente, però è sempre un incontro, è sempre una condivisione. A proposito di storie che raccontiamo, questa volta musicali, torniamo all'anno 2018. Tiro Mancino, Noi Casomai. Sei tu?

Questi gli arrangiamenti e la voce di Sombra, soprattutto il nuovo singolo per lui si chiama Potential. Questa è Radio Kiss Kiss. Si è svolto a New York il Met Gala, l'evento che celebra la mostra primaverile del Metropolitan Museum of Art of New York. Bad Bunny si è presentato da anziano, si è invecchiato di circa 30 anni sul red carpet, invecchiato di circa mezzo secolo per la precisione, con rughe, capelli bianchi e bastone. Cioè, immaginati Bad Bunny 50 anni dopo, frutto di un elaborato trucco realizzato con tecniche da cinema, secondo quanto poi riportato da tutti i siti, gli account Instagram. La scelta non è stata solo scenografica, ma perfettamente in linea con il tema della serata, che era Costume Art o Fashion is Art, dedicato al rapporto tra moda, arte e corpo. E lui, un po' perché non voleva essere stalkerizzato da molti fan o amici, colleghi o semplici conoscenti, si è presentato in versione vecchietto e comunque aveva il suo fascino. Un po' bizzarro, ma va bene. Au!

IOMC 1996, 30 anni fa, con How Bizarre. Sembrano spagnoli dagli arrangiamenti, o un po' messicani, latinoamericani, invece arrivavano dalla lontanissima New Zealand, Nuova Zelanda. Nuova per Taylor Swift, molti la conoscono già a memoria, Elizabeth Taylor.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tocca tutte le note più belle con le sue corde vocali, Meek. Questa è Fabulous. Allora, io questa sera indosso un paio di jeans, delle scarpette da ginnastica e la t-shirt di Radio Kiss Kiss che ho messo sotto una giacca, e devo dire che dona moltissimo. Quindi, se voi volete vestire Radio Kiss Kiss, non è assolutamente un problema. Cosa sta dicendo Stefano Piccirillo? Sta dicendo che potete vestirci andando su kisskiss.it. C'è il nuovo merch, ci sono dei giubbotti incredibili di questi tempi, la sera giubbottino Radio Kiss Kiss con il logo dei 50 anni, poi metti la t-shirt e via. Se vuoi fare proprio il total look completo, il cappellino di Radio Kiss Kiss dei 50 anni, elementi speciali d'abbigliamento che trovate esclusivamente su kisskiss.it per vestirci oltre che ascoltarci e portarci in giro belli, fieri e soprattutto con lo sguardo e la bocca sorridente, perché festeggiate con noi 50 anni 1976-2026. Tutto il nostro merch presente kisskiss.it sezione shop. Ora arriva il 2010, Max Langer, You're Not Alone.

0: Roma, la città di Tommaso Paradiso, che peraltro in questi giorni è teatro degli internazionali Italia di tennis, con un campo costruito ad hoc a Piazza del Popolo con una cornice incredibile. Oggi si è allenato il vincitore di più slam di tutti, e stiamo parlando di Novak Djokovic. Un bagno di folla per lui, anche per il greco Stefano Tsitsipas. Si è allenato Berrettini con Sonego, insomma tutta l'Italia sta aspettando Sinner, che è già a Roma e si sta prendendo qualche giorno di riposo. Oggi si è allenato nella palestra del suo albergo della capitale, però tornerà ad allenarsi dopodomani. Questo per gli appassionati che stanno seguendo già i primi incontri dei primi turni al femminile e al maschile, ma soprattutto gli allenamenti dei campioni che entrano in scena nella giornata e anche nella serata di venerdì. E nel prossimo U2 il weekend avremo un sacco di collegamenti proprio con il Foro Italico per seguire gli internazionali, che nel tabellone presentano davvero tantissimi italiani subito dai primi turni, e poi le teste di serie come Musetti, Cobolli, Dardelli e lo stesso Jannik Sinner.
1: Try to keep you close to me, but I got in between.

Abbiamo già la prima finalista della Champions League 2025-2026, la squadra che andrà a Budapest e aspetta la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, e l'Arsenal che ha battuto l'Atletico Madrid 1-0 con il primo tempo di Bukayo Saka dopo il pareggio dell'andata 1-1, e quindi Arteta va in finale di Champions League. Vi porto nella storia della musica 1987, quando negli ultimi 10 anni anche in Italia si parla molto di Afro House, di un genere musicale che è stato sposato anche da producer del vecchio continente. Qui andiamo in Nuova Guinea e una grande anticipazione già nella seconda metà degli anni 80 con Mori Kanté e il suo successo più importante, Si ballava che era un piacere. Yeki.

Mori Cante, Yeke Yeke, 1987. Il genere afro, c'era anche una versione Easy Dawes, perché nel 1987-88 si ballava molta Essid, ma anche i suoni che arrivavano dal continente africano venivano un po' rimodellati. Questa è la versione originale di Mori Kanté, che spesso si univa a Africa Bambata insieme a UB40 con Reckless. Anche lì l'afro, sposata all'hip hop, diventava un inno generazionale. Parleremo di vari inni di 50 anni con Radio Kiss Kiss e 50 Neo 2 Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo con voi fino alla mezzanotte.

Quando i dischi più belli terminano come se fosse una gemma, chi porta la chitarra, il basso, la batteria e via, chi canta e si aggiunge alla band, in questo caso non c'è intercambiabilità perché la band è quella, i Maroon 5, con una delle più belle della loro discografia chiamata Sunday Morning, appunto nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Craig David nasce il 5 maggio 1981 e siamo ancora in tempo per fare gli auguri di buon compleanno a questo talentosissimo vocalist e artista musicale del pop britannico, conosciuto già dalla fine degli anni 90 con Rewind the Crowds e Boy Selector, un inno per i club londinesi, e poi il grande successo con Seven Days and One.

fresco 45enne in questa sera del 5 maggio, nato nel 1981, tra l'altro già da bambino trascorreva le sue giornate a scarabocchiare testi e melodie su un taccuino, a guardare il papà che suonava il basso in una band reggae. Devo salutare l'amico Mario da Treviso. Secondo te riusciremo, Stefano, a vedere l'Italia femminile al mondiale? C'è un ultimo incastro per passare direttamente, altrimenti ci sono i playoff. Speriamo diversamente da come è andata ai maschietti.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E il viaggio che facciamo ogni sera all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, verso le 23:25, cominciamo con la roulette. A gettare lì la pallina. A tentare la sorte, ma qualsiasi numero esca andiamo sul sicuro, perché ascolteremo i successi di 50 anni, 5 decadi, 5 canzoni, qualche volta e più di qualche volta fare l'amore con la donna della propria vita e avere un bimbo o una bimba fa creare non solo un essere umano, ma una canzone meravigliosa, davvero vi faremo emozionare. E poi parleremo anche di adolescenza, di un po' di anni fa, con un testo tipo Occhi scuri diventati grandi insieme, sorrisi e braccia intorno e una fame di vita, la fase adolescenziale, un grandissimo successo che canterete a squarciagola. E poi la cultura, la società, andremo in un anno dove fu costruito il grattacielo più grande e più alto del mondo, lì esattamente dove non osano le aquile. Tutto questo è 50 che ascolterete tra qualche minuto. Abbiamo dato un primo spoiler, chissà quanti amori avete avuto nel corso degli anni nei quali avete ascoltato Radio Kiss Kiss. Prima fidanzata, poi la moglie, poi il divorzio purtroppo per qualcuno, poi un altro amore definitivo. Quanti amori al 347-490-0042 avete vissuto ascoltando Radio Kiss Kiss e quante volte vi siete innamorati? Pink Nairos, Just Give Me a Reason.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Chissà te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Chissà te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Kiss. Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

pensa, da c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, cantata da Gianni Morandi, poi gli Stadio, chiedi chi erano i Beatles, poi i Rolling Stones insieme a The Colors. Quella sfida continua, o singolarmente i Beatles nominati dagli Stadio, The Colors invece hanno pensato agli Stones. Questa è Radio Kiss Kiss. Quanti amori avete vissuto ascoltando Radio Kiss Kiss in questi 50 anni di compleanno, anche se ci seguite da meno, da 25, 30 anni, 10, 15, vita intensa. L'ideale dell'amore quando avevo 17 anni, scrive Patti, simile a una favola che insegnava le basi della relazione. È vero, il primo amore, a parte l'antico adagio, il primo amore non si dimentica, il primo amore non si scorda mai, eccetera, vive l'amore di tre fasi ben precise. Ne hanno parlato anche questa mattina gli amici Max e Max in Good Morning Kiss Kiss, che saluto, cioè il primo, il secondo e il terzo amore. Tre amori nella vita, quando il secondo amore, quello intenso, forse più sofferente, oggi si definirebbe più tossico, e il terzo, quello definitivo, anche un po' a sorpresa, maturo, incondizionato, quando non hai tante seghe mentali per la testa e vuoi stare tranquillo, ma al tempo stesso essere appassionato attivamente nei confronti dell'altro e attivare quello che è l'amore come un giardino da innaffiare, ma con serenità, con dolcezza e senza troppi problemi. Staremo a vedere anche con le vostre storie che ci state raccontando prima di 50.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Si gioca a 50, fate il vostro gioco, il banco non vince mai, vincete voi con tutti i vostri ricordi, pallina da lanciare, roulette pronta e un anno alla volta faremo mezzo secolo, anche in questa sera del 5 maggio 2026. L'anno in questione col quale partiamo, siamo nel bel mezzo degli anni 70, registra un calo significativo delle natalità, scendendo sotto la soglia delle 800.000 unità in quell'anno preciso. Però ci fu un genio della musica che diede alla luce Aisha, canzone dedicata a lei. Chi è il genio? È Stevie Wonder e un disco pazzesco, un doppio album intitolato Songs in the Key of Life. Probabilmente ancora ad oggi, a 50 anni di distanza, è il disco più bello mai realizzato da Stevie Wonder, che pur di canzoni meravigliose ne ha realizzate. La nascita di sua figlia Aisha Morris, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il testo non è dedicato ad una donna amata, perché il testo è Isn't She Lovely? Ok, ma è la bimba che è la protagonista. Magari anche tu hai avuto un figlio nel 1976 o sei nato esattamente quell'anno, perché secondo me quello l'anno giusto. Vuoi vedere? Io lancio la pallina, secondo me ho centrato l'anno
0: 1976.

0: Quando c'erano le prime dediche alla radio, la fidanzata era il punto di riferimento per l'ascoltatore uomo che dedicava a lei Isn't She Lovely, commettendo il più grande errore della storia dell'umanità, perché se diventavi padre, ok, potevi dedicare la canzone dedicata, infatti, alla figlia neonata nel 1976, Stevie Wonder, Aisha. E Radio Kiss Kiss è un po' come Aisha, perché nasce esattamente quell'anno. Vi porto negli 80, i giovani degli anni 80, chi erano? Musicalmente c'era Alice con Per Elisa, che è stata anche la musa del grandissimo maestro Franco Battiato, e poi Che fretta c'era, Maledetta primavera, una giovanissima Loretta Goggi, e poi Claudio Cecchetto, che fece il Gioca Gioè, canzone con le cui vendite poi costruì e comprò una radio per trasmettere e fare quello che ha fatto nel corso degli anni. E poi l'adolescenza, cioè chi era adolescente negli anni 80, occhi scuri diventati grandi insieme, sorrisi e braccia intorno, l'accettazione che la vita è un percorso in divenire, strada facendo vedrai che non sei più da solo, e descrive questo passaggio dalla paura di fare le prime cose adolescenti da soli, poi alla sicurezza e al divertimento. Insomma, una storia di vita bellissima da parte di Claudio Baglioni. Strada facendo, pallina lanciata, indoviniamo l'anno.
1: 1981.

strada facendo. Fazzolettini gratis, qui ve li offro. Tante emozioni, lacrime di gioia. 50, anche questo 1981, e torniamo tra poco con 50 anni della musica più bella. Beh, Stevie Wonder, Claudio Baglioni, inizio boom boom boom boom boom, e restate con noi, tante emozioni, anche per l'attualità, devo dire, una sorta di evento e celebrazione allo stesso momento. Madonna con Sabrina Carpenter, insieme è Bring Your Love.

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia,
0: la nuova cucina Arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quante emozioni anche questa sera. Abbiamo ritrovato già Claudio Baglioni, Strada facendo, te la sei persa, 1981, fantastica. Oppure ancora novità degli anni 10, un anno importantissimo per vari motivi, un po' tra il sacro e il profano. Nel profano sicuramente Belen Rodriguez e la famosa Farfalla, esibita come tattoo al Festival di Sanremo. È un anno quando piangemmo la scomparsa di Whitney Houston o facemmo il flash mob ballando Oppa Gangnam Style di P.S. High, è un video che raggruppava un certo numero di persone, poche bisogna dirlo. Devo dire due scomparse musicali piuttosto commoventi e molto importanti, appunto Whitney Houston che abbiamo nominato e Lucio Dalla, mentre a Tokyo venne costruito un grattacielo alto 637 metri, la Tokyo Tower, tanto per intenderci. Poi ci fu un termine molto ricorrente, un tormentone intitolato drive-by, cioè una sorta di one night stand dove lui vuole un'avventura, poi si innamora davvero, torna da lei con una serie di amici in macchina e fa una serenata sotto casa. Questo il senso di un pezzo di successo firmato dai Train. Abbiamo raccontato vari eventi, cerchiamo di capire che anno è.
0: 2012.

0: poi per tutta la vita, sostanzialmente. Questa è la filosofia di una canzone firmata dai Train, un'avventura che diventa un grande amore. Dopo il pentimento di lui, l'ho lasciata andare, fammi andare sotto casa, fammi fare la serenata, ti sei ritrovato, magari non nella serenata, ma di ritornare dove già sei stato e pensavi di starci quel pochino e poi ci sei stato tutta la vita. Storia di vita, di musica in 50 anni dei nostri ascoltatori di Radio Kiss Kiss, 50 anni della radio. In questo momento vi porto ancora nei 90, vi porto nei 90, e quell'anno ci si vestiva, c'erano due squadre, la squadra della sottoveste per le ragazze che uscivano in sottoveste sotto il soprabito, e poi lo stile un po' più grunge, ovvero per i maschietti le camicie di flanella, il maglioncino un po' più largo, cioè portavi una M e mettevi una XL o una L. Iniziavano a essere avvistati anche i pantaloni sotto forma di tuta stile hip hop, e in tutto questo modo di vestirsi e di proporsi la sera o durante la giornata nella vostra vita c'era un nuovo disco di Sugar Zucchero Fornaciari intitolato Spirito Divino. Canzone molto suggestiva, e devo dire anche a quest'ora ha il suo perché per tutti i viaggiatori della notte in questo momento, per dovere o per piacere. Pallina tra le mani, la lancio, speriamo il coupé accolga l'anno giusto. Di quale anno si tratta?
1: 1995.

è l'uomo che conosce tutti gli artisti musicali mondiali più importanti, sono suoi amici e non vedono mai l'ora di lavorare con Zucchero. Anche nel 1995 il volo si chiude con 50 con Elton John e Rocketman, la risposta a Space Oddity di David Bowie, e tra i due, dopo la pubblicazione di questa canzone, non corse buon sangue. Cioè, fu dato del copione a Elton John per le imprese dell'uomo nello spazio, sostanzialmente. Grazie a Pasquale Viola in regia, a tutti voi. Domani viaggiamo insieme di nuovo dalle 21 alle 24.

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Yes, yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.